0: compagna di Emanuele Iaccarino. Sarebbe lui l'uomo con il volto coperto che imbracciava il Kalashnikov nel video diventato ormai virale sui social. Il primo a finire in manette era stato Giovanni Calvanese, 38 anni. Nella sua abitazione la polizia ha trovato una pistola calibro 9 con matricola a brasa. Ora si trovano tutti nel carcere di Secondigliano, accusati a vario titolo di rissa e detenzione illegale di armi, contestata anche l'aggravante mafiosa. Proseguono le indagini della squadra mobile di Napoli, si ipotizzano motivi privati all'origine della rissa, ma non si esclude anche un regolamento di conti per affari illeciti. Calvanese apparterrebbe infatti a un gruppo differente rispetto ai tre fermati ieri sera.
1: Sarà sentito dai magistrati Alessandro Bastoni nelle prossime ore, il difensore dell'Inter, della Nazionale, che è coinvolto nell'indagine della Procura di Milano su un giro di escort. Sentiamo Roberto Rotondo.
2: La ragazza nega tutto, non sono una prostituta e non ho preso soldi da Bastoni. Aveva 17 anni nel luglio 2020, il difensore dell'Inter poco di più, 21 anni. È il periodo, secondo gli inquirenti, del presunto giro di escort, festini e dopo cena, tutto compreso, per calciatori facoltosi, a cura dell'agenzia Made di Cinisello Balsamo. Quella di Deborah Ronchi ed Emanuele Buttini, accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione insieme al PR Alessio Salamone. Bastoni è il primo giocatore indagato, il reato prostituzione minorile, perché la ragazza con cui si sarebbe incontrato era minorenne. Per il suo avvocato, però, il contesto non sarebbe quello descritto dall'accusa.
3: Possiamo escludere che Bastoni abbia mai avuto rapporti sessuali a pagamento e a maggior ragione con ragazze minorenne.
2: È una convocazione diversa da quella a cui è abituato, quella arrivata a Bastoni dai PM di Milano per venerdì in procura, ma i suoi legali stanno valutando se farlo avvalere della facoltà di non rispondere in questa fase alle domande dei PM. Nei prossimi giorni saranno ascoltati come testimoni altri tre calciatori, Riccardo Calafiori, Kevin Bonifazi e l'attaccante dell'Atalanta Daniel Maldini.
1: Dopo l'ondata di grande caldo arriva il maltempo, piogge, venti forti sull'Italia, a cominciare dal nord, a Milano diversi alberi caduti, disagi alla circolazione, si abbassano le temperature, arriva anche qualche fiocco di neve sul
4: fronte temporale
1: dello Stelvio, c'è un'allerta rossa oggi su parte del Veneto, arancione sull'Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro-sud, isole comprese, solo due le città con il bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. In Sardegna, a Calafinanza, davanti a Tavolara, all'isola, centinaia di manifestanti protestano contro un progetto per un resort di lusso, un'area di grande rilievo ambientale, una vicenda che sta seguendo per noi Matteo Parlato.
5: Permettere a un gruppo straniero di costruire su 100 ettari dell'area protetta di Tavolara, un albergo a 5 stelle con 30 ville, un porto turistico e un campo da golf. Il progetto nasce con il cambio di destinazione d'uso, seguito poi dall'autorizzazione del governo ad accedere alla procedura ZES, Zone Economiche Speciali. La reazione a questo, che per molti, a partire dalla regione Sardegna, è una minaccia alla costa, è arrivata con un ricorso al TAR, una alla magistratura e oltre 100.000 firme raccolte. Nella riserva si è tenuto un incontro di sardi e non per chiedere la tutela dell'area protetta.
6: Noi siamo venuti dal lago di Garda a sostegno del popolo sardo.
5: Contro questa che voi considerate una speculazione?
6: Ovviamente, le abbiamo anche un po' in tutta Italia, le abbiamo anche da noi e dunque a sostegno, come alcuni ci hanno sostenuto quando abbiamo avuto problemi noi, adesso siamo qua.
7: Protesta super locale perché non siamo contro il turismo, anzi vogliamo il turismo, un bel turismo, ma non vogliamo il cemento.
8: Siamo qui per difendere un territorio dalle speculazioni edilizie e io personalmente mi sono rotta della politica corrotta.
5: Questa vicenda sarà lunga e ha tutte le caratteristiche per creare un precedente su chi può stabilire fino a che punto le procedure straordinarie possono incidere sulle competenze di una regione, in particolare di quelle a statuto speciale.
1: Il tormentone estivo della stagione potrebbe arrivare dalla Francia quest'anno, Kill It With The Beat.

0: Siamo Laura Longo.
1: Nell'estate che non ha veri tormentoni ma un fiume di proposte, tra le note scorre un brano che rischia di inondare le nostre menti. E Kill It With A Beat, nuovo singolo di Jane, cantautrice francese abituata a oro e platino, sua la hit globale Makeba, un brano dal ritmo trascinante.

come la nuova canzone che al comando Kill It With The Beat fa partire una sferzata di energia irresistibile. Uno stile vibrante contaminato da suoni di mondi diversi immagazzinati dall'artista nel suo lungo girovagare. Nata in Francia e cresciuta negli Emirati Arabi e in Congo, Jane riesce a trasformare sonorità multietniche in un pop intenso che irrompe on air innescando una frenesia collettiva. Suoni elettrodance muovono le membrane di woofer e subwoofer, il suono diventa massa pulsante e richiamo magnetico che fa partire le danze.

0: Roma raccontata attraverso le sue monete. Questo è il tema di una mostra divisa in tre luoghi della capitale, presentata al Vittoriano. Seguiamo Lorenzo di Las Plazas.
1: Mezzo di scambio, emblema di potere, veicolo di propaganda, oggetto artistico, supporto di memoria. La moneta ha accompagnato per secoli la costruzione dell'identità di Roma e della sua immagine nel mondo.

0: del 400 con il pontificato di Sisto IV e arriviamo fino all'oggi, al presente. Questa è proprio la caratteristica di questa sezione, quella di raccontare non solo la Roma del passato, ma anche la Roma dell'oggi.
1: Centenario di Dario Fo, seguiamo Paola Marinozzi in Umbria perché è anche qui che si annunciano molte iniziative, vediamo.

0: 24 marzo 1926, 100 anni fa, nasceva Dario Fo, tra i più importanti e influenti artisti del teatro contemporaneo e del nostro tempo. Nei suoi 90 anni di vita è stato il più grande giullare moderno, attore e autore insieme a Franca Rame di testi satirici tra i più rappresentati nel mondo, ma anche pittore, scenografo, costumista, intellettuale e attivista politico. L'Accademia svedese, che lo ha insignito nel 1997 del premio Nobel per la letteratura, l'ha definito autore che, seguendo la tradizione dei giullari medievali, dileggia il potere, restituendo dignità agli oppressi.
1: Mattea, eri tu la bimba che applaudiva il nonno mentre prendeva il premio Nobel?
2: Eh sì,
1: quanti anni avevi?
2: Circa 9 anni. È stato il riconoscimento del loro lavoro, ma anche di un certo tipo di fare teatro, di modo di fare teatro. E hanno iniziato a ricevere tantissime lettere da gruppi teatrali di tutto il mondo che scrivevano: questo Nobel l'hanno dato a te, ma è come se l'avessero dato a tutti noi. Dario e Franca sono ancora oggi gli autori italiani più tradotti e messi in scena al mondo.
1: Al mondo.
2: A livello internazionale. Questa è una cosa che spesso ci dimentichiamo.
1: Per celebrare questa immensa eredità di Dario Fo e Franca Rame, naturalmente stai organizzando almeno un evento in 100 paesi nel mondo e 100 eventi in Italia. E c'è una mappa qua, vedo.
2: Sì, abbiamo sul sito del Centenario pubblicato una mappa interattiva che in continuo aggiornamento, dove vengono registrate proprio tutte le manifestazioni organizzate in questo anno, durante il 2026.
1: E quali sono i testi più rappresentati?
2: Morte accidentale di un anarchico, Sottopaga non si paga e Coppia aperta, quasi spalancata.
1: Un grande lavoro di organizzazione svolto dalla Fondazione Fo Rame, che ha sede in questo angolo di paradiso. Siamo in Umbria, tra Gubbio e Perugia, nella libera Repubblica di Alcatraz, un luogo di cultura e vacanze, ma anche un laboratorio di accoglienza. Con il motto "L'unica prigione da cui non vorresti evadere mai", Alcatraz è stata fondata nel 1982 da Jacopo Fo insieme ai suoi genitori Dario e Franca.
3: Alcatraz è stato un luogo di incontro magico e oggi lo è ancora di più. Mattea e Stefano Bertè hanno organizzato questi festeggiamenti fantasmagorici.
4: Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri quinti sopra il carrozzone.
5: Signori e signore, buonasera.
1: Siamo in collegamento con Jacopo Fo, che sta preparando due importanti spettacoli per il centenario.
3: Racconto la mia vita con mio papà e mia mamma, rispondo a una domanda che mi hanno fatto migliaia di volte: com'è essere figlio di Franca Rame e Dario Fo? Ci ho fatto un libro e adesso ci ho fatto anche uno spettacolo. Vi racconto tutto, è sconvolgente.
1: Ma com'è essere figlio di Dario Fo e Franca Rame?
3: Beh, mi hanno dato dei vantaggi strepitosi, c'è stato anche un costo perché la mia famiglia è stata perseguitata da attentati, tentativi di incendio della casa, del teatro, bombe, mia madre è stata rapita, torturata, stuprata e chiaramente questo è stato qualcosa di terribile nella mia vita. Però dall'altra parte i miei hanno sempre mantenuto una gioia, una passione nella vita, che quello è meraviglioso, perché per quanto tu possa soffrire per le tue idee e pagare col sangue, mio padre diceva sempre questo, che aveva pagato col sangue le sue idee, beh, comunque è una vita piena, è una vita vera.
1: Ecco, e poi Mattea c'è anche un secondo spettacolo, no? Che parla di canzoni di Dario Fo.
2: Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo.
6: Povero re, è povero anche il cavallo.
3: In questo spettacolo io racconto tutti i retroscena, cioè ogni canzone che mio padre, insieme a Iannacci, a Carpi, a Cocchi Renato, a Gaber, hanno

0: realizzato, dietro succedevano delle cose, no? Non era soltanto la canzone. Come mai si arriva a raccontare quella canzone, a tirar fuori quella musica? La cosa meravigliosa che c'è tra gli artisti di un certo tipo, cioè quelli che proprio si divertono, si appassionano, è che c'è uno scambio, no? Cioè mio padre inventa il Gramlow perché? Perché c'era questo locale a Milano dove si trovavano pittori, artisti, eccetera, arriva Armstrong, il grande musicista nero, e tutti si mettono a cantare insieme a Armstrong in inglese. Mio padre non sapeva l'inglese e inventa il Gramlow. Il pianto dei piantatori di piante, che lo trovate in internet, è una cosa meravigliosa, è un Gramlow di 3 minuti che è il divertimento, l'assurdo, il gioco. E insomma, mio padre era così.
1: Noi oggi ci troviamo a custodire uno dei più grandi archivi di teatro di persona al mondo. Uno degli obiettivi del centenario è anche mettere in luce le varie anime di Dario Fo, perché ogni opera teatrale si porta appresso una sorta di storyboard teatrale fatto di pitture, perché Dario si definiva prima di tutto pittore e poi attore. E quando scriveva, appena si incespicava nella scrittura, lui prendeva un foglio e iniziava a dipingere. E questa è una delle primissime opere fatte ad Alcatraz. È un canovaccio, una tela parlante come le tele dei giullari medievali, e racconta gli episodi della vita di San Francesco, perché è fatta come prima ispirazione, prima stesura di quello che poi diventerà il fondale dello spettacolo, lo Santo Giullare Francesco. E per il centenario torna sui palcoscenici d'Italia grazie a Mattias Martelli, Ugo Dighero, Mario Pirovano, che lo riportano in scena e lo ripropongono.
2: Tutti attori che hanno colto l'eredità di Dario Fo, l'hanno fatta propria, bravissimi tra l'altro.
3: Grazie, perdonali peccato desesperati.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Buongiorno. Netto il miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per la Romagna, dove i temporali potranno persistere anche nella mattinata. Per le regioni centrali invece arriva un peggioramento piuttosto significativo, con nuvolosità diffusa e temporali che localmente potranno essere anche intensi. Gli stessi che arriveranno anche sul meridione, area tirrenica in particolare, solo più tardivamente anche verso la Calabria e il settore ionico. E infine, giornata a rischio di temporali anche per la Sardegna, settore nord e est dell'isola, e per la Sicilia, più localizzati però sul versante tirrenico. Temperature in diminuzione netta per le regioni centrali e parte del sud, con termine dell'onda di calore per tutto il territorio.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

Pesanti attacchi russi con droni, missili balistici da crociera su Kiev e altre città ucraine. 10 morti, una cinquantina di feriti. In Russia 327 droni ucraini abbattuti dalla contraerea. Inascoltato l'appello del Papa al dialogo, i lefebriani consacrano 4 nuovi vescovi ultratradizionalisti. Scatta la scomunica, ora è scisma il Cardinal Parolin, un grande dolore che ferisce l'unità della Chiesa. Trattativa nella maggioranza in salita sulla legge elettorale, resta il nodo preferenze, l'approdo in aula slitta a metà luglio, opposizioni sulle barricate annunciano una manifestazione. Il ministro Tajani fa sapere che è stata chiesta la grazia presidenziale per Nessy Guerra, la connazionale sulla quale pende una condanna per adulterio al Cairo, l'ambasciatore a Renews 24, situazione complessa. Bollette italiane tra le più care in Europa, lo certifica ARERA che punta il dito sulle tensioni geopolitiche e sulla scarsa attitudine degli italiani a cercare le offerte migliori. Il Belgio batte il Senegal 3-2 alla fine dei supplementari, l'Inghilterra e il Congo con una doppietta di Kane, gli Stati Uniti superano la Bosnia 2-0.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Renews 24. Ad aprire una parte importante dei quotidiani in edicola quest'oggi, c'è quello che viene definito lo scisma dei lefebriani. Il titolo del Messaggero, allora, per iniziare, sfida al Papa è scisma. I tradizionalisti ignorano l'ultimo appello di Leone all'unità, pronti a pagare qualunque prezzo. La cerimonia in Svizzera in diretta social. Per la comunità anticoncilio, il Concilio Vaticano II, arriva la scomunica. E questa è la prima pagina del Messaggero, alla quale accostiamo anche, eccola qua, l'apertura del Corriere della Sera, i lefebriani e la sfida al Papa, ordinati i vescovi, ora è scisma, con questo scatto, con questa foto che ci riporta uno dei momenti della cerimonia di ordinazione dei quattro vescovi, andata per l'appunto in diretta social nella giornata di ieri dalla Svizzera, nonostante l'appello di Papa Leone XIV. Perché scatta la scomunica? Prova a spiegarlo ai propri lettori il Corriere della Sera. Allora aggiungiamo a questa carrellata di prime pagine anche, eccola qua, inevitabilmente la prima di Avvenire, ferita alla Chiesa. La Fraternità di San Pio X ordina quattro vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico. Il superiore delle Febriani ammette: parliamo lingue diverse, la scomunica diventa automatica. Allora iniziamo a sfogliare i quotidiani partendo proprio da questo tema e riniziando proprio dal Messaggero, il primo titolo che vi abbiamo mostrato, e questa è pagina 2, i vescovi ribelli, si consuma lo scisma e le lefebriani ordinano quattro vescovi senza il mandato del pontefice, ignorato anche l'ultimo appello di Leone XIV. Le scarpe di Candido Capretto dei quattro nuovi vescovi risaltavano quanto la tonsura imposta dal rito antico. Monsignor Alfonso de Galarreta, vescovo consacrante, indossava i solenni guanti pontificali rossi ricamati in oro, le preghiere scorrevano in latino, le antifone seguivano il Vetus Ordo, il sole illuminava il grande prato dove oltre 20.000 fedeli hanno assistito alla liturgia davanti alle Alpi Svizzere. Tutto parlava di una chiesa immutabile, sospesa nel tempo, eppure c'era un dettaglio che rompeva il quadro. La cerimonia veniva trasmessa in diretta mondiale su YouTube, rilanciata sui social, commentata in più lingue. È comparso perfino un QR code per le offerte digitali. La tradizione più rigorosa utilizza gli strumenti della modernità per dichiarare guerra alla modernità stessa. Econ, villaggio del Canton Vallese, dove nel 1970 Monsignor Marcel Lefebvre fondò la Fraternità San Pio X con quella che chiamava Operazione Sopravvivenza della Vera Fede Cattolica, si è consumata così una frattura destinata a segnare il pontificato di Leone XIV. 38 anni dopo le consacrazioni episcopali del 1988, la storia si è ripetuta nello stesso luogo, con la stessa liturgia, la stessa convinzione di essere gli autentici custodi dell'ortodossia, gli unici capaci di preservare la Chiesa da quello che definiscono il cedimento al modernismo. E qua inseriamo un altro quotidiano che non avevamo visto, ma che andiamo a leggere intanto dalla sua prima pagina, ed è il Giornale di Tommaso Cerno. Scisma lefebriano, la sfida al Papa dei vescovi ribelli, con questo scatto che ancora una volta ci porta a Econ, Canton Vallese, come dicevamo. Ma poi sfogliando il quotidiano andiamo vedere, ecco qua da pagina 4, i temi attorno ai quali questo scisma si compie, quel rifiuto del Concilio Vaticano II di cui si parlava in precedenza, il latino, i paramenti, l'ecumenismo, il rifiuto della Chiesa troppo modernista. Non solo differenze nel rito e nella liturgia, ma in pratica anche nel mancato riconoscimento del primato del Papa, a cui spettano le nomine dei vescovi, sono diversi i punti di contrasto tra la Fraternità San Pio X e il Vaticano. Il principale riguarda la riforma liturgica prevista dal Concilio Vaticano II, ovvero la messa moderna con l'abbandono del latino, ma non è solo la lingua a far divergere i lefebriani fondati da Marcel Lefebvre proprio all'indomani del Concilio e la Chiesa Cattolica. La messa tridentina è il loro must con il latino e il sacerdote che è con le spalle ai fedeli. Se però le celebrazioni seguono le norme liturgiche, la Chiesa Cattolica ammette questo tipo di messe. Allora c'è
qualcosa di più. Ci sono tre principi che allontanano i lefebriani dalla Chiesa Cattolica: la libertà religiosa dello Stato, l'ecumenismo, il dialogo interreligioso. I tradizionalisti contestano il principio previsto dalla dignitas humanae, della dignità e della persona umana, ovvero la dichiarazione approvata a fine concilio che prevede che uno Stato non debba impedire a una persona di professare la propria religione, qualunque essa sia. I lefebriani ci vedono una diminuzione della fede cattolica e una contraddizione col magistero precedente. Inoltre definiscono i lefebriani eretici protestanti e gli aderenti a tutte le altre confessioni cristiane non cattoliche, dunque non accettano l'ecumenismo. La San Pio X, la fraternità San Pio X, è contraria anche al dialogo con le religioni non cristiane in nome della lotta al relativismo religioso, ma l'elemento di rottura più forte è l'ordinazione dei vescovi senza mandato pontificio. Di fatto, anche se Fraternità riconosce il Papa come capo della Chiesa Cattolica, in 56 anni non ha mai detto di voler fondare una nuova Chiesa, l'atto di ieri consacra il mancato riconoscimento del primato petrino e il respingimento della novità dai lefebriani definite moderniste introdotte con il Concilio Vaticano II, come dicevamo in precedenza. Questo aspetto si inserisce ovviamente in contrasto, per esempio, con quello che accade ad altre latitudini, no? Settimana scorsa, in un documento interno, ma assolutamente rilevante, della monarchia britannica, Re Carlo III veniva definito non più soltanto come capo della Chiesa anglicana, ma protettore di tutte le fedi, e dunque riconoscendo e elevando a rango massimo tutte le confessioni religiose che nel paese vengono pregate e osservate. Ecco, questo va in una direzione radicalmente opposta. Monsignor Parolin: per la Chiesa è una ferita, ma il Concilio non è in discussione. Le parole del Segretario di Stato: grande dolore, ma è un gesto che rompe la nostra unità e sarà sanzionato. Prima di tutto, eccole le parole del Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato: voglio esprimere grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l'unità della Chiesa. Lo ha detto anche il Papa nella sua lettera indirizzata al responsabile della Fraternità San Pio X. Evidentemente questo è un atto di per sé scismatico. Le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio sono sottoposte a sanzioni precise. La scomunica. La mia speranza è che, nonostante quanto avvenuto, si possa riprendere il dialogo e si possa arrivare davvero a trovare una soluzione. Ancora Parolin, aggiungendo: il punto fondamentale è quello del Concilio, accettare o meno il Concilio Vaticano II. Non si può certamente pensare che la storia della Chiesa si fermi a un certo punto, e il Concilio Vaticano II è una pietra miliare della Chiesa che va accettato e implementato nella giusta maniera. E queste sono le parole di Parolin, alle quali aggiungiamo quelle raccolte dal Corriere della Sera, sempre per l'appunto di Monsignor Parolin: l'idea che il leone ne uscirà più forte. Ma Parolin parla per l'appunto di grande dolore, mentre con si scatenava improvvisamente un nubifragio giusto nel momento delle consacrazioni illecite. Ieri Leone XIV era impegnato come al solito nelle udienze del mattino. Un mercoledì più tranquillo del solito, in verità, poiché da ieri e per tutto il mese le udienze generali di metà settimana sono sospese per la pausa estiva. Questo è il quadro nel quale tutto ciò si svolge e avviene, con le parole di Monsignor Parolin che abbiamo già citato in precedenza, e a cui, ecco qua, mettiamo altri elementi a sistema con l'aiuto del quotidiano Avvenire. Ad esempio, le lefebriani

sempre più lontani, ordinati vescovi senza mandato, il racconto a pagina 2, al quale si accompagna una riflessione che firma, eccola qua, l'arcivescovo di Chieti, cioè Bruno Forte. L'argomento più forte richiamato dalla lettera del successore di Pietro, quella di Leone XIV, evocata anche da Monsignor Parolin, è il bene delle anime dei fedeli della fraternità di San Pio X, che con le ordinanze decise renderebbe illecite, in alcuni casi anche invalidi, i sacramenti celebrati all'obbedienza al vicario di Cristo, al mantenimento della comunione della Chiesa. I seguaci di Lefebvre hanno preferito la scomunica e lo scisma per cercare di comprendere cosa li abbia spinti a un passo così grave e dalle conseguenze così dolorose. Occorre individuarne la motivazione più profonda. Nelle loro parole essa sarebbe la difesa della tradizione cattolica contro lo scisma che sarebbe stato consumato dal Concilio Vaticano II e dei suoi sviluppi. Tutti i precedenti passi di riconciliazioni voluti e approvati da Benedetto XVI sono stati di fatto ignorati. Le chiarificazioni dottrinali apportate nei dialoghi intercorsi sono state considerate nulle o insufficienti. Non è però questa la motivazione plausibile dello scisma. Come è sempre avvenuto nella storia della Chiesa, le divisioni riflettono ambizioni personali non prive di presunzione e arroganza e hanno per lo più carattere politico e non religioso. Porto a riprova di questo una testimonianza diretta risalente ad alcuni anni fa. Era a Parigi l'arcivescovo Bruno Forte e partecipò a un rito dei lefebbrani. Mi fu chiaro allora come alla base del movimento tradizionalista vi fosse una motivazione politica più che religiosa e spirituale. Ne avvertì il rigetto profondo, perché un tale ragionamento escludeva in partenza la novità con cui lo Spirito del Signore continuamente apre la Chiesa, proprio a partire dalla sua fedeltà al passato e a quanto trasmesso dai padri. Insomma, la parola di Gesù era semplicemente, nella lettura che ne dà l'arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, ignorata. E questo è il racconto titolato, l'analisi, la riflessione meglio, La tunica lacerata, che trovate dalle pagine di Avvenire. E allora la motivazione politica, ci aggiungiamo un po' di politica, ma quella più politicante ovviamente, è meno alta nel significato che magari ne dava Monsignor Forte, ad esempio di chi ha assistito a tutto questo, Mario Borghezio, Roberto Fiore, e dunque un ex leghista, un uomo della destra neofascista di Forza Nuova per intenderci. Allora questa sottolineatura la fa proprio Repubblica citando questi due personaggi. Una folla, quella che ha assistito al rito, dove si confondevano gli altri, tra gli altri anche volti dell'estrema destra europea, fra loro Mario Borghezio, ex leghista che oggi milita in Futuro Nazionale, arrivato a Econ con altri due esponenti del partito di Vannacci, posano una foto davanti a una bandiera bianca col Sacro Cuore Rosso e parla Borghezio di data storica, e con lui, come dicevamo in precedenza, anche Roberto Fiore. Le questioni poste dal tradizionalismo sono tuttora irrisolte. La fraternità San Pio X, nella sua coerenza, rischia di essere discriminata, dice Roberto Fiore. La storia però le darà ragione. Di più, si guarda anche oltre oceano, dalla Svizzera agli Stati Uniti, così il racconto che fa ad esempio il manifesto su questi aspetti. Lo strappo dei lefebbriani, arriva la scomunica, il pezzo è di Paolo Rodari, e in questo pezzo si sottolinea anche la speranza, l'auspicio che il mondo trampiano possa in qualche modo, quello ovviamente cristiano-cattolico, raccogliere questo invito. C'è una componente che aveva duramente criticato ad esempio Francesco, no, nella chiesa di americana, e questo resta sullo sfondo. E a proposito di Donald Trump, allora vale la pena aggiungere, ci appoggiamo sempre sul manifesto, i redditi del presidente, un Trump che ha guadagnato in un anno qualcosa come 2 miliardi, arrivati anche grazie soprattutto alle criptovalute. La maggior parte arriva dalle criptovalute che lui stesso ha normato. Insomma, la Casa Bianca per Trump è
un affare e tanti affari sono diventate le mosse della Casa Bianca anche nel modo nel quale Donald Trump ha gestito questa presidenza. Cripto e affari di Stato, ecco la Trump S.P.A. Massimo Gaggi per il Corriere della Sera. Il clan ha guadagnato quasi

un miliardo e mezzo di dollari in più nel primo anno del secondo mandato, a dispetto del conflitto di interessi con tanto di meme coin di Melania Trump e dello stesso presidente. La settimana scorsa la notizia dei nuovi bombardamenti statunitensi su obiettivi iraniani come rappresaglia per l'attacco De Pasdaran è stata data dal Pentagono nel pomeriggio dopo la chiusura della borsa per evitare ribassi improvvisi e l'indiscrezione su una possibile ripresa dei negoziati a Doha da mercoledì è stata fatta trapelare nella notte tra domenica e lunedì quando cominciava a essere attivo lo scambio di futures dei titoli azionari in vista della riapertura dei mercati. Che Donald Trump abbia gli occhi sempre puntati sull'economia e soprattutto sui mercati è cosa nostra e soprattutto, aggiungiamo noi, non lo scrive Massimo Raggi, sui suoi affari, è cosa nota nel corso di questo suo secondo mandato presidenziale. Ci siamo ormai assuefatti a quello che fino a ieri era impensabile, un presidente che distribuisce minacce, promesse, giudizi sprezzanti, elogi, in modo anche da influenzare le quotazioni dello stock exchange, da scegliere vincitori e perdenti tra le aziende americane, amiche e non. E quando Elon Musk era amico e in difficoltà, parata di Tesla alla Casa Bianca, invito agli americani ad acquistare questa vettura straordinaria. Dopo la rottura, giudizi sprezzanti su vetture vendute solo grazie a ricchi sussidi pubblici che lui ora stava eliminando. Ma la cosa più clamorosa e straordinaria alla quale gli americani stanno assistendo increduli è, incapaci di reagire, l'enorme ostentato arricchimento del clan Trump nell'ultimo anno e mezzo, quei 2,2 miliardi, un pezzo importante dei quali arrivati dal mondo dei bitcoin, delle criptovalute. E allora qua però va aggiunto un altro aspetto e proviamo a farlo così, un occhio sempre ai mercati, all'economia, all'andamento dei mercati finanziari, alla produzione e a quell'American First che è diventato un mantra, non solo uno slogan politico, per reindustrializzare l'America, per convincere gli altri a spendere, a comprare americano e gli americani ad acquistare prodotti statunitensi prima che esteri, i dazi, no? Per intenderci. E anche il riarmo, per certi versi imposto o fortemente sollecitato da parte di questa amministrazione in modo più forte, ma anche dalle precedenti, va anche in quella direzione e non a caso le tensioni sono con paesi, Italia e Francia, che hanno una capacità nell'industria militare molto sviluppata. Il riarmo europeo, allora, quel PIL che deve arrivare, meglio, quella quota di PIL che deve arrivare al 5% per quanto concerne gli armamenti per i paesi NATO, ecco, il riarmo europeo che crea posti di lavoro, ma, lo scrive La Verità, lo scrive Alessandro Rico per La Verità, negli Stati Uniti, e questo è il pezzo che volevamo leggere in alcuni passaggi. Se per fare una prova occorrono tre indizi, per qualificare un imbranato bastano due gaffe. Mark Rutte, ex premier olandese, attuale segretario generale della NATO, le ha messe in fila entrambe nel giro di pochi giorni. Prima la frase sui 500 voli americani partiti dalle basi italiane durante la guerra in Iran, con cui ha creato molto rumore per nulla. Ieri il colloquio con il Financial Times, nel quale ha svelato che il riarmo dell'Unione Europea serve ad arricchire gli americani. La lista degli ordini che Europa e Canada si sono impegnati ad acquistare dagli Stati Uniti nei prossimi anni, ha segnalato Rutte, ammonta a 300 miliardi di dollari, il che, ha aggiunto, sta avendo l'effetto di sostenere circa 195 mila posti di lavoro negli Stati Uniti. Ricapitolando, noi ci sveniamo, sfrangiamo ulteriormente un welfare già ridotto all'osso in nome della difesa comune, rinunciamo persino al patto di stabilità che altrimenti è vietato sospendere, pure quando si tratta di liberare margini di manovra per aiutare i cittadini alle prese col caro carburante, e però il risultato dei nostri sacrifici se lo godono dall'altra parte dell'oceano, una beffa epocale considerando che, al contrario di ciò che il capo della NATO sostiene stia avvenendo in America, qui i posti di lavoro spariscono. In effetti, mentre l'industria automobilistica tedesca prova a reagire al suicidio verde riconvertendosi alle produzioni belliche, Volkswagen annuncia un piano di ristrutturazione shock che prevede 100.000 esuberi. E parliamo della Germania, paese che sta investendo quasi 1.000
miliardi di euro per dotarsi dell'esercito convenzionale più forte d'Europa. Allora questo pezzo ci dà il destro per aprire anche il capitolo di politica interna. I 500 voli citati da Mark Rutte sono tornate ieri nelle parole di Guido Crosetto, dice il Fatto Quotidiano, ora dà ragione a Rutte, 518 voli negli Stati Uniti, il governo diceva 200 ma sono più di 500 e questa è l'apertura che sceglie quest'oggi Marco Travaglio e questo tema diventa anche il racconto, eccolo qua, di pagina 2 e 3, ora Crosetto dà ragione a Rutte sui voli, Meloni armamenti al 5% del PIL, ma sempre come ragionamento prospettico. L'Italia intanto è arrivata al 2,8%, ma con un 0,8% che vale per la sicurezza interna. E poi attorno a quel numero però occorre ragionare perché... perché non conta la quantità di voli, ma lo scopo che quei voli hanno, no? Una volta partiti da Sigonella, mai per compiere attacchi. E questo lo ribadisce stamattina in una lunga intervista alla Stampa, oggi per la prima volta firmata dal nuovo direttore Antonio Di Rosa, proprio il ministro Crosetto, intervista realizzata da Alessandro De Angelis. Difesa, fondi europei solo nel 27, rinvio del SAFE, rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. Ecco, l'entusiasmo rispetto alla scelta del governo di rinviare l'adesione al SAFE è diverso. I voli dalle basi americane nella media con Conte sono stati di più. In Libano nuova missione come a Kabul. Insomma, come capite, un'intervista ricca, piena di spunti. Proviamo a leggerne tanti passaggi. Allora, voli di natura tecnico-logistica privi di carattere operativo. Significa che non andavano a bombardare? Significa, dice Crosetto, che in Italia, in base ai trattati che abbiamo, non possono partire voli che vadano ad attaccare altri paesi, a meno che non fossimo noi coinvolti. E non è questo il caso. La discussione sviluppata è stata surreale. Questi voli non dipendono da una decisione politica, ma dall'applicazione dei trattati. Ministro e governo sono avvisati solo in caso di situazioni non previste. Come a Sigonella? Esatto, se gli americani invece fanno arrivare viveri o fanno scalo carburante, non vedo il problema. Una cosa è certa, l'Iran rappresenta da anni uno dei principali fattori di destabilizzazione del Medio Oriente e del mondo. Il giorno che avesse la bomba atomica nessuno potrebbe sentirsi davvero al sicuro. Detto questo, non credo che ogni problema possa essere risolto esclusivamente con l'uso della forza. Il semplice fatto che Stati Uniti e Iran siano tornati a negoziare sulla fine del programma nucleare è estremamente positivo. E poi una missione europea per lo sminamento di Hormuz, le condizioni dipendono dalla tregua che deve essere stabile e duratura e dalla possibilità che tutte le parti coinvolte, compreso l'Iran, accettino la presenza di paesi terzi. Poi il passaggio su Libano, su UNIFIL, una responsabilità e una missione da rinnovare, magari da rifondare sull'onda di quello che si era fatto in Afghanistan. Vertice NATO della prossima settimana ad Ankara, auspico il rinvigorimento dell'alleanza, è fondamentale per la stabilità del mondo, non si sottrae alle domande di politica interna di Roberto Vannacci, col quale ha polemizzato in alcune circostanze, dice è un politico che enfatizza alcuni messaggi per recuperare consenso. Se pensassi altro, cioè che sia uno strumento di guerra ibrida da parte della Russia, lo denuncerei pubblicamente. Non spetta a me decidere sulle alleanze politiche. Da ministro della difesa mi sono occupato di Vannacci finché era un ufficiale in servizio, a me toccava difendere e custodire la terzietà delle forze armate. E poi i fondi per il riarmo. L'Italia ha già avviato con serietà il percorso concordato al vertice AIA. Oggi ci presentiamo con una spesa pari al 2,8% del PIL, il 2 destinato alla difesa in senso stretto, lo 0,8 spese per la sicurezza, quindi siamo già significativamente avanti. Ieri c'è stato su questo un vertice a Palazzo Chigi. L'Italia, dice Crosetto, farà la propria parte. Quest'anno non è stato possibile destinare integralmente l'incremento dello 0,15 a causa della procedura di infrazione, ma confidiamo che possa essere recuperato. Dopodiché non è quello che voleva Crosetto, che dice rispetto le scelte, ma continua a ritenere che la sicurezza sia un investimento e non un costo. Mi aspetto che venga recuperato lo 0,15 che non è stato messo
quest'anno. E poi sul fondo safe mi aspetto tempi maggiori, magari usarlo per finanziare gli impegni del 27. La lealtà verso il governo non mi impedisce di dire ciò che ritengo giusto, anche quando, diciamo, il governo va in una direzione diversa. Questo ovviamente alimenterà le voci di passi indietro di Crosetto, potrebbe dimettersi perché dovrei, dice lui, sono certo che verranno rispettati gli impegni. Io ho la certezza che Meloni e Giorgetti, così come Tajani e Salvini, siano consapevoli di ciò che sia giusto fare. Aggiungiamo una risposta, anzi una domanda su Netanyahu e su Israele fatta da Alessandro De Angelis a Guido Crosetto, e questa risposta: Israele si è inimicata una parte importante della comunità internazionale, ha compromesso molto del capitale politico e morale costruito in decenni e rischia di pagare un prezzo altissimo nel lungo periodo. Da Gaza alla flottiglia, molte scelte del governo Netanyahu sono un errore storico che dovrebbe preoccupare innanzitutto gli israeliani. Israeliani che sono già dentro una lunga campagna elettorale, che Netanyahu vive anche con questi conflitti, tanto che, questo è il titolo che fa il manifesto, io sono la guerra, su foto di Netanyahu. La ricetta di Netanyahu per vincere ancora è proprio il conflitto infinito. Il premier israeliano propone un governo ampio per mantenere aperti i fronti regionali e realizzare la pulizia etnica palestinese. Questo è il racconto che fa il manifesto. Dalle parole di Guido Crosetto cogliamo anche l'occasione per andare a parlare, oltre che del vertice che c'è stato ieri a livello di governo in vista dell'appuntamento NATO di Ankara, anche la postura del nostro paese, aiuti NATO all'Ucraina. Su questo tema l'Italia frena sui 2 anni ma rimane isolata. Il governo italiano ci ha provato fino all'ultimo nel corso delle estenuanti negoziazioni sul documento finale dell'imminente vertice NATO, meglio evitare di indicare nelle conclusioni l'impegno a garantire gli aiuti militari all'Ucraina anche nel 27, più ragionevole limitarsi a un sostegno annuale limitato al solo 26, non biennale. Questa è la postura italiana, però, come dicevamo, abbastanza isolata a livello NATO, ed è una postura che si spiega col fatto che oggi, dicono dal governo, per la prima volta qualche spiraglio di dialogo o di trattativa o di negoziato sembra aprirsi. Poi c'è una ragione politica, ovviamente la freddezza su questo tema di Matteo Salvini è nota da tempo, anche se poi la Lega ha sempre votato come il resto della maggioranza. La frattura invece nel campo della destra su questo tema è stata netta e palese con l'uscita dalla Lega di Roberto Vannacci, la nascita di Futuro Nazionale, che su questo tema, lo stop agli aiuti all'Ucraina, molto punta. Allora prova a coprirsi anche sul lato destro la Premier con questo tentativo di far passare questa linea. Ci fermiamo qui, linea che torna alla regia per qualche istante e poi il telegiornale delle 7:30.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Buongiorno. Netto il miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali, fatta eccezione per la Romagna, dove i temporali potranno persistere anche nella mattinata. Per le regioni centrali invece arriva un peggioramento piuttosto significativo, con nuvolosità diffusa e temporali che localmente potranno essere anche intensi. Gli stessi che arriveranno anche sul meridione, area tirrenica in particolare, solo più tardivamente anche verso la Calabria e il settore ionico. E infine giornata a rischio di temporali anche per la Sardegna, settore nord e est dell'isola, e per la Sicilia, più localizzati però sul versante tirrenico. Temperature in diminuzione netta per le regioni centrali e parte del sud, con termine dell'onda di calore per tutto il territorio.
0: Il meteo è stato presentato da
2: Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
3: Buongiorno da Rai News 24, vediamo di riepilogare le principali notizie, a cominciare dal conflitto tra Russia e Ucraina. Almeno 10 ore di attacchi russi a ondate su Kiev con missili balistici e droni, una decina i morti accertati, una cinquantina i feriti. Migliaia di persone hanno passato la notte nelle stazioni della metro. Mosca parla di ritorsione per i recenti raid ucraini in territorio russo, colpite anche le regioni di Poltava e Dnipropetrovsk. Scisma dei Lefevriani, consacrati ieri ai coni in Svizzera 4 nuovi vescovi senza l'autorizzazione del pontefice, ignorando anzi l'appello di Leone XIV. Un grande dolore, ma spero nel dialogo, la riflessione del cardinal Parolin. È stata liberata dopo l'intervento della Farnesina la connazionale Nessy Guerra, che in Egitto deve scontare una condanna per adulterio e

0: dove è bloccata ormai da mesi con la figlia. Ieri era stata portata inizialmente in caserma, poi l'intervento della Farnesina al ministro Tajani fa sapere che è stata chiesta la grazia al presidente al-Sisi. Mondiale di calcio, Inghilterra e Belgio vincono in rimonta, cedendo così agli ottavi dopo aver battuto Congo e Senegal, qualificati anche gli Stati Uniti con il 2-0 ai danni della Bosnia. Restiamo sul conflitto in Ucraina, dicevamo di una notte difficile, sono migliaia i residenti nella capitale Kiev costretti a passare la notte nelle stazioni della metro, forti esplosioni, diversi incendi in città, queste le immagini che ora documentano la devastazione subita dagli edifici, tra quelli colpiti anche un hotel, un condominio. Piani dal primo al sesto crollati, danneggiata una struttura sanitaria nel quartiere di Shevchenko. Il sindaco Vitali Klitschko riferisce di un furioso attacco nemico con missili balistici e droni, una decina i morti, 5 dei 34 feriti sono operatori sanitari, altri sono bambini. Zelensky ha invitato la popolazione a proteggersi nei rifugi dagli attacchi. Bersagliate da droni russi anche Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia e Kherson. Strappo degli ultraconservatori lefevriani con la Chiesa di Roma, consacrati 4 nuovi vescovi in Svizzera, nonostante l'appello anche nelle ultime ore a fermarsi, arrivato dal Papa. Sentiamo Valentina Dello Russo.
1: La storia si ripete, solenne come 38 anni fa, quando furono scomunicati da Giovanni Paolo II. Anche allora i lefevriani nominarono vescovi senza l'autorizzazione del Papa, anche allora a Econ, in Svizzera. Ma oggi la cerimonia arriva in tutto il mondo in diretta social sui canali della Fraternità San Pio X. Seminaristi, sacerdoti, frati, la processione si snoda fra due ali di fedeli. 17.000 persone, dicono gli organizzatori. Sì, lo voglio, in latino, come tutta la celebrazione, i 4 nuovi vescovi sanciscono di fatto un rinnovato scisma, la scomunica e late sentenzie, automatica. Il Papa fino a ieri aveva provato a scongiurare la frattura, vi prego, tornate sui vostri passi, aveva scritto Leone XIV in un accorato appello indirizzato al superiore della fraternità, Don Pagliarani, non lacerate la tunica di Cristo, la Chiesa è disponibile al dialogo. Inascoltata supplica, nell'omelia e con la risposta di chi tira dritto, siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, ci accusano di non amare il Papa.
2: Ma è proprio perché amiamo il Papa.

0: derivata dal Concilio Vaticano II, dall'ecumenismo al ruolo dei laici fino all'uso della lingua volgare per le celebrazioni, i tradizionalisti non arretrano. Amiamo la Chiesa, amiamo il Papa, ma dobbiamo ammettere che non c'è spazio per la tradizione nella Chiesa oggi. Questa è la vera Chiesa, la Chiesa che siamo sicuri segue Dio e gli Apostoli.
1: Sono chiusi i colloqui indiretti a Doha tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti con la mediazione di Pakistan e Qatar. Si parla di progressi positivi. Intanto Donald Trump continua a far discutere in patria anche per altre questioni. New York, la corrispondente Laura Pepe.
2: Sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente, lo dice Donald Trump nel suo discorso per l'inaugurazione della Theodore Roosevelt Presidential Library in North Dakota, dove è arrivato a bordo del nuovo Air Force One. Precedentemente Trump ha assicurato che i colloqui con Teheran stanno andando molto bene. Gli alleati della NATO si sono comportati male, ribadisce Trump, e poi, celebrando l'eredità del presidente che iniziò la costruzione del canale di Panama, dice: non permetterò che la Cina se ne impadronisca. A proposito delle celebrazioni del 4 luglio, Trump avverte: ci saranno più di 40 gradi a Washington, ma farò un discorso molto lungo per dimostrare che posso fare qualsiasi cosa. Intanto, dalla pubblicazione della sua dichiarazione finanziaria, risulta che Trump l'anno scorso ha guadagnato più di 2 miliardi di dollari, di cui 1 miliardo e 400 milioni grazie alle criptovalute. Tutti stanno guadagnando con il rialzo dei mercati azionari, sottolinea Trump, mentre la Casa Bianca fa sapere che non ci sono conflitti di interesse, denunciati invece con forza dai democratici, che invocano l'azione urgente del Congresso per una legge che impedisca a Trump, alla sua amministrazione, a deputati e senatori e alle loro famiglie di trarre profitto dal settore delle criptovalute.
1: A Palazzo Chigi riunione con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo vertice NATO a Ankara in Turchia. Gabriele Martelloni.
3: Lo ha ribadito anche nel vertice a Berlino. Sulla difesa l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità, con l'Italia pronta a fare la sua parte. E a una settimana dal vertice NATO, Giorgia Meloni torna a riunire a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti per un punto sulle questioni più rilevanti che saranno affrontate ad Ankara, con un focus particolare proprio sulle spese militari. In Turchia di fatto ci sarà una verifica sugli impegni assunti dagli alleati un anno fa all'Aia, con Trump nel ruolo di controllore, e se la Premier ha anticipato nelle sue ultime comunicazioni il Parlamento che l'Italia si presenterà all'appuntamento con investimenti pari al 2,8% del PIL, un aumento legato soprattutto alla sicurezza, nel governo prosegue la discussione sull'accesso ai prestiti europei SAFE, prenotati un anno fa per circa 15 miliardi ma non ancora attivati. Ad Ankara la Presidente del Consiglio ritroverà il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Rutte, che ha irritato l'esecutivo per le sue parole sui voli USA dalle basi italiane nella crisi iraniana, e soprattutto avrà l'occasione di chiarirsi con l'inquilino della Casa Bianca dopo lo scontro post G7. Meloni punta a ricucire, in questi giorni ha inviato oltreoceano segnali distensivi e, anche se a differenza dello scorso anno non parteciperà alla festa per l'indipendenza degli Stati Uniti, da Palazzo Chigi sottolineano che a Villa Taverna, insieme al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Consiglio Mantovano, ci sarà di fatto mezzo governo.
1: Via libera definitivo in Senato al piano casa, che così diventa legge. In primo piano nel confronto politico anche la riforma elettorale. Il testo approderà in aula il 14 del mese. Resta il nodo preferenze. Le opposizioni incalzano, annunciano una manifestazione. Pablo Rojas e poi Francesco Palese.
4: Non prima dell'estate, l'esame della legge elettorale alla Camera slitta al 14 di luglio. Il voto finale non potrà quindi che essere dopo le vacanze. Lo scontro nel frattempo continua acceso tra maggioranza e opposizioni. Elly Schlein accusa il centrodestra di occuparsi delle regole del gioco quando gli italiani chiedono risposte urgenti su sanità, stipendi, bollette e caro carburanti. Replica immediatamente il ministro di Fratelli d'Italia Ciriani. La leader Dem dovrebbe informarsi, il Parlamento si sta occupando di tutto tranne che della legge elettorale. elettorale afferma, elencando giustizia, immigrazione, riforme sul nucleare, protezione civile, quella forense. Resta il nodo delle preferenze. Contrarie Lega e Forza Italia. Tajani spiega che

0: ci sono i tecnici al lavoro, favorevoli noi moderati e Fratelli d'Italia.
1: Dare la possibilità di avvicinare l'eletto all'elettore è una cosa che ci interessa e Fratelli d'Italia si batterà per questo. Poi, se me dovessimo mettere le preferenze, ci sarà un'altra cosa che è una vergogna costituzionale gravissima. È la scusa perché? Perché tante volte il Partito Democratico è ultimamente andato al governo perdendo le elezioni. Se voglio una legge elettorale in cui scriviamo va al governo il Partito Democratico anche se perde le elezioni, abbiamo difficoltà.
0: Per i 5 Stelle il testo è un premierato mascherato con il nome del candidato premier in cima al programma e un premio di maggioranza abnorme in grado di fare eleggere a chi vince tutti gli organi di garanzia. Torna sulla linea della segretaria la Dem Braga.
2: Mentre nel governo litigano sulla legge elettorale, gli italiani fanno i conti con salari bassi, liste d'attesa infinite, caos nei trasporti e carburanti alle stelle. In 4 anni non hanno fatto nulla e a fine legislatura pensano solo a una cosa, conservare il loro potere.
0: Bignami si impegna a non chiedere il voto segreto sulle preferenze, sono le parole di Boschi. Italia Viva, per Maggi e AVS i tempi di intervento concessi alle opposizioni, quando si discuterà in aula, sono assolutamente inadeguati.
3: Dalle parole ai fatti, sui social la Premier Meloni celebra il via libera definitivo al piano casa, rivendica il provvedimento anche il Vice Premier Salvini.
4: Avere più di 60.000 case pubbliche oggi vuote, avere i soldi, il personale e la legge che permette di sistemarle nell'arco di pochi mesi, non di qualche anno, e di restituirle a chi è in lista d'attesa da tanti anni in tutta Italia, è qualcosa che mi rende orgoglioso.
3: Soddisfazione anche da Fratelli d'Italia che ricorda il piano rende disponibili 100.000 alloggi nei prossimi 10 anni attraverso un investimento complessivo di oltre 10 miliardi di euro tra risorse pubbliche e investimenti privati. Il centrodestra mantiene gli impegni, afferma Forza Italia, una misura concreta per le fasce sociali più deboli ma anche per il ceto medio. Questo piano è un'illusione, secondo il Partito Democratico, dal governo solo propaganda, mentre oltre 650.000 famiglie sono in attesa di una casa popolare e 1,5 milioni di persone hanno difficoltà a pagare l'affitto, una beffa anche per i 5 Stelle. Di concreto solo le poltrone come quella del commissario del piano con poteri enormi e stipendio d'oro.
5: Più che un piano casa sembra uno spot elettorale fondamentalmente. È un piano che non ha soldi, un piano senza risorse, un piano casa che è di fondamentale importanza, senza risorse non può chiaramente stare in piedi. Quindi è semplicemente un cercare di rifarsi la faccia.
3: Una risposta sbagliata, un problema reale per Verdi e Sinistra che aggiunge il piano casa non prevede nuovi investimenti ma riprogramma o definanzia fondi già esistenti.
6: 7 giorni di lutto nazionale dichiarati dal governo in Venezuela, dove l'ONU lancia l'allarme, manca cibo, c'è il rischio di epidemie, la popolazione stremata denuncia il caos nella distribuzione degli aiuti. Sentiamo da Caracas l'inviato Ilario Piagnerelli.
7: Noi siamo un supporto per l'ospedale San José che praticamente non è agibile. Dopo il terremoto l'hanno evacuato e non è permesso rientrare.
8: Medici e infermieri da 6 regioni italiane, la missione di protezione civile continua in Venezuela perché è adesso che comincia la crisi umanitaria.
9: Bravissima, brava.
8: Oltre a questo presidio, gestiscono un ospedale da campo a Carabayeda, tra i centri più colpiti. Un campo da golf brulica di attività, militari, team sanitari, organizzazioni internazionali e tende a perdita d'occhio. Gli sfollati sono 15.000. Gli italiani trattano emergenze di ogni tipo.
10: Chi se la toma oggi?
11: Una tabletta. Alla 4 alla tarde.
12: Tienilo premuto.
13: È vero, però va che bene.
12: Tienilo premuto.
14: Sì.
15: Sufre di allergia, algo.
12: Bueno,
13: ciao.
12: Ciao.
13: Feliz noche a todos. Bendiciones.
8: Questo muro si sta riempiendo di foto di persone disperse, mentre da quest'altra parte ci sono i nomi dei vivi accampati nel locale campo da golf. Chiaramente la speranza dei loro parenti è che si trovino su questo lato del muro.
16: Un familiare sta lì.
8: Cerco un parente, ma non trovo il suo nome.
16: Non lo incontriamo.
8: Da là sotto ormai escono quasi solo cadaveri. Ma qualcuno ancora grida dalle macerie. C'è una persona in vita, poi i pugni si alzano al cielo. Viene chiamato il silenzio, il primo di tanti, per captare qualcosa dal groviglio di ferro e cemento. volontari cinofili americani.
12: These are just tools, the dogs, you know,
8: i cani aiutano, ma diciamo a tutti:
12: your best hope is to dig.
8: La cosa migliore è scavare e basta. In Turchia al decimo giorno abbiamo estratto 10 persone. C'è sempre speranza.
12: There's always hope.
8: Ci sono centinaia e centinaia di persone comuni, spesso parenti delle persone disperse, che da soli, praticamente a mani nude, continuano a scavare, anche laddove le autorità dicono che non c'è speranza. Restiamo sopra questo buco sino a tardi. C'è mia cognata Maria con i due figli, dice in lacrime Willy. Il marito della donna non ha la forza di parlare. Poco prima i cani non hanno fiutato segni di vita. La famiglia riprende comunque a scavare tra decine di altre nella notte di Karabayeda.
6: È la nostra ultima ora nello stato di La Guaira, quello più colpito dal sisma. Si lavora per riportare in superficie una persona rimasta sotto le macerie per 8 giorni, una guardia giurata e i soccorritori, squadre arrivate da 7 diversi paesi, sono a un metro ormai da quest'uomo. La cronaca italiana ora non si ferma all'Alta dei Carabinieri. Muore dopo essere fuggito a bordo di uno scooter per decine di chilometri tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Massimo Ciarelli, 43 anni, è condannato nel 2012 per omicidio, dal 2025 in semilibertà, ha perso la vita dopo essere finito fuori strada. Dopo il gran caldo inizia a respirare il nord e adesso anche il centro Italia, con l'arrivo delle piogge, i forti venti. A Milano in particolare diversi alberi caduti, disagi alla circolazione, con l'abbassamento delle temperature è caduto anche qualche fiocco di neve al passo dello Stelvio. Oggi allerta rossa su un settore del Veneto, arancione su Emilia-Romagna, gialla su tutte le regioni del centro-sud, isole comprese, 2 le città con il bollino rosso, Catania e Reggio Calabria. I mondiali di calcio, vittorie in rimonta, il Senegal viene battuto solo ai supplementari dal Belgio, che accede così agli ottavi. L'Inghilterra recupera contro la Repubblica Democratica del Congo grazie a una doppietta di Kane, e vincono anche i padroni di casa degli Stati Uniti 2-0 sulla Bosnia. Francesco Paravati.
14: Canta ancora Wonder Goal l'Inghilterra, ma il muro delle meraviglie stavolta è il portiere del Congo, Lionel Pasi, che ha parato di tutto, ma deve arrendersi all'uragano Kane, autore di un'altra doppietta che lo porta a 5 reti accanto a Haaland. Ad Atlanta finisce 2-1 per i leoni inglesi, che erano andati sotto dopo pochi minuti. Sipenga riceve tutto solo, stop e tira al volo, Pickford battuto. L'Inghilterra continua a subire fino ai cambi di Tuchel. Escono Rashford e Madueke per Saka e Gordon, che pesca in aria. Kane di testa prende in controtempo Pasi e pareggia. Poi, dopo l'ennesima parata di impassi su Bellingham, la riprende proprio il capitano e la mette dentro con un gran destro, segnando il 72esimo gol della stagione. Ora, agli ottavi, ci sarà il Messico. Un'altra rimonta, ancora più clamorosa, ma in scena a Seattle. Il Belgio, ipnotizzato, regala i primi 80 minuti di gioco al Senegal, poi la ribalta e vince ai supplementari. I vicecampioni d'Africa dominano incontrastati. Dopo il palo di Sar, tapin di Diarra che fulmina Courtois. Nella ripresa entra Lukaku, ma Sar raddoppia con un gran gol al volo di destro. La partita sembra chiusa, ma 5 minuti dalla fine si sveglia proprio Lukaku, che intercetta il cross da destra e la riapre. Passano 2 minuti e il Belgio pareggia. Uscita a vuoto di Diaot, Tielemans di destra completa la rimonta. Si va ai supplementari e quando la sfida sembra ormai destinata ai tiri dal dischetto, il VAR assegna il rigore per il fallo di Camara su Tielemans. Il capitano la piazza senza rincorsa, la mette all'incrocio e porta il Belgio agli ottavi. Per il Senegal beffa e lacrime.
6: Il menù di questa puntata di Sapori e Colori: il gelato al prosecco delle colline venete e ancora la pesca al tonno in Sardegna, e poi anche le nuove tendenze per i cocktail di stagione. Vediamo.

0: dal 2019 sono diventate patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2023 vantano anche un cammino da percorrere a piedi in quattro tappe nel Trevigiano, da Vidora a Vittorio Veneto. Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono un luogo speciale dove l'interazione tra uomo e ambiente ha creato un paesaggio culturale unico. È tra queste rive scoscese, intervallate da piccoli appezzamenti coltivati a vite, che si produce il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, un territorio dalla vocazione prevalentemente agricola, in cui la valorizzazione di percorsi enogastronomici ad hoc passa attraverso il binomio turismo e storia. Ne è un esempio l'antica abbazia cistercense Santa Maria Follina, nota soprattutto per il suo meraviglioso chiostro, risalente alla metà del 1200. Come un tempo questo monastero era crocevia di traffici commerciali su antiche strade che scendevano dai monti, oggi ad ammirare questi luoghi arrivano visitatori per il 60% stranieri, che apprezzano soprattutto un turismo lento e a contatto con la natura.
1: In questi ultimi due anni abbiamo avuto tantissime richieste dei turisti nord europei che vengono nelle zone del Prosecco per essere accompagnati nelle colline UNESCO a cavallo. Quindi è assolutamente un binomio perfetto.
0: Nell'ultimo anno le presenze sulle colline del Prosecco hanno registrato un incremento degli arrivi dell'8,5%, dati mai registrati prima, e il comparto extra alberghiero è quello più apprezzato. Per questo Coldiretti ha avviato proprio in questi luoghi un progetto pilota che prevede una certificazione per la sostenibilità dell'accoglienza agrituristica. Si diffondono i cosiddetti agri-chef o cuochi contadini, in grado di coniugare prodotti del territorio e impatto scenografico, come nel caso della preparazione del gelato al Prosecco.
2: Abbiamo utilizzato soltanto tre semplici ingredienti: acqua, zucchero e prosecco. Abbiamo iniziato con l'acqua, poi abbiamo versato lo zucchero, abbiamo portato all'incirca la temperatura a meno un grado con l'azoto e poi abbiamo aggiunto il prosecco. L'abbiamo aggiunto in due step perché aggiungere immediatamente il prosecco all'inizio avrebbe fatto un gelato un po' più freddo e ghiacciato. Mentre aggiungendolo quando la temperatura della miscela era già sotto i 0 gradi, permette di inglobare più aria. In questo modo il gelato risulta più morbido e caldo in bocca.
0: Effetto scenografico garantito dall'azoto?
2: Assolutamente sì, quello è la ciliegina che sulla torta che sorprende sempre tutti gli ospiti.
3: La Mattanza, tonni intrappolati in una rete che si stringe, in un mare di sangue dove i pesci, nel panico, vengono tutti arpionati e uccisi. La tonnara di Porto Scuso ha fatto un passo avanti. I tonni catturati rimangono per giorni nella rete e i sub si immergono e uccidono con un colpo in testa gli animali selezionati. Una volta abbattuti, i pesci vengono puliti ed entrano in pochi minuti nella catena del freddo. Un sistema per una migliore qualità del prodotto finale, ma che dà anche alcuni vantaggi ai tonni.
4: Qui provvediamo a fare una cattura selettiva, individuale, e non la classica mattanza che si faceva una volta. E tutti i pesci più piccoli, quelli che comunemente si chiamano sottotaglia, non vengono abbattuti e successivamente, quando si raggiungerà la quota di cattura massima, insieme a tutti gli altri tonni che sono ancora in vita, verranno liberati.
3: Una pesca monitorata anche dalla Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno.
5: Il mio compito è duplice. Il primo è di verificare che tutta l'attività di pesca venga svolta secondo le raccomandazioni dell'ICAT. Il secondo compito è la raccolta dei dati biometrici, quindi lunghezza, peso, sesso, da comunicare al comitato scientifico dell'ICAT.
3: Una pesca in pratica artigianale.
6: Si impara questo lavoro lavorando da ragazzetto, come è capitato a me. Ho avuto la fortuna di lavorare con Trevise.
3: E oggi a chi insegna lei?
6: È un po' a tutti, un po' di giovani che hanno voglia di apprendere.
3: E sono bravi?
6: Sì, ne ho bravi.
3: E se nella pesca la tradizione si rinnova, in cucina si conserva.
7: Abbiamo preparato il tonno alla portoscusese, un piatto tipico della cittadina di Porto Scuso, 400-450 anni. Utilizziamo la cipolla bianca che affettiamo a julienne, dopodiché la facciamo appassire nell'olio caldo accompagnato con 2-3 foglie d'alloro per

Dopodiché facciamo sfumare la cipolla con il carignano del Sulcis. Una volta che è evaporato il suo alcol, aggiungiamo il concentrato di pomodoro. Saliamo, facciamo andare, dopodiché quando si amalgama tutto, la nostra salsa, il nostro sugo, tra virgolette, lo mettiamo da parte. Nel frattempo prepariamo il tonno. In questo caso abbiamo utilizzato la parte della ventresca. Si fa leggermente dorare nell'olio caldo extravergine d'oliva con qualche foglia d'alloro. Lo togliamo e lo aggiungiamo a questa nostra salsa che abbiamo preparato precedentemente. Dopodiché lo facciamo andare qualche minutino e poi si serve a tavola e si accompagna con un carignano del Sulcis.

0: Estate, tempo di cocktail. La bella stagione esalta i professionisti della mixology ispirati per nuove creazioni da realizzare.
1: Sicuramente deve avere una gradazione non molto elevata. E noi poi, diciamo, nella creazione di un drink per l'estate prediligiamo sempre l'utilizzo di frutta fresca.
2: Abbiamo pensato alla rivisitazione di un famoso gelato composto da tre tipologie di limone. Abbiamo utilizzato succo di limone, limoncello, andiamo a versare un goccio di soda, aggiungiamo un po' di ghiaccio e andiamo a completare il drink con una spuma al limone e, come il famosissimo gelato, andiamo ad aggiungere una stecca di liquirizia.
0: Quando il caldo si fa sentire, ancora meglio rinfrescarsi con un mocktail, un cocktail analcolico, sempre più richiesto.
1: Possono essere bevuti, diciamo, in una quantità maggiore, nonostante il caldo, nonostante, diciamo, le temperature elevate.
0: Ingredienti particolari, nomi che colpiscono, preparazioni elaborate, ma non solo. I bartender oggi vogliono stupire anche con metodi di somministrazione originali e divertenti, come il frigo barman o il teledrink.
2: Che freschezza! Allora, abbiamo preparato un cocktail succo d'arancia, un cordial ai frutti esotici e una soda agli agrumi.
1: Il frigo barman è un frigorifero a tutti gli effetti. La differenza rispetto a un frigorifero normale è che all'interno c'è un bartender e una volta aperto il frigo ti viene servito un drink freschissimo. Avevamo bisogno di creare qualcosa per portare in giro i nostri drink. Volevamo creare qualcosa di sorprendente, qualcosa di originale.
2: Il teledrink evoca un po' la nostalgia degli anni 70, quando si andava in vacanza al mare, che bisognava chiamare i parenti dalla cabina o chiamavi la fidanzata. Per questo dalla telefonata potevano nascere tante cose e noi abbiamo deciso che, mettendo il gettone, il resto sarà un drink.
0: È l'estate dei cocktail, divertimento, freschezza, voglia di far festa con drink che spuntano da un frigo o da una cabina, da bere responsabilmente, con tanto gusto e poco alcol.

Una buona giornata dal meteo. In questa giornata le temperature stanno calando perché arriva aria più fresca, in realtà soprattutto sulle regioni centrali, e infatti le temperature massime che vedremo in questa giornata si attesteranno intorno ai 34 gradi al nord, un po' di meno al centro e 35 gradi ancora al sud. Le temperature sono comunque ancora abbastanza anomale, soprattutto nel Mediterraneo, l'acqua è abbastanza calda. Vediamo in questa giornata cosa succederà invece dal punto di vista della perturbazione che ci sta interessando e che porterà piogge praticamente ovunque. A partire dal nord arriveranno le piogge anche sulle regioni centrali, soprattutto temporali intensi, in particolare sul Lazio, soprattutto sulle aree appenniniche dove insisteranno fino a sera. La perturbazione si sposterà poi sulle regioni meridionali, portando ancora precipitazioni a carattere di temporale, anche qui localmente intensi. Insisteranno in particolare i temporali sulla Campania, ma non mancheranno temporali anche

e sulla Sardegna orientale e sulla Sicilia settentrionale. Per quanto riguarda invece i venti, abbiamo vento di maestrale sulla Sardegna e la Sicilia, infatti il mare intorno alla Sardegna risulterà agitato. Sono molto mossi tutti i mari ad ovest della nostra penisola, sarà mosso anche l'Adriatico settentrionale, un po' meno invece l'Adriatico meridionale. Per quanto riguarda i valori delle temperature, come dicevamo, in questa giornata nelle varie città sono temperature comunque più gradevoli, con una diminuzione soprattutto sulle regioni centrali, un po' meno al sud, ma risaliranno poi già dalla giornata di domani. Bene, vi ringrazio per avermi seguito e buona continuazione.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, giovedì 2 luglio, pronti?
0: Ci troviamo purtroppo a raccontare una notte di nuovi raid russi su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, almeno 10 morti e oltre 50 feriti. E poi oggi è il giorno del ricevimento a Villa Taverna in occasione dei 250 anni dall'Independence Day americano, l'occasione per rinsaldare i rapporti tra Italia e USA, dunque noi vedremo tutte le indiscrezioni, chi ci sarà, chi non ci sarà, come si svolgerà la serata.
1: E poi rimarremo Giulia sulla strettissima attualità, parleremo di incidenti stradali che talvolta purtroppo sono anche mortali. Negli ultimi anni sono sempre in aumento, sia nel 2024 sia nel 2025, e oggi con tante testimonianze di storie, di esperti, faremo un punto su questo fenomeno, purtroppo, che è una piaga devastante del nostro paese. Insomma, tante cose anche oggi.
0: Una puntata
1: Giulia?
0: Ricca, tra poco.
1: A tra poco.
2: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come Coni gelato a 2,99€ e set tubo per irrigazione a 6,99€. Lidl, vale davvero.
5: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
9: La spesa intelligente!
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Kigimea Pro può essere un rimedio. Kigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Kigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
14: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
15: Amore mio, buongiorno.
16: Puoi prendere il tablet e darlo ad Oli?
17: Tieni.

0: Ladro in fuga!
1: Nessuno può resistere al nuovo Kinder Bueno gelato. Gustose variegature, croccante copertura al cacao. Nuovo Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là, non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente? È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
8: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
9: Vedi anche tu.
10: Benvenuti, siete nell'oasi della freschezza.
11: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana?
10: Eh sì,
11: ma questa è speciale. È la granita siciliana senso freddo.
10: La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta e così cremosa, creata secondo la tradizione.
10: Freddo, eh?
11: Granita siciliana senso freddo, il gusto che rinfresca.
12: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.
13: Cripto, diceva Trump in campagna elettorale, lanciando nuove carte digitali a marchio America First. Never made it as a wise man.
14: I couldn't cut it as a poor man stealing. E sa perché sto realizzando profitti? Perché il mercato azionario sta salendo e tutti stanno guadagnando.
15: La Corte Suprema ha respinto il tentativo di Donald Trump di limitare lo ius soli con un ordine esecutivo che mirava a impedire che i bambini nati da immigrati illegali o da residenti stranieri temporanei diventassero automaticamente cittadini americani.
16: Da una settimana in Turchia il vertice NATO, l'Italia si presenta ad Ankara con una spesa pari al 2,8% del PIL, il rafforzamento del ruolo europeo, il punto sui scenari di crisi dall'Ucraina al Medio Oriente. Mai coinvolti nella guerra con l'Iran, sempre in prima linea per sostenere il dialogo, la via diplomatica in tutto il Medio Oriente. Europeismo e atlantismo sono le stelle polari della nostra politica.
17: I vertici non sono bastate alla maggioranza per uscire dallo stallo sulla legge elettorale. Il muro di Forza Italia e Lega fa da argine ai meloniani, pronti però ad andare avanti. Dentro la partita c'è Vannacci ed è lui a provocare Meloni sul tema preferenze.
18: Nessuna trattativa sulla legge elettorale, ribatte il PD con 5 Stelle AVS, Meloni punta al Quirinale.
19: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, un giovedì davvero ricco. Vi presento subito i nostri ospiti in studio, qui con me Daniele Rovinetti, Senior Advisor Fondazione Medor, buongiorno,
20: buongiorno
19: e benvenuto. Vincenzo Camporini, consigliere scientifico Istituto Affari Internazionali, buongiorno.
20: Buon
19: e in collegamento abbiamo Gianni Riotta, Scuola Giornalismo Luis, buongiorno Gianni, benvenuto.
21: Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno.
19: Massimo De Manzoni, condirettore della Verità.
22: Buongiorno.
19: Eccolo, abbiamo visto dalla nostra copertina, sono tanti temi, ma noi vogliamo partire purtroppo dai grossi bombardamenti russi che ci sono stati in queste ultime ore nella capitale ucraina, su Kiev, colpito anche un pronto soccorso, insomma ci sono diversi morti, diversi feriti. Marco, vengo da te proprio per gli ultimi aggiornamenti su questo.
23: Buongiorno Giulia, grazie ai social media possiamo darvi in diretta adesso mentre siamo in onda tutti gli aggiornamenti che stanno arrivando, perché mentre siamo adesso in diretta stanno arrivando nuovi aggiornamenti, tante notizie. Allora parto dal mio tablet, lo dico alla regia, perché stanno arrivando le prime immagini di questi pesanti bombardamenti. Ti racconto, Giulia, al volo alcuni numeri. Ecco, vedete, queste sono le prime immagini che stanno arrivando grazie agli utenti e dei social che le hanno condivise. È un pesantissimo raid russo su Kiev, sulla capitale, almeno 10 morti, colpito anche un pronto soccorso. E andando più nel dettaglio, si tratta, per dare un dettaglio anche al generale Camporini, si tratta, qui è su un altro video, si tratterebbe di missili balistici, c'è anche un hotel in fiamme, non solo, i numeri per andare un po' più nel dettaglio. Nel frattempo vi mostro altre immagini che stanno arrivando, per esempio questo, Giulia, è uno dei distretti di Kiev. Guardate, si è aperto un cratere in mezzo alla strada, cioè quella era una strada normalissima fino a poche ore fa, adesso è diventato un vero e proprio cratere, come se fosse un cratere di un vulcano a causa dei missili. I numeri sono questi, Giulia: 10 morti, 54 feriti, ma la notizia dolorosa è che ci sarebbero anche bambini, e questa forse è la notizia più faticosa, più dolorosa. E insomma, adesso siamo in diretta, vedremo se arriveranno altri aggiornamenti. Queste sono le immagini dei primi soccorsi, vediamo i vigili del fuoco che in questo video salvano un cane. Le case, come vedi Giulia, sono completamente devastate da questi raid russi su Kiev.
19: Bene, grazie Marco. Generale Camporini, effettivamente sono immagini davvero molto pesanti, si continua a colpire anche i civili. Che cosa raccontano questi attacchi?
0: Raccontano una strategia che è quella del cercare di fiaccare la resistenza della popolazione, che è una strategia antica. Durante la Seconda Guerra Mondiale ricordiamo i bombardamenti tedeschi su Londra, su Coventry, i bombardamenti degli alleati su Berlino, su Dresda. Sono attività secondo una strategia che però nel passato non ha mai dato risultati. I fronti interni non sono mai crollati per questi bombardamenti. Quindi nutro delle serie perplessità su chi sta facendo questo tipo. È molto più efficace la campagna condotta dall'Ucraina, che punta agli elementi chiave dell'economia russa, sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista della fornitura dei carburanti. È molto più efficace sul terreno, però questo è quello che sta accadendo.
19: Rubinetti, insomma, un attacco pesante. Tra l'altro siamo a meno di una settimana dall'importante vertice NATO in Turchia. È un messaggio forse di Putin anche per la NATO?
4: Sì, probabile. Secondo me, oltre al tema che diceva il generale Camporini, c'è anche probabilmente una rivendicazione di Putin per far vedere che lui è ancora forte, può colpire forte l'Ucraina e Kiev, quindi anche un messaggio interno, perché è chiaro che la Russia adesso comincia ad avere non solo dei problemi economici, lo stesso Putin l'ha ammesso, ma anche ovviamente più sta andando avanti questa guerra, ormai tanti anni, e più anche lui internamente deve continuare, deve iniziare anche un po' a giustificare una campagna che evidentemente ormai è in fase di stallo da tempo, e con il minimo obiettivo di prendere il Donbass, cosa che rimane, perché altrimenti per lui sarebbe una disfatta completa, oltre a

0: L'iniziativa di Marco Tarquinio del gruppo europeo dei socialisti e democratici.
1: Oggi stiamo massacrando l'umanità. L'Europa deve avere un ruolo da gigante gentile sulla scena globale per cambiare questo paradigma di morte e di distruzione.
0: Le gambe donate da Emergency sorreggono un tavolo attorno al quale Bergonzoni riunisce di volta in volta potenziali fonti di conflitto, facendo loro scambiare i ruoli per immedesimarsi nell'altro, come in chi può ricevere poche briciole per il pasto giornaliero a Gaza, Libano, Cisgiordania. Bergonzoni distribuisce un'ostia profana, ricavata da una colomba pasquale morta, scaduta, come gli aiuti che vengono concessi dopo aver causato la fame e negato il diritto al cibo. Passare dal disumano al sovrumano e dunque l'istanza provocatoria di Bergonzoni, dal concetto di paesi da conquistare a quello di paesi conquistare.
2: Io credo che ci siano entrati.
3: Mondiale di calcio, il Belgio vince in rimonta sul Senegal, agli ottavi anche Stati Uniti e Inghilterra. Sentiamo Giovanna Carollo.
4: È ufficiale, questo è il mondiale delle rimonte. Le due di ieri testimoniano per l'ennesima volta quanto sia cresciuto il calcio africano. Lo ha capito bene l'Inghilterra, che contro la Repubblica Democratica del Congo fatica e va sotto per 75 lunghissimi minuti. Congo che dopo il gol non è rimasto chiuso, mettendo più volte in difficoltà l'Inghilterra, che alla fine ha vinto perché schierava il giocatore più forte in campo, Harry Kane, uno che in questa stagione aveva già fatto 70 gol. Poco dopo aver segnato di testa il pareggio, a meno di 5 minuti dalla fine, il capitano inglese ha calciato con prepotenza verso la porta a 94 km orari. Rimonta più che faticosa per il Belgio, che contro il Senegal sembrava destinato a salutare i mondiali, ma è nei minuti finali che la squadra di Rudy Garcia riesce a ritrovare il guizzo. Prima Lukaku, poi Tielemans e in 3 minuti ecco confezionato il pareggio. Nei tempi supplementari un rigore, discusso e discutibile, manda il Senegal a casa e il Belgio agli ottavi. Giocherà contro gli Stati Uniti, che stanotte hanno superato la Bosnia, con un uomo in meno, quel Balogun, attaccante del Monaco, che è stato espulso e dovrà quindi saltare la partita. Stasera Spagna-Austria, ma soprattutto Portogallo-Croazia. Ronaldo contro Modric. In due hanno vinto soltanto 70 trofei.
3: Prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito e buona giornata.

0: Fine, guardatela.
1: Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa. Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
2: Sì, lo conosco.
1: Fa il tassista, ho capito bene?
2: Sì, esatto.
3: Perché è venuta a cercarmi?
1: Ha detto che vive da solo.
3: Hai un bellissimo giardino.
1: Sì, è il mio unico conforto.
3: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
1: Adesso tu lo sai.
4: In prima visione, il mio giardino persiano. Domani alle 21:15, Rai 3.
5: Buongiorno.
6: È una nuova arrivata.
5: Che cosa sogni?
6: Sogno le belle donne, soprattutto una, e lei me la ricorda tantissimo.
7: Jean-Louis Trintignant.
6: Che andrebbe di evadere con me?
7: Anouk e me.
5: Sarebbe una follia.
6: Da quanto tempo ha smesso di fare follie?
7: Un film di Claude Lelouch.
6: Che cosa hai fatto in tutti questi anni?
5: Ho pensato spesso a te.
7: In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, i migliori anni della nostra vita. Venerdì 10 luglio alle 21:15, Rai 3. Ha il suo metodo.
8: Polizia, polizia.
9: Ma che modi!
7: Il suo stile.
10: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
7: Vuole sempre la verità.
10: Vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
11: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
7: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
12: Vi posso dare un bacio?
10: A me vuole dare un bacio? Ma tu si passa, capo?
7: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3.

Buongiorno, buon inizio di settimana con Quante Storie. Credo che questo inizio di settimana sia un'occasione, un privilegio un po' per tutti noi e per voi che ci state guardando, perché proviamo a sintetizzare attraverso un dialogo vero, vivo, quello che è a mio avviso un libro prezioso. Il titolo è Ebrei in guerra, dialogo tra un rabbino e un dissidente, ed è il dialogo fra il rabbino capo della comunità di Roma, Riccardo Disegni,

0: È qui in studio con noi, Raf, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere venuto qui nei nostri studi, mentre a Milano raggiungiamo Gad Lerner, giornalista che conoscete bene, è stato spesso ospite anche di questa trasmissione, tra l'altro da ultimo con un libro, a mio avviso, bellissimo, che è Gaza. Gad, benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno a te. A voi.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio. Invitiamo chi vuole fare domande a Riccardo Disegni e Gad Lerner a mandare una mail al solito indirizzo di posta quantestorie@rai.it nelle nostre pagine Facebook e X.
0: Allora, leggendo questo libro, almeno l'esperienza che ho provato io, si rimane colpiti dall'asprezza, dalla durezza, dalla sincerità degli scambi, delle posizioni spesso radicalmente diverse sulla guerra, anche in parte credo sulla storia dell'ebraismo, sulla diaspora, sul ruolo di Israele. Insomma, sono due uomini che la pensano in modo radicalmente diverso su molte cose e non lo nascondono. Gli scambi sono molto duri e devo dire che da esterno è un libro veramente appassionante, quindi anche un invito a leggerlo e a leggere questo confronto. Noi spesso apriamo con le notizie delle ultime ore e anche oggi, anzi a maggior ragione oggi, ci faceva piacere ragionare sull'apertura del sito del Corriere della Sera di questi minuti. Witkoff, che come sapete è l'inviato di Donald Trump in Israele, Kushner, che è il genero di Donald Trump, di origine ebraica, rabbino se è corretta l'espressione, che ha avuto un ruolo molto importante anche nella tregua di questi giorni. Gaza devastata, sembrava fosse esplosa un'atomica, torna il cessate il fuoco. Gad, vorrei cominciare da te, perché poi sei un giornalista e quindi ci puoi aiutare a leggere quello che è accaduto nelle ultime ore, perché siamo andati a letto ieri sera con grande preoccupazione sulla tregua. Stamattina va un po' meglio, mi pare, o no?
1: Beh, se il genero di Trump ha voluto ricordare alla CBS, televisione degli Stati Uniti, questa impressione di distruzione pianificata di Gaza, al punto di dire sembrava che fosse passata una bomba atomica, esplosa una bomba atomica. Ricordo che subito dopo quel terribile 7 ottobre del 23 un ministro del governo Netanyahu disse dovremmo buttare un'atomica. Invece in due anni si è arrivati a quella situazione e a dover firmare un accordo con chi? Con Hamas. Quindi un evidente fallimento di quella, ma ti aggiungo che anche questa è notizia di ieri, che il governo Netanyahu ha deliberato che d'ora in poi dovrà essere chiamata la guerra della redenzione, quindi dandole un significato religioso di preparazione dell'avvento del Messia. Che redenzione c'è stata? Sta meglio Israele dopo questi due anni? Aggiungo l'ultima notizia dell'ultima ora. Il primo ministro canadese Carney, che è un liberale, che è stato governatore della Banca d'Inghilterra a lungo, ha dichiarato che se Netanyahu arrivasse in Canada, nel suo paese, eseguirebbe il mandato di cattura internazionale. Guerra della redenzione? Mi viene da chiederlo proprio al rabbino Disegni, cui sono grato di aver voluto un confronto con il dissenso ebraico che in qualche modo indegnamente anch'io rappresento.
0: Rabbino, guerra della redenzione, chiede Gad Lerner, punto interrogativo, con questi risultati che lui stesso ha sintetizzato?
3: Allora, qua c'è la solita immagine di demonizzazione, cerchiamo di smontare questo quadro. Prima di tutto, in ebraico redenzione si dice in tanti termini differenti e ognuno di questi ha del suo modo differente. Io non sto né a approvare né a commentare le dichiarazioni del primo ministro di Israele, ok? Vediamo invece questa guerra. Voi parlate della devastazione di Gaza, dovreste parlare anche della devastazione di intorno a Gaza del 7 ottobre, della devastazione che ci sarebbe stata se Israele non si fosse divisa, se non avesse avuto l'Iron Dome, della devastazione che avevano promesso facendo la bomba atomica gli iraniani. Allora, da tutte queste cose, questa guerra ha tolto l'angoscia. Quindi il risultato non è soltanto da vedere a livello parziale là, ma a livello globale. E allora, se facciamo i conti a livello globale, il bilancio è differente. È un incubo che da molti punti di vista è finito, da altri rimane.
0: Allora, Rabino, la interrompo solo un secondo, perché credo siano connesse alle parole del Rabino Di Segni quelle che Donald Trump, almeno in parte, ha usato alla Knesset qualche giorno fa, lì dove è stato, diciamo, glorificato e giubilato. Riguardiamolo, perché c'è questo tema anche della proporzionalità della violenza.
4: This is the historic dawn of a new Middle East.
5: È l'alba storica di un nuovo Medio Oriente. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe ci ha guidato e ringrazia Netanyahu, un vero patriota. Ci ha chiesto così tante armi, gliele abbiamo date e le ha usate bene. Avete vinto.
4: Thank you very much, baby.
5: La guerra è finita, il suo mantra. Finito, a suo dire, anche il terrorismo. Ora i palestinesi possono abbandonare la violenza. Mano tesa anche all'Iran, un accordo è possibile. Dai banchi del governo applaudono entusiasti anche i ministri dell'ultradestra che avevano condannato l'accordo, e applaude l'opposizione. A contestarlo solo due deputati della sinistra israeliana, Ayman Odeh e Ofer Kassif. In mano un cartello: riconosci la Palestina.
0: Rabino, due punti, poi torniamo anche da Gad. Trump dice quelle parole che, viste dall'esterno, sinceramente, Rabino, sono orribili. Vi abbiamo dato le armi di cui avevate bisogno, le avete usate bene, questo è il risultato. C'è una sproporzione, lei ha detto l'orrore del 7 ottobre, che, figuriamoci, innegabile, però c'è una sproporzione fra le due violenze e anche una simmetria di forza e potenza che è evidente, non trova?
3: Allora, voi insistete sul concetto della proporzione. La proporzione è un concetto che vale per una rappresaglia. Nella guerra la proporzione è un'altra cosa. E quindi il concetto è, stiamo su un altro ambito, ok? E poi bisogna capire, se non ci fosse stato questo, che cosa sarebbe successo? Questa domanda non ve la potete? Questi avevano intenzione di distruggere, massacrare chiunque fosse cittadino israeliano stesse da quelle parti. L'intenzione era questa, ok? Se voi ragionate nei termini della risposta non proporzionale, state facendo una valutazione che non è quella esatta. Comunque io però qua non sto a discutere della guerra, noi abbiamo fatto questo libro per discutere dei grandi principi. Posso dire che lei ha fatto, fatto vedere Trump, e francamente sono rimasto molto stupito di quanto Trump ha detto, perché nella sua visione ci sta questa idea di pace globale, ma magari io immagino che quella di adesso sia una tregua peraltro precaria, quindi non so come andranno le cose. Spero che ci possa essere la pace. Spero, auspico, voglio la pace, se questo sia chiaro, ok?
0: No, certo. Rabino, lei ha detto giustamente, ora noi in questo libro non abbiamo discusso della guerra, abbiamo discusso di grandi questioni complesse, comprese della guerra, delle lacerazioni, usiamo questa parola, che la parola guerra, diciamo, è brutta, mettiamola così, delle lacerazioni in seno alla comunità ebraica. Perché c'è un punto che ha colpito molto anche me, perché in buona sostanza, ora lo dico con grande franchezza, ma il vostro è un dialogo franco, Gad, guardo te, il rabbino dice che la posizione di voi ebrei dissidenti è quella, e di nuovo scusatemi per le parole, degli utili idioti, cioè in realtà aggiungete...
3: Non lo usa,
0: la uso io, mettiamola così, rabbino. Cioè aggiungete demonizzazione, aggravate il quadro di demonizzazione che noi nelle comunità italiane stiamo vivendo. Gad, almeno io così l'ho letta.
1: Io invece mi stupisco che il rabbino Di Segni, al quale do atto di non averci ignorati, mentre molti esponenti ufficiali delle istituzioni ebraiche, anche della minuscola comunità italiana, preferivano in nome del loro legame con Israele far finta che non esistesse un dissenso ebraico, che c'è in Italia come c'è negli Stati Uniti, in Australia, in tutto il mondo, e c'è nella società israeliana. Lui ha voluto guardarlo in faccia e aprire questa discussione. Di questo gli sono grato, ma mi domando come possa non sobbalzare sulla sedia sentendo Trump alla Knesset citare il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe, dei nostri patriarchi. lui in quel modo e Netanyahu parlare di guerra della redenzione, veder brandite il messaggio universale dell'ebraismo, che è fede nostra, che è responsabilità in casa.

0: carico del popolo ebraico, ma che risalta nel mondo perché questo messaggio biblico ha toccato miliardi di persone, anche di altre fedi. Io credo che Rabbino Disegni, forse più ancora di me, dovrebbe avvertire il pericolo di una degradazione, di una deformazione. Qualcuno ha detto di una catastrofe spirituale dell'ebraismo che rivendica anche il modo in cui si è reagito a quel terribile attacco, ma pensate forse che Israele sia più al sicuro oggi di quanto non lo fosse prima del 7 ottobre? Persino il premier canadese vuole arrestare il primo ministro Netanyahu. Siamo isolati nel mondo. Perfino gli inviati di Trump dicono che a Gaza sembra che abbiamo buttato una bomba atomica. Pensiamo di avere sbagliato qualche cosa o dobbiamo semplicemente dire non c'era altro da fare dopo i crimini perpetrati da Hamas e Jihad Islamica per distruggerci?
1: Rabbino,
0: A volte un senso autocritico
1: sta
0: aiuta. Il
1: riderando gli...
0: Kippur serve anche a meditare sui propri peccati.
1: Allora, gli argomenti sono stati ripetuti, reiterati, e il problema, prima di tutto, dovremmo essere tutti molto cauti, ciascuno quando parliamo, di non chiamare in ballo il nostro Padre Eterno. Dobbiamo usare e non abusare del suo lume e dei suoi insegnamenti. Però sta di fatto che in millenni di storia le religioni questo hanno fatto e che a molte persone che hanno un'ispirazione laica il fatto stesso che si citi Dio in una discussione dà fastidio per principio. Perché se loro lo citano a loro vantaggio e non quando lo citano, e non per vedere come stanno la realtà delle cose. Per cui io sono diffidente di chi cita in maniera, come rabbino, lo dico,
0: Sì, no.
1: okay, di chi parla in nome di Dio, non citare, non parlare, non pronunciare il nome di Dio invano, questo dovrebbe essere un comandamento per tutti. Fatto sta, se la domanda è se Israele è più sicura adesso, sì, io ritengo che oggettivamente sia più sicura adesso, dopo aver tolto il rischio degli Hezbollah in Libano, della dittatura siriana, dell'arma nucleare iraniana, degli Houthi in Libano, del Hamas che è stato terribilmente depotenziato. Più sicuro oggi? Sì, più sicuro oggi. Non facciamo retorica, è un dato di fatto.
2: Poco fa, prima di cominciare questa diretta, il rabbino ci diceva in studio, ma vi rendete conto, voi non potete immaginare quanto è difficile essere in questi giorni, in questo periodo, ebrei, anche in un paese e in una città che convive, cioè che vive di ebrei, anzi sono i cittadini romani, lo dico da romano, più antichi di questa città, gli abitanti più antichi di questa città. Sono oltre 2000 anni che appunto gli ebrei sono a Roma. Mi diceva, non possiamo nemmeno più girare con la kippah, non potete immaginare cosa mi dicono a me quando giro per le strade. Lo dico perché il rapporto con la Chiesa Cattolica ovviamente è stato complicatissimo nel corso dei secoli, sono temi colossali che noi possiamo ridurre in pochi minuti. Però qui vi facciamo vedere le più recenti affermazioni del Presidente Mattarella e di Papa Leone e sfioriamo questo tema che loro nel libro affrontano.
3: In Medio Oriente, alla ferita atroce dell'attacco terroristico del 7 ottobre 2023, ha fatto seguito una reazione che ha superato non soltanto criteri di proporzionalità, ma anche i confini di umanità. Oggi c'è una scintilla di speranza, come Vostra Santità ha rimarcato, che va sostenuta con convinzione. Il cessate il fuoco a Gaza consente di iniziare a porre riparo a quella popolazione così provata da brutale sofferenza.
4: Viviamo tempi in cui, assieme a tanti segni di speranza, molte sono le situazioni di grave sofferenza che richiedono risposte urgenti e al tempo stesso lungimiranti. Il primo impegno che in proposito desidero richiamare è quello per la pace.
2: Rabbino, lei è un'autorità religiosa importante, quindi capisco che uno non può con leggerezza affrontare

0: trattare dei temi così ingombranti. Però in questo libro, ad esempio, le parole di Bergoglio le critica in maniera abbastanza diretta. Non tanto di Leone, Leone è più prudente.
1: C'è stata decisamente, almeno formalmente, una svolta tra lo stile del Papa Bergoglio e lo stile di questo Papa. E Bergoglio dal 7 ottobre ha preso una posizione molto molto forte, mettendo sullo stesso piano il terrorismo di Hamas con la reazione israeliana, che prima che ancora ci fosse la definita reazione terroristica, e poi è stato progressivamente molto freddo e distante da quello che erano le sensazioni che viveva Israele e la popolazione ebraica nel mondo. C'è stato un distacco forte che noi abbiamo avvertito e che non abbiamo, è anche una scelta di campo, che non solo ci siamo resi accorti, ma l'abbiamo anche denunciata. La situazione penso che adesso sia più cambiata ed equilibrata. C'è una valutazione in cui le varie componenti di un quadro complesso, in cui non c'è lo schieramento da parte della moralità religiosa e morale come la Chiesa, non ci può essere lo schieramento soltanto, certo, da una parte, ci deve essere una valutazione oggettiva, e verso questo penso che ci sia adesso una maggiore attenzione.
0: Alice?
2: Allora, c'è una domanda di Graziano che chiede, che dice: è possibile chiedere al rabbino cos'è per lui il sionismo e quando è iniziato?
0: A questo proposito vi facciamo vedere un passaggio tra i mille che potremmo selezionare di Ben Gurion.
3: Ringrazio Iddio per avermi prescelto al privilegio di annunziare al mio popolo la nascita dello Stato. All'inizio del XIX secolo abbiamo compreso che le preghiere non bastavano e da allora ci siamo rimboccati le maniche, costruendo lo Stato di Israele. La data di nascita ufficiale risale soltanto al 1948, ma sono del parere che lo Stato di Israele sia nato quando un pugno di pionieri comprarono per pochi soldi un terreno nei pressi di Jaffa e vi costruirono la prima scuola di agricoltura. Nessuno può capire che cosa oggi questo Stato rappresenti per noi. È come una famiglia per chi non l'ha mai avuta. È come un letto per chi ha sempre dormito sulla terra. È come una coperta e un po' di fuoco per chi ha trascorso una lunga e fredda notte all'aperto.
0: Gad, so che ti chiedo molto. Tu nel tuo libro parli molto di sionismo e sionismi. Lo fa Anna Foa nel suicidio di Israele, naturalmente è anche molto presente nel vostro dialogo. Il tema del sionismo, la parola sionismo, rischia oggi di essere interpretata in maniera pessima, se posso dire così. Gad?
4: Sì, c'è chi dice sionista pensando di dire criminale, pensando di dire fascista. Di questo dobbiamo ringraziare Netanyahu, Ben-Gvir, Smotrich e questo governo che ha perpetrato crimini di guerra nel corso di questi due anni e che si è alienato le simpatie e la solidarietà della grande maggioranza degli abitanti di questo pianeta. Non riconoscere che questo dipenda da errori gravi, da una deformazione del significato del sionismo.

0: invece annunciando e facendo votare addirittura al Parlamento israeliano che i palestinesi non avrebbero mai dovuto avere un loro Stato, perché questo è stato fatto votare. In questo modo, dice il rabbino Disegni, che oggi siamo più al sicuro, odiati da tutto il mondo. Io credo che forse Israele pensa di essere più al sicuro. Nella diaspora la situazione invece è molto peggiorata. Di certo abbiamo un Israele meno ebraico. E mi stupisco di doverlo dire io, che sono credente ma non osservante.
1: Rabbino.
0: Ed è una perdita. Ed è una perdita. Perché noi con il nostro dissenso difendiamo valori ebraici secolari e millenari.
1: Rabbino.
2: Io vorrei sapere per quale motivo prima vi siete scatenati contro Trump, che ha citato il Dio, e non avete fatto un commento a quello che ha detto Ben Gurion, che era un laico, che diceva che ringraziava Dio per avergli concesso questo ruolo nella storia. Allora, e questa è una domanda.
1: No, ma vabbè, io sono esterno a questi fatti.
0: Forse perché Ben Gurion non ha citato il Dio degli eserciti, le armi che avete usato bene.
2: Allora, il Dio degli eserciti.
0: Ben Gurion, che peraltro non era un osservante.
2: Non usare categorie cristiane antiebraiche, per favore. Il Dio degli eserciti significa il Dio delle schiere celesti. Il Signore ha creato le schiere celesti e i profeti di Israele dicono: non con la forza, non con l'esercito, ma con il mio spirito, lo dice il Signore degli eserciti. Quindi, per favore, attenzione a come si usano certe
1: Rabbino,
2: parole.
1: Aspetta, Gad, c'è la parte finale di questo dialogo.
0: Andrebbe detto a Trump questa critica.
1: Aspetta, Gad, la parte finale di questo dialogo pensa, immagina e si pone la domanda: ci saranno ancora ebrei fra mille anni della storia? Naturalmente l'auspicio è sì, e lo dice anche il Rabbino. Noi abbiamo intervistato uno storico israeliano che ha un'ipotesi, insomma, molto netta e radicale, cioè la fine di Israele con questa guerra e quello che è accaduto, che è Ilan Pappé. E Deborah Volpi l'ha intervistato.
3: Penso che stiamo assistendo all'inizio della fine di Israele. Da storico devo precisare che quando parlo di inizio della fine mi riferisco a un processo che potrebbe comunque essere molto lungo.
4: Ma ci sono già indicazioni nella mia mente.
3: Ma ci sono già segnali, a mio avviso, che l'attuale Stato di Israele, che sta usando la politica più aggressiva che abbiamo mai visto verso i palestinesi e verso i suoi vicini arabi, e che si sta muovendo verso un assetto più teocratico e razzista, affidandosi principalmente alle forze politiche populiste di destra nel mondo. Ecco, questo tipo di Israele, a mio avviso, non può essere sostenibile per molto tempo. Penso che andando avanti così, Israele si troverà in un vicolo cieco e che finirà per essere sottoposto a sanzioni internazionali, a minacce militari. Penso che si troverà di fronte a una crisi economica profonda e che forse dovrà fronteggiare una nuova resistenza. Tutto questo è troppo per una popolazione. È così che si arriva al collasso. L'abbiamo visto in posti come Siria, Libia e Yemen. Può accadere anche in Israele e Palestina. Quindi, questo è l'inizio di qualcosa. Immagino che questa terra attraverserà un processo piuttosto traumatico di decolonizzazione, dove potranno verificarsi diverse fasi di violenza. Immagino anche che il paese si riconnetterà al mondo arabo, perché Palestina e Israele fanno parte del mondo arabo, non dell'Europa. Insomma, immagino una Palestina del futuro finalmente normale, e per normale intendo che avrà anch'essa molti problemi, ma non problemi di natura esistenziale.
1: Gad, se riesci in un minuto, a tuo avviso Pappé è troppo pessimista o ha ragione?
0: Ma qui non è questione di pessimismo o ottimismo. Si esercitano in molti sull'incognita del futuro di Israele, perché è vero che sembra molto incerto e molto precario. Arriverà a

0: 100 anni nel 2048 o verrà travolto prima? Cambierà natura il diventare Sparta, come ha detto infelicemente Netanyahu? La superiorità militare potrà bastare a sopravvivere in mezzo a milioni di persone che lo odiano? Io credo che per evitare il suicidio di Israele o la fine di Israele, per citare il libro di Papée e il libro di Anna Foa, occorrano passaggi intermedi, riconoscere il diritto all'autodeterminazione del proprio vicino, cioè i palestinesi,
1: lasciami
0: e
1: solo
0: non
1: un minuto
0: affidarsi alla forza soltanto,
1: che dice,
0: perché con la forza militare ti fai molti più nemici di quanta sicurezza hai creato.
1: Rabbini, chiuderei.
2: Voi avete una tendenza a ipertrofizzare catastrofisti tipo Ilan Papé. Dante diceva Papé Satan, Papé Satan. Avete una tendenza a dare la voce soltanto a queste persone. Allora, non è soltanto una parte di Israele che nega i diritti all'altri, sono gli altri che negano il diritto all'esistenza di Israele. Finché i due nodi non si sciolgono, è inutile criminalizzare Israele, è inutile dire che questo Israele è militarizzato. Se Israele non fosse militarizzato, sarebbe scomparso dalla faccia della terra. Mettiamocelo bene in chiaro, a me non piace andare in giro con le armi, non ho mai imbracciato un'arma, io sono un uomo pacifico, ma qua mi dispiace deludere il catastrofista Papé, ma se uno non si difende finisce con questi nemici.
1: Riccardo Di Segni e Gad Lerner hanno scritto un dialogo esemplare che vi invito a leggere, Ebrei in guerra, pubblicato da Feltrinelli. Grazie a entrambi, Alice grazie e a domani.
3: A te, Giorgio.
4: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
5: Un giorno in pretura, da mercoledì 8 luglio, 21:15, Rai 3.
6: Spoleto apre di nuovo le sue porte alle arti. La musica arriva per prima, leggera come il vento tra le pietre. Poi la danza, che attraversa le piazze come un sogno. Il teatro accende le voci e le storie camminano tra la gente. Sospeso tra un mondo e un altro, tra intrattenimento e cultura, tra memoria e rinascita creativa. Festival dei due mondi di Spoleto, dal 26 giugno al 12 luglio.
7: Torna per la terza edizione il premio dedicato ai grandi nomi del panorama culturale, scientifico e sociale italiano. Incoronata Boccia e Rosa Rubino conducono Premio Internazionale Mozia 2026. Domenica 23:40, Rai 3.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato a 2,99€ e set tubo per irrigazione a 6,99€. Lidl vale davvero.
9: Bontà o salute?
10: Bontà e salute.
11: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità. Cono zero, zero zuccheri aggiunti. 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
12: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
13: Il lavoro domestico fa funzionare ogni giorno milioni di case e di famiglie, crea nuovi rapporti di lavoro e di fiducia. Quando il lavoro è in regola, la fiducia poggia su basi solide, perché il contratto tutela chi lavora e chi assume. Mettere in regola il lavoro domestico è semplice. Basta applicare il contratto collettivo e comunicare l'assunzione all'INPS. Informati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o vai su inps.it. Fuori dal sommerso è tutto un altro lavoro.
3: De Martino, estate bollente.
9: Nuovo.
3: Biciglia, che tentazioni.
9: Nuovo.
3: Canalis, la rivincita.
9: Nuovo.
3: Fiorello, luna di miele bis.
9: Nuovo.
3: Amori VIP, Melissa Satta, Laura Chiatti, Incontrada. In più, Cucina Mia, dai primi ai dolci, 70 ricette fresche e leggere. Nuovo, con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
14: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
15: Abbandoni ora l'immobile,
14: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Questi sono i nostri ampli mini.
17: Non si vedono.
18: Mi devo toccare, non ci credo.
19: Microscopico proprio.
16: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
20: Mamma mia.
21: È un'altra cosa.
22: Questa è una magia.
23: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
24: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
25: La spesa intelligente!
26: Per proteggerti dal sole, scegli Prep Linea Solare Dermoprotettiva. Grazie alle sue formule con vitamina E e aloe vera, la pelle appare visibilmente più morbida e idratata. Scopri le nuove lozioni solari Invisible con applicazione No Touch. Prep. Ama la tua pelle.
27: Alimentiamo la vita. Alce Nero, agricoltori biologici dal 1978.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Se avete visto il piccolo lancio prima della pubblicità, abbiamo detto che avremmo parlato di adolescenza. Non parleremo solo di adolescenza nella puntata di oggi, perché in realtà parliamo della società contemporanea, in particolare della società italiana, grazie a due ospiti e a due libri. Il primo è un romanzo di Michela Marzano, che è una filosofa che insegna in Francia e che conoscete, è stata sovente qui a Quante Storie, Qualcosa che brilla, che mette in scena un racconto corale di adolescenti, giovani, alle prese con le varie forme del disagio psichico, e uno psichiatra, Mauro Rolli, che costruisce un sistema di ascolto che in qualche modo è anche una strada alternativa rispetto forse a delle vie tradizionali. Buongiorno professoressa, benvenuta, bentornata.
1: Grazie.
0: Buongiorno. Il secondo è Alberto Pellai, anche lui lo conoscete benissimo perché è venuto spesso a parlare non soltanto di adolescenza ma soprattutto di adolescenza, e che assieme a sua moglie, se non sbaglio, dottore, sì, Barbara Tamborini, ha scritto Esci da quella stanza, come e perché riportare i nostri figli nel mondo. Bentornato, dottore.
2: Grazie mille.
0: Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Io dicevo, ora maneggerò in maniera molto dilettantesca il linguaggio oggi, perché sono temi anche molto tecnici, quindi saranno indulgenti il dottor Pellai e la professoressa Marzano, però volevamo partire da una considerazione che riguarda la società. Allora, nelle vostre pagine, nei vostri libri, emerge spesso il rischio della chiusura, soprattutto nel vostro saggio, dottor Pellai, della chiusura di un'intera generazione o di un pezzo di quella generazione nel chiuso delle loro stanze. Esci da quella stanza, perché la rivoluzione digitale ha stravolto il modo in cui ci si forma e si cresce. C'è però stata in queste settimane una manifestazione, la professoressa Marzano ne ha scritto, che un po' ci ha spiazzato tutti, cioè quelle masse di giovani, masse di adolescenti che sono scese in piazza per Gaza, e le guardiamo.
4: Noi siamo qui oggi perché è assolutamente necessario, anzi secondo me è un dovere morale, bloccare un paese che è complice del genocidio che sta avvenendo in Palestina.
5: Per tutti i conflitti che stiamo vivendo nel nostro mondo è un modo per abbattere l'odio in tutte le sue forme, perché il mondo non ha bisogno di questo.
6: Pensiamo che anche un piccolo gesto, anche solo la presenza, senza una bandiera, senza, possa rappresentare qualcosa.
7: Come universitari ci teniamo a far sentire la nostra voce,
8: a ribadire che le università non possono essere complici del genocidio.
9: Un conflitto che in qualche modo non, secondo me, non ha senso.

0: i conflitti, più che risolverli, possono essere trasformati in maniera generativa e creativa, e che è possibile trasformarli anche nelle piccole situazioni quotidiane. Noi non siamo sempre la generazione del futuro, la generazione che rimanda al domani, ma una generazione che sta iniziando a costruire da oggi.
1: Queste piazze, queste manifestazioni hanno generato un grande dibattito nel nostro paese, che si è acceso ancora di più dopo un intervento di Alessandro Baricco, che l'ha definito forse una svolta, un passaggio generazionale. Ora, al di là del merito di Baricco, è interessante che Michela Marzano è tornata su questo tema a margine. Ora vediamo sia il titolo dell'articolo di Michela Marzano, che ha ripreso l'intervento di Baricco, anzi questo è quello di Baricco, l'addio al Novecento dei ragazzi nelle piazze, che insomma è un'affermazione piuttosto ingombrante, professoressa, e lei a sua volta è intervenuta su questo, poi tanti sono intervenuti, ma insomma la professoressa Marzano ha scritto: i ragazzi del nuovo secolo ci insegnano a sperare ancora. Come la legge questa cosa?
2: La partecipazione, sì, alle manifestazioni, come l'abbiamo visto nelle reportage, brillavano, parlavano, i loro occhi brillavano. E perché brillavano? Brillavano perché parlavano dell'ingiustizia e della necessità di costruire un mondo giusto. Non è la prima volta, era per questo che sono voluta intervenire anche nel dibattito con Baricco, perché la stessa generazione, qui si sta parlando della generazione Z, quindi dai 14 ai 26-27 anni, li avevamo visti prima della pandemia e del lockdown scendere in piazza e manifestare per il clima, Friday for Future, certo, e anche lì brillavano. Allora, due motivi molto diversi ma legati al futuro, legati all'ingiustizia, legati a questo mondo che loro contestano, con adulti che loro contestano perché hanno consegnato loro, stanno consegnando loro un mondo violento, un mondo che si autofagocita, un mondo dove di fatto il posto è loro, ma glielo stiamo, noi della generazione X, rubando e rovinando.
1: Dottor Pellai, questo è piuttosto interessante, perché questi giovani fanno esattamente quello che hanno fatto, quello che lei chiede, cioè sono usciti dalle loro stanze.
3: È proprio così. Secondo me quel qualcosa che brilla, che vediamo nei loro occhi, è proprio un indicatore, nella prospettiva di uno che si occupa di salute mentale, del fatto che stanno bene. Cioè, cos'è la crescita? È un movimento da dentro a fuori, ed è un movimento dall'io al noi, quindi noi come adulti dovremmo fare il tifo per questi due movimenti, che in realtà sono stati incredibilmente bloccati negli ultimi 15 anni perché abbiamo visto così tanta sofferenza, perché condizioni di vita, condizioni diciamo di fragilità adulta, hanno fatto sì che i ragazzi si muovessero da fuori a dentro e stessero molto nella dimensione dell'io, cioè in una dimensione isolata e sola. Quindi questo è un tempo, direi, di crisi, dove i ragazzi con la speranza e la generatività devono rimettersi al volante del cambiamento che serve a loro.
1: La domanda è enorme, se la pone con posizioni che non soltanto in questo libro Alberto Pellai ha espresso tante volte. Che cosa provoca, che effetti ha la sovraesposizione digitale? Lei diceva gli ultimi 15 anni. Le generazioni che sono cresciute negli ultimi 20 anni sono state sovraesposte oggettivamente, ma forse anche noi adulti, al mondo digitale, all'ambiente digitale. Uno dei fenomeni sui quali ci siamo interrogati spesso è quello degli hikikomori, cioè coloro che in buona sostanza si chiudono dentro loro stessi e le loro stanze. E li vediamo.
4: Certe volte non dormivo proprio la notte e andavo avanti fino alle 8 a giocare ai videogiochi. E poi la mattina e la giornata dormivo. I miei genitori mi provavano a convincere di andare a scuola e io ogni giorno rifiutavo. L'idea di andare a scuola mi spaventava parecchio e quindi preferivo magari allontanarmi da questi pensieri giocando ai videogiochi. E io, se trovassi un ragazzo di 14 anni davanti a me, se avesse le mie stesse cose, diciamo che lo abbraccerei. Gli direi che comunque è normale che ci si trovi in questo modo, perché obiettivamente la società e il mondo in cui viviamo non ci dà mai modo di respirare e di staccare la mente.
1: Perché in quelle loro stanze loro non sono soli, dottore, anche questo va detto.
3: c'è un mondo che rimane sempre acceso e credo che la fatica grande per un adolescente oggi sia sentire che i compiti evolutivi che si gioca nella solitudine della stanza, cioè stare con gli altri nei social, riempire il suo tempo libero con un videogioco, esplorare la sessualità nella pornografia, in realtà sono compiti evolutivi che devono essere invece giocati nel mondo fuori, cioè invece che stare in una community a te serve la comunità. Direi proprio anche in una prospettiva neuroscientifica, il tuo cervello si cabla molto meglio con le sue reti neuronali e l'adolescenza in una prospettiva neurobiologica è un tempo di costruzione e di formazione della mente che ha bisogno della palestra giusta e stare nella palestra virtuale non costruisce la mente e le reti neuronali come stare nella palestra della vita reale.
1: E poi le forme del disagio psichico sono, lo sappiamo, le più diverse, il hikikomori è una. Il crescente numero di persone anoressiche, credo professoressa, è un'altra, anche se lei in questo libro, che di nuovo lo ripeto, è in realtà un racconto corale del disagio psichico, dice che, afferma, insomma, mi corregga, che l'anoressia è un sintomo.
2: Allora, l'anoressia è un sintomo, esattamente come le scarificazioni, esattamente come le dipendenze da sostanze. Infatti, se mi posso permettere, lei prima ha detto persone anoressiche. No, persone che soffrono, certo, di anoressia. Sì, o di bulimia. No, ma secondo me è molto importante, perché dire anoressica o dire borderline significa attribuire delle etichette identitarie a questi ragazzi, che a queste ragazze, che in realtà attraverso questi sintomi manifestano qualcosa. C'è stata una cosa bellissima nel reportage che abbiamo visto prima. Se io fossi davanti a un ragazzino di 14 anni lo abbraccerei. Quindi è vero, sono chiusi in un mondo virtuale, ma quello di cui mancano è il contatto. Io lo abbraccerei. Cosa ci sta dicendo questo ragazzo? Che forse non è stato abbracciato, forse non è stato visto, forse non è stato ascoltato. Ecco perché secondo me è importante non attribuire un'identità come malattia a tanti sintomi che sono dei campanelli di allarme, talvolta gravissimi. Poi ve lo dice una che i disturbi del comportamento alimentare li ha sperimentati sul proprio corpo per tanto tempo. Però nonostante la gravità dei sintomi, e alcuni sono gravissimi, è un modo per dire guardami, ascoltami, abbracciami. Ecco perché non bisognerebbe attribuire etichette, ma lasciare che a questo sintomo possa pian piano trovare le parole per diventare una storia. All'inizio c'è un esergo, all'inizio del romanzo di Lewis, Diario del dolore, in cui lui dice: volevo raccontare il dolore come uno stato, e poi mi sono reso conto che in realtà non è uno stato, ma una storia da raccontare. E infatti questi ragazzi all'interno di questo romanzo raccontano le proprie storie.
1: Il racconto, poi, dottor Pellari lo sa benissimo facendo anche questo lavoro, il racconto del dolore, la possibilità di trovare un interlocutore credo sia centrale. Non a caso il cyberbullismo è un fenomeno attraverso il quale la violenza entra nella vita di una persona che magari non viene assolutamente vista o riconosciuta dai genitori nella sofferenza che sta vivendo. Questa è una storia che ci colpì molto e ci torniamo e facciamo vedere un frammento.
5: Vengo svegliato dai carabinieri alle 3 di notte, mi portano giù perché evidentemente avevano già trovato Carolina nel giardino. Io non riuscivo a comprendere le motivazioni per cui una ragazzina di 14 anni che aveva la gioia di vivere, una ragazza che era anche forte, decisa, potesse avere, ecco, deciso di chiudere in quel modo la sua esistenza. Bullismo in rete. Certamente Carolina era stata massacrata da questo tam-tam mediatico che la rete gli ha vomitato addosso. Prima di fare quel gesto ha voluto scrivere una lettera. Ciao ragazzi, grazie del vostro bullismo, avete fatto un ottimo lavoro, ma non capite che le parole fanno più male delle botte?
1: Anche i dati, e ce li riporta Alice, sono impressionanti.
6: Esatto, perché noi ora entriamo in questo osservatorio sul bullismo pubblicato da pochissimo da Scuola Zoo 2025. Intanto la maggior parte avvengono episodi di bullismo a scuola, cioè il 64% avvengono a scuola, e la violenza maggiormente, diciamo, praticata è proprio quella verbale. Ma vediamo soprattutto, intanto il 60% di chi ha risposto a questo sondaggio ha detto di aver subito un atto di bullismo o violenza. Vediamole come sono queste violenze. La violenza verbale è il 61%, quella psicologica il 46%, l'aggressione fisica il 26% e la discriminazione razziale, omofobica, eccetera, il 22%. Gli effetti della violenza sono la perdita di autostima, l'ansia sociale, l'isolamento e poi apprendiamo che solamente il 41% di loro ha paura di denunciare, quindi quello che dicevamo prima, di trovare conforto nel parlare di queste violenze subite e rompere.
1: Sono numeri, considerazioni, analisi che il dottor Pelai conosce benissimo. Da avvocato del diavolo provo a fare. Io non vedo differenza fra il bullismo, chiamiamola, nella vita reale e il cyberbullismo, o sì?
3: Allora, l'impatto sulla vittima è sempre traumatico. Il dato di fatto è che nella vita reale tutti stanno guardando qualcosa che è sotto gli occhi di tutti e quindi è qualcosa che viene saputo. Nella vita virtuale quello che accade è che i figli sono barricati e nascosti dietro a una password di cui tutto il resto del mondo non sa nulla. Quindi c'è una community che sta guardando le cose, ma da chi è fatta quella community?
1: I genitori non lo sanno. Soprattutto
3: i genitori in questo momento credo che fanno anche così fatica a stare connessi nell'ascolto dei figli, nelle reali problematiche dei figli, perché siamo i primi genitori che crescono figli che hanno due vite, una vita reale e una vita virtuale, e se della vita reale un po' di cose le vediamo, della vita virtuale non sappiamo assolutamente niente. È una vita che li tiene dentro dalle 3 alle 5 ore, è una vita in cui accadono cose di cui noi siamo totalmente inesperti, incompetenti, ma anche ignoranti, cioè ignoriamo quello che succede lì dentro.
1: Mauro Rolli, lo psichiatra protagonista della storia di Michela Marzano, è un medico, tra le altre cose, che ascolta, ha una grande capacità d'ascolto. Ma a suo avviso, professoressa, però i genitori ce la potrebbero avere, perché la distanza genitore-figlio è diversa da quella da un medico, come uno psicoterapeuta come il dottor Pelai, e un genitore tipo me, mettiamola, che dice?
2: Sì, però sono i primi adulti a contatto con i ragazzi e con i ragazzi, i genitori. E a un certo punto in uno di questi gruppi si parlerà proprio del suicidio, anche perché uno di questi ragazzi, che è stato oggetto di bullismo, fa un tentativo di suicidio. E una delle ragazze legge alcune righe, e l'unica parte di vera, nel senso che poi i personaggi sono frutto di invenzione, di fiction, ma ci sono alcune righe di una lettera scritta da un ragazzo a un compagno che si è suicidato, e si rivolge ai genitori dicendo: ascoltate i vostri figli quando sono allegri, quando sono tristi, quando restano in silenzio, ascoltate anche i loro silenzi, perché le cose non sono come appaiono. Un ragazzino di 19 anni che ha detto tutto, la differenza tra l'essere e l'apparire. Abbiamo visto il padre di Carolina dire: una ragazza piena di vita.
1: Esatto.
2: È una cosa che mi ha colpito, esatto, perché piena di vita, e poi sicuramente era piena di vita dopo aver letto tutti questi messaggi. Allora, io non voglio necessariamente gettare la pietra, certo, contro gli adulti, però l'ascolto del silenzio, perché tante volte non posso andare a chiedere a uno studente, a un nipote, a un figlio: dimmi cosa succede. Ma i loro silenzi sono dei silenzi eloquenti. Il problema è che noi adulti col silenzio non riusciamo a starci. Io ho preso un ascensore, ero in un hotel l'altra sera, dal sesto piano al quinto c'era un'altra persona che nel momento in cui io sono entrata ha cominciato a scrollare il cellulare, incapace di far fronte alla presenza silenziosa di una persona. Ecco, questi siamo noi adulti, questi siamo noi genitori, questi siamo noi insegnanti.
1: Tra l'altro, professoressa, a questo proposito, leggendo il libro di Pellai e Tamborini, scopro una pratica temo sempre più diffusa, dottore, che mette in crisi anche le teorie di Bowlby, e cioè l'allattamento con il cellulare. Guardiamo queste immagini.
7: Anche una breve distrazione con il cellulare da parte dei genitori è in grado di produrre un effetto sui neonati. La psicologia da tempo si occupa delle conseguenze della tecnologia sui bambini. L'Università di Pavia ha esteso la ricerca anche ai piccolissimi. Lo studio ha coinvolto genitori e bambini di 3 mesi. Durante un momento di gioco la mamma veniva distratta. I ricercatori hanno notato che la risposta dei piccoli era diversa se il genitore rivolgeva la sua attenzione a un dispositivo tecnologico oppure si dedicava a un'altra occupazione.
8: Quello che abbiamo osservato è una maggiore reattività da parte dei bambini quando il genitore si distrae utilizzando il cellulare. Questa maggiore reattività emotiva viene osservata nel volto e noi possiamo misurarla attraverso queste termocamere che ci restituiscono una misura della temperatura del volto.
7: Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Biological Psychology. L'obiettivo? Promuovere un uso più consapevole dei dispositivi digitali.
1: Questo, dottore, riguarda il gioco, ma l'allattamento, se posso dire, è ancora peggio.
3: Beh, l'allattamento è il primo momento di rispecchiamento che il bambino riceve. Se voi prendete un neonato e lo mettete davanti a uno specchio a 3, 4, 5 mesi, il neonato si guarda ma non sa che è lui, non sa che c'è, non sa che è. Se lo stesso bambino lo voltate verso il volto della mamma o del papà, il bambino immediatamente si protende, si attiva e si trova dentro allo sguardo di chi lo guarda. Questa funzione, dal punto di vista dell'attaccamento, è di importanza fondamentale perché getta dentro al bambino proprio le basi anche neurobiologiche del senso di protezione e sicurezza, e poi lo rende capace di andare fuori nel mondo perché ha costruito un dentro sicuro.
1: Dottore, allora, di nuovo, provo a fare l'avvocato del diavolo. Guardiamo l'immagine che adesso campeggia sul nostro grande schermo. C'è una mamma che allatta e nel frattempo guarda il telefonino. Ora io mi metto nei panni di quella mamma, che magari quello ci mette un sacco a allattare, nel frattempo faccio qualcos'altro.
3: Il fare qualcos'altro è la cosa di cui è piena la nostra vita, che raccontava molto bene. Non è che noi non vogliamo ascoltare i nostri figli, non è che noi non vogliamo stare sintonizzati con i nostri figli, ma noi siamo nel tempo della distrazione. Cioè noi ci siamo inventati il multitasking immaginando che facendo più cose contemporaneamente tutto ci riesce bene lo stesso. La relazione è l'unica cosa che chiede l'immersività totale, e la grande sofferenza dei nostri figli, che raccontiamo davvero tanto nel libro, è che questa deprivazione sociale a cui vengono allenati fin da piccolini li rende davvero anche disabili poi a desiderare la socialità con l'altro. Cioè molta solitudine e molto dolore dei ragazzi oggi deriva dal fatto che loro, anche quando escono nel loro gruppo, nella loro classe, non riescono. Il gruppo è sempre stato un grandissimo metabolizzatore del dolore dell'adolescente. Io ti racconto, a te, certo, che sei il mio amico del cuore, quanto la mia mamma e il mio papà non mi capiscono. Oggi invece si devono tagliare per tirare fuori quel dolore, e in terapia, giusta come dice la professoressa, riscoprono il valore della narrazione, poterlo raccontare quel dolore. La domanda che ci dovremmo fare è: dove sono finite le parole per poterlo dire, e dov'è finito chi ti ascolta per, ecco, ascoltare le parole che
1: dice? Lei dice dove è
3: finito
1: chi ti ascolta. La professoressa Marzano prima ha toccato il tema del ruolo dei genitori, mettiamo così, del ruolo degli adulti, forse sarebbe più corretto. Noi abbiamo recuperato delle immagini di adolescenti degli anni 70 e credo sia interessante il paragone con oggi.
9: Gli adulti penso che hanno studiato più di noi, hanno più esperienza nella vita. Adulto, secondo me, è una persona che, cioè, si presenta davanti a un problema, lo sa risolvere senza esitazione, sa parlare, si sa esprimere, sa spiegare e sa comunicare con gli altri.
10: Io penso che i genitori, più che sbagliare certe decisioni, hanno una specie di certe, hanno proprio delle ansie dentro di loro, quindi si comportano esageratamente, cioè, per quasi tutte le cose. Non è che magari dicono, stasera tu non ci vai, però tu ci vai e torni a questa ora, tentano a fare questo e quest'altro, se no qui e lì, io posso rimanere a dormire? No, te vengo a prendere io magari alle 4 del mattino, però non ci dormi, così, ecco. Cioè sono degli atteggiamenti che prendono nei confronti di certe cose, sempre più o meno uguali. Vabbè, sono capibili, sono genitori.
1: ora sono due, non sono cento, però c'era un elemento anche di fiducia, di sguardo dell'adolescente verso i genitori. Lei tra l'altro sulla trasmissione delle generazioni intrafamiliare ha anche scritto altri lavori, professoressa Marzano. Il punto è, sono diversi dagli adolescenti, capisco che la domanda sia un po' generica, è cambiato qualcosa tra quell'epoca e oggi?

0: cambiato tutto, perché all'epoca si contestava un'autorità che però era presente. Nel 1968 Erickson ha scritto un libro interessantissimo che si intitolava Identity, Youth and Crisis, dicendo per l'adolescente, per poter crescere, l'adolescente ha bisogno di potersi identificare o contrapporre a degli eroi. Naturalmente eroi non vuol dire supereroi, ma vuol dire figure adulte capaci di essere un punto di identificazione ma anche di opposizione, ed è quello che abbiamo visto nel reportage. Oggi noi adulti non siamo né capaci di dar loro voglia di identificarci a noi, allattiamo col cellulare perché è lungo, perché ci annoiamo, ma concentriamoci su quello che stiamo facendo, perché non sono, è verissimo quello che ha detto prima, abbiamo tante cose da fare, il multitasking, ma tante volte ci si annoia e quindi si scrolla anche quando si sta facendo qualcosa. Quindi difficile identificarsi a noi adulti pieni di crepe, e difficile quindi anche contrapporsi, e la cosa generalizzata dei ragazzi e delle ragazze è quella di dire: io non mi fido, io non ho fiducia in voi adulti. Che poi il tema della fiducia è proprio uno che verrà discusso a un certo punto in uno dei gruppi, perché c'è il tema della malattia, il tema dei genitori, il tema della fiducia, e pian piano vengono fuori le fratture non riconosciute, non attraversate di noi adulti, che non dobbiamo essere perfetti, dovremmo essere credibili, non dobbiamo essere autoritari, certo, dovremmo essere autorevoli.
1: Perché in mezzo oggettivamente c'è stata la rivoluzione digitale, e da un certo punto di vista la grammatica, il modo in cui si sta al mondo dei, ad esempio, lei ha quattro figli tra l'altro, dei suoi figli è molto diversa da quella in cui è cresciuta lei.
2: Sì, esatto. Io credo che il nostro libro, poi noi lo abbiamo veramente scritto per i genitori di figli che oggi hanno tra gli 0 e i 14 anni. Cioè questo libro è partito dall'osservazione di un bambino di 8 anni al mare che, seduto sulla sdraio, sta scrollando su un tablet e sta giocando col suo videogioco, e la mamma dopo due ore gli dice: ma vai a giocare un pochino. Ecco, noi non dobbiamo più vedere questa scena. Ed effettivamente fino a 10 anni fa, quando portavi un bambino di 8 anni al mare, l'unica cosa che ti diceva la mamma è: smetti di giocare un po', che adesso vieni un po' all'ombra e sotto l'ombrellone. Noi dobbiamo rigenerare un'inversione del mondo, e questa cosa la può fare solo una nuova modalità di vivere il proprio ruolo di adulto e di genitore nel tempo primo della vita. Noi dobbiamo cambiare il focus grande del libro, è l'età tra i 10 e i 14 anni, perché è quell'età in cui il bambino esce dal copione dell'obbedienza, entra in un copione dell'autonomia che ancora non sa gestire, che spaventa tanto la mamma e il papà, che quindi vorrebbero tenerlo in un luogo riparato, e invece il luogo del preadolescente è fuori nel mondo con la bicicletta. Ci vogliono più biciclette e meno smartphone, e per produrre quel cambiamento dobbiamo allearci tutti insieme noi genitori e sentire che siamo una squadra che sa sostenere l'uscita fuori nel mondo dei nostri figli e non che la teme.
1: Un minuto, professoressa, lei insegna in Francia, è molto diverso il dibattito su questi temi lì e qui, o è simile?
0: Allora, in Francia se ne parla di più, abbiamo avuto gli ultimi dati, il 2025 è stato dichiarato l'anno della salute mentale, perché ci si rende conto che i ragazzi stanno male, e il mio libro è bello perché sono proprio complementari a come target, se vogliamo utilizzare questa parola che è bruttissima, che però i ragazzi, le ragazze dai 14 ai 22-23 anni, i loro genitori e i loro insegnanti, perché giustissimo, le basi si mettono, ma noi dobbiamo far fronte anche a queste ragazzine, questi ragazzini che stanno male oggi, e se vogliamo aiutarli, nonostante il dolore e l'impotenza che si vive, c'è molto da fare, e questo libro l'ho scritto per i ragazzi, i genitori e i professori.
1: Grazie a Michela Marzano e Alberto Pellai. Michela Marzano ha scritto Qualcosa che brilla, pubblicato da Rizzoli, e Alberto Pellai, assieme a Barbara Tamborini, ha scritto Esci da quella stanza, pubblicato da Mondadori. Dottor Pellai, grazie. Professoressa Marzano, grazie per essere stati con noi. Credo che i temi siano stati diversi, e naturalmente questi libri li approfondiscono in una maniera molto più dispiegata e compiuta. Alice, grazie a te.
3: A te, Giorgio.
1: E a domani con Quante Storie.

0: hanno in comune il mercatino di Natale a Buckingham Palace, una funivia panoramica in Malesia e i coloratissimi alberi di ciliegio nelle strade di Amsterdam? È tutto semplicemente falso. Eppure, in tanti ci sono cascati. Hanno desiderato, fatto chilometri per un luogo che non esisteva. La tecnologica funivia non esiste. I colori degli alberi sono stati palesemente manipolati e non è mai stato allestito un mercatino davanti al Palazzo Reale. Tutto questo oggi è possibile con software di manipolazione delle immagini guidati dall'intelligenza artificiale, che riescono a costruire paesaggi magici, di fantasia, condivisi da migliaia di utenti in rete. E per alcuni possono diventare realtà. Prima di organizzare un viaggio, raccogliamo informazioni affidabili per capire se i luoghi che vogliamo visitare esistano davvero.
1: Uniti contro la disinformazione.
2: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Quarant'anni fa la vita di un malato di cancro si sarebbe interrotta qui. Ma grazie alla generosità di tante persone, abbiamo realizzato un sogno. Un centro di ricerca e cura d'eccellenza, aperto a tutti. Ora è tempo di un nuovo sogno. Rendere Candiolo l'istituto del futuro. Ancora più all'avanguardia. Affinché nessuna vita debba più finire per il cancro.
6: Sostieni Candiolo.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di Eisenhower, presidente degli Stati Uniti, e dell'ultimo discorso prima di lasciare la Casa Bianca, che conteneva un messaggio molto importante. Ma prima di parlarne, vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 27 luglio 1947. A bordo del primo esemplare di Air Force One, il presidente Truman firma la National Security Act, una legge che ristruttura la difesa degli Stati Uniti e crea un nuovo apparato di sicurezza nazionale. 19 aprile 1956. Il sociologo Wright Mills pubblica il volume The Power Elite, denunciando l'influenza del complesso militare industriale sulla società americana. 17 gennaio 1961. Nel solenne discorso di fine mandato, il presidente Eisenhower mette in guardia il popolo americano dal rischio che la corsa agli armamenti soffochi la democrazia.
0: Dell'ultimo discorso di Eisenhower parliamo col professor Mario Del Pero. Professore, ma cosa conteneva di importante questo discorso?
2: È un discorso fatto da un presidente repubblicano conservatore che ci dice, o dice al popolo americano, che deve essere preoccupato di questo complesso militare industriale formatosi durante la Seconda Guerra Mondiale e poi espansosi durante la Guerra Fredda, perché questo porta a una presenza invasiva di alcuni interessi economici. Verissimo. E di uno Stato, di un governo...
0: Strano che venisse appunto da un repubblicano... Ma c'era stata una riflessione del genere anche negli anni 30 negli Stati Uniti?
2: C'era stata una grande controversia pubblica sulla Prima Guerra Mondiale, alcuni interessi privati che avevano beneficiato, si sostiene, l'industria delle armi, dell'intervento statunitense, delle inchieste congressuali, la famosa inchiesta al Senato guidata dal senatore isolazionista Nye. Poi questo è un discorso che sta dentro la cultura politica statunitense, la preoccupazione storica, diciamo così, di un mondo repubblicano, nel senso della Repubblica Americana, verso un governo federale troppo potente e troppo invasivo, verso apparati di sicurezza permanenti, verso forze militari che maturano un'influenza economica o politica ben al di là di quanto debbano avere.
0: Benissimo. E allora entriamo nella nostra storia, dove vedremo come si arriva a questo discorso d'addio attraverso la biografia di Eisenhower, guidati da Samuel Boscarello.

0: Washington, 26 luglio 1947. A bordo del primo esemplare di Air Force One, il presidente Truman firma il National Security Act, una legge destinata a cambiare per sempre l'assetto del potere negli Stati Uniti. È l'alba della Guerra Fredda e il paese, uscito vincitore dalla Seconda Guerra Mondiale, sente il bisogno di dotarsi di una macchina di difesa e di intelligence all'altezza delle nuove sfide che lo attendono. Con un tratto di penna, Truman riorganizza completamente l'apparato militare e strategico americano. Nasceranno il Dipartimento della Difesa, che unifica esercito, marina e aviazione. La CIA, agenzia incaricata di raccogliere e gestire informazioni segrete, e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale, destinato a coordinare la politica estera e militare della Casa Bianca. La legge entra in vigore il 18 settembre 1947. Non solo rafforza la capacità difensiva del paese, ma crea le basi di un sistema di potere stabile, interconnesso, dove governo, congresso, industria e centri di ricerca iniziano a collaborare in nome della sicurezza nazionale. È l'inizio di quel legame profondo tra politica e industria bellica che anni dopo sarà oggetto di denuncia da parte di Eisenhower.
1: Quando assume la presidenza degli Stati Uniti nel 1953, Eisenhower assiste in prima persona alla trasformazione della guerra da evento straordinario a condizione geopolitica permanente. Già comandante supremo delle forze alleate in Europa, artefice della complessa architettura dello sbarco in Normandia, l'ex generale sviluppa una visione politica tutt'altro che bellicosa, fondata su principi di moderazione, equilibrio e responsabilità. Ike, come usava a farsi chiamare il presidente, affronta la guerra fredda con un approccio pragmatico. Mantiene una forte difesa militare, ma evita lo scontro diretto con l'Unione Sovietica, puntando invece su diplomazia, deterrenza nucleare e contenimento. Crede nel potere dell'America come guida del mondo libero, ma diffida degli eccessi di militarismo, delle spese incontrollate per la difesa e vuole che gli alleati, Germania inclusa, svolgano un ruolo attivo, delegando loro responsabilità. Una visione programmatica che culmina nel discorso di addio pronunciato il 17 gennaio 1961. Non un messaggio trionfale o celebrativo, bensì un ammonimento sobrio e meditato rivolto a una nazione che ormai vive immersa in una tensione permanente. La paura del comunismo rimane una realtà palpabile, mentre la corsa agli armamenti nucleari e lo scontro ideologico tra Est e Ovest dominano la scena internazionale.
2: Siamo oggi 10 anni oltre la metà di un secolo che ha visto 4 grandi guerre tra nazioni potenti. 3 di queste hanno coinvolto direttamente gli Stati Uniti. Nonostante questi olocausti, l'America è oggi la nazione più forte, più influente e più produttiva del mondo.
1: Il presidente americano sottolinea come il progresso tecnologico e militare abbia cambiato radicalmente la natura del potere.
2: Ora, questa congiunzione tra un immenso apparato militare e una grande industria bellica è una novità nell'esperienza americana. L'influenza complessiva, economica, politica, persino spirituale, si fa sentire in ogni città, in ogni parlamento, in ogni ufficio del governo federale.
1: Eisenhower considera un'illusione che la sicurezza possa essere garantita attraverso un potere militare sempre più grande e sofisticato. Parla di una minaccia interna meno visibile, ma non meno reale rispetto a quella sovietica.
2: Negli organi di governo dobbiamo guardarci dall'acquisizione di un'influenza indebita, cercata o non cercata, da parte del complesso militare industriale. Il potenziale di una disastrosa ascesa di un potere mal riposto esiste e continuerà a esistere.
1: Con questa affermazione, il presidente uscente sottolinea una realtà che va oltre i confini convenzionali della guerra. La pericolosità di un potere che, se non controllato, può compromettere i principi democratici

0: democratici e di trasparenza sui quali si fonda la Repubblica Americana.
1: Professor Del Pero, è un discorso sorprendente, non solo perché era un gigante, il presidente repubblicano, il primo presidente repubblicano dopo i presidenti democratici Roosevelt e Truman, ma perché era anche un ex militare. Che militare? Ma che tipo di militare era stato Eisenhower?
2: Era stato un militare che in alcune occasioni aveva usato il pugno di ferro anche per reprimere proteste interne negli anni 30. Era stato un militare formato a una grande alleanza, quella della Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo con il partner britannico. Ed era un militare che piaceva ai democratici quanto ai repubblicani. I democratici avrebbero voluto candidarlo alla presidenza nel 1948, scontenti di Truman. Quindi era una figura, noi diremmo, più centrista, che come tanti militari statunitensi guardava con molta cautela all'utilizzo dello strumento militare e per questo, diciamo, faceva politiche conseguenti negli anni 50 che combinavano questa cautela con una seconda cautela rispetto al deficit di bilancio. Era un conservatore su quello, come lo era stato Truman, pensava che il pareggio di bilancio fosse un tabù inviolabile, non voleva alte spese militari, alte spese federali che avrebbero potuto mettere in discussione questo tabù.
1: Però, diciamo, nel suo discorso conclusivo c'è un che di filosofico, di elaborato negli anni. Da dove veniva, secondo lei?
2: Veniva da una polemica che si era fatta molto aspra verso la fine degli anni 50, il convincimento che gli Stati Uniti fossero sorpassati dall'Unione Sovietica in termini di tecnologia e di tecnologia applicata all'ambito militare, soprattutto tecnologia missilistica. Veniva dalle pressioni di parte del suo stesso partito, ma sicuramente del Partito Democratico e dei suoi avversari, affinché si aumentassero ulteriormente spese militari che erano già elevatissime, sfioravamo il 10% del prodotto interno lordo, e viene anche in conseguenza di una polemica sul cosiddetto missile gap, il gap missilistico, che secondo alcuni gli Stati Uniti si trovavano in una condizione di inferiorità missilistica rispetto all'Unione Sovietica. Non era vero, si trovavano nella condizione opposta, era una netta superiorità.
1: Però sono gli anni in cui l'Unione Sovietica scavalca gli Stati Uniti nella corsa dello spazio, è la prima a mandare lo Sputnik, che prendeva a mandare la cagnetta Laika, sarà la prima a mandare Gagarin.
2: Sono anni di grandi successi tecnologici sovietici, soprattutto nell'ambito della missilistica e dell'applicabilità di questa missilistica.
1: E come si spiega che erano superiori i sovietici in questo campo?
2: Guardi, gli Stati Uniti fino quasi a metà degli anni 60 continuano a beneficiare di una capacità di primo colpo. Avessero lanciato un attacco nucleare preventivo, avrebbero sostanzialmente azzerato la capacità di rappresaglia sovietica. Eisenhower ne è consapevole anche grazie a intelligence segreta catturata con gli aerei ad alta quota, con gli U2, che non può rendere pubblica.
1: Quindi ovviamente Quella superiorità della corsa dello spazio è un'apparenza.
2: No, è una realtà che però non ha un'immediata applicabilità all'ambito militare. E quindi gli Stati Uniti rimangono superiori, Eisenhower è consapevole di ciò e guarda con preoccupazione a un'ulteriore corsa agli armamenti che porterebbe, tra le altre cose, il bilancio federale fuori controllo, violando quel tabù di cui parlavamo, il pareggio di bilancio, che per un conservatore come Eisenhower era qualcosa che doveva essere inviolabile.
1: E quelli che spingevano invece per un aumento continuo delle spese militari, oltre che per interesse loro, quelli, diciamo, la parte più politica, perché lo faceva?
2: Lo faceva perché era un tema su cui era politicamente ed elettoralmente vulnerabile, si riteneva fosse un tema vincente, lo faceva perché muoveva una critica strategica alla dottrina della rappresaglia massiccia di Eisenhower. Eisenhower punta molto sulle armi nucleari, sulla forza deterrente delle armi nucleari, e prevede una dottrina, diciamo, asimmetrica, in cui in risposta a un'azione convenzionale dell'avversario si poteva utilizzare l'arma nucleare, anzi si doveva prospettare il ricorso all'arma nucleare. Ciò avrebbe inibito la controparte dall'agire, no? Di fronte, certo, al rischio di un'azione assoluta.
1: E i critici
2: dicono che giustamente è una strategia, questa della rappresaglia massiccia, come verrà chiamata, troppo rigida, no? Non vede alternative a una guerra nucleare, e quando arriverà Kennedy si proporrà una dottrina simmetrica della risposta flessibile, in cui bisogna avere un ampio ventaglio di strumenti militari, ad esempio controinsurrezionali, per rispondere alle diverse modalità della sfida comunista.
1: Benissimo, entriamo nel secondo capitolo dove lo vediamo da vicino questo

0: complesso militare industriale, sempre sotto la guida di Samuel Boscarello.
1: Il concetto di complesso militare industriale è reso popolare da Wright Mills nel volume The Power Elite, pubblicato nel 1956, in cui il sociologo americano descrive la stretta alleanza che si è creata tra governo, esercito e industria della difesa. Secondo Mills, questa alleanza può creare un'economia di guerra permanente in cui gli interessi delle imprese belliche sono prioritari rispetto alla pace e al benessere sociale. Eisenhower estende il ragionamento anche al ruolo del Congresso e del popolo americano, esortandoli a una vigilanza attiva e a un dibattito pubblico consapevole affinché questa nuova forma di potere non si impadronisca delle leve decisive della politica. Solo attraverso la trasparenza, la partecipazione e la responsabilità, dice il presidente, potremo garantire che la macchina militare industriale serva gli interessi della nazione e non i suoi stessi interessi. In questo modo Eisenhower sposta il fulcro della sicurezza nazionale dalla semplice forza militare alla qualità della democrazia e della partecipazione civica.
2: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti, come in gran parte del mondo, l'intervento militare diventa un'opzione permanente. Di conseguenza, l'apparato difensivo si espande senza più arretrare. È una trasformazione che Eisenhower pone in rilievo in un altro passaggio cruciale del suo discorso d'addio.
3: Fino ai più recenti conflitti mondiali, gli Stati Uniti non avevano un'industria bellica permanente, ma ora non possiamo più permetterci improvvisazioni emergenziali per la difesa nazionale. Siamo stati costretti a creare un'industria degli armamenti permanente di proporzioni immense.
2: I numeri che il presidente elenca circa lo sforzo amministrativo ed economico profuso ogni anno dagli Stati Uniti sono impressionanti.
3: 3,5 milioni di uomini e donne sono direttamente impiegati nella struttura della difesa. Ogni anno spendiamo per la sicurezza militare più del reddito netto di tutte le imprese americane messe insieme.
2: Questa sproporzione tra economia civile e spesa militare è per Eisenhower non solo un'anomalia, ma un rischio strutturale. Lo Stato rischia di diventare funzionale a una macchina bellica che produce deficit di bilancio in modo permanente. Il complesso militare-industriale è composto da quattro pilastri principali: il Pentagono e le Forze Armate, le grandi aziende produttrici di armamenti e tecnologia, l'apparato politico-burocratico e il mondo della ricerca, dalle università ai think tanks. Questa alleanza, se per certi versi crea un circuito virtuoso perché garantisce lavoro e innovazione tecnologica, per altri genera dinamiche pericolose. In primo luogo, le grandi imprese militari investono in attività di lobby e campagne elettorali, esercitando pressioni che possono orientare le scelte del governo verso un aumento costante della spesa per la difesa. Inoltre, intere regioni e settori economici diventano dipendenti dagli appalti militari, creando una resistenza interna a qualunque riduzione degli investimenti bellici. Infine, l'incremento delle strutture governative e militari legate alla difesa può portare a inefficienze e a una riduzione della trasparenza con decisioni prese in ambienti chiusi e poco controllati. Eisenhower, in modo quasi profetico, descrive un processo che potrà crescere fino a diventare un potere fuori controllo.
3: Non dobbiamo mai permettere che il peso di questa combinazione metta in pericolo le nostre libertà o i processi democratici. Non dobbiamo dare nulla per scontato.
2: Un esempio concreto di questa dinamica si manifesterà poco dopo con l'escalation della guerra in Vietnam, che vedrà un coinvolgimento massiccio dell'apparato militare industriale e una forte difficoltà per il Congresso e l'opinione pubblica a contrastare questa deriva. La denuncia di Eisenhower anticipa quindi un problema strutturale del sistema politico americano. Come mantenere un equilibrio tra sicurezza e libertà, tra difesa nazionale e controllo democratico?
0: Professor Del Pero, mi interessa capire in che momento della sua presidenza, o anche prima,

0: matura questa consapevolezza di Eisenhower?
1: È chiaro che l'attenzione per questo discorso, per lo slogan utilizzato, sì, la categoria complesso militare industriale, diventa centrale, cresce l'attenzione quando i danni potenziali di questo complesso militare industriale si manifestano, quando si incrina il consenso sulla necessità di avere un simile complesso militare industriale.

0: consenso bipartisan iniziale sulla necessità di crescere le spese, la spesa militare per fronteggiare un pericolo considerato assoluto. Chiarissimo. E a quel punto, non che viene riesumato, però quel discorso acquisisce quasi una valenza profetica, no? Per chi lo ascolta e per chi vuol vederci certe cose.
1: Anche perché, Veronica Guardi, in quegli anni c'è la CIA, l'ente di spionaggio che si occupa di mantenere la sicurezza intorno agli Stati Uniti.
2: Sì, nel suo discorso Eisenhower fa un riferimento non casuale alla sicurezza nazionale e alla difesa dei processi democratici, che vanno a legarsi, sebbene indirettamente, a tutta quella serie di spese che la sua presidenza autorizzò proprio al fine di elaborare con la CIA, appunto, operazioni sotto copertura volte a ribaltare governi stranieri allineati o potenzialmente allineati a Mosca. Eisenhower era un grande sostenitore di queste operazioni sotto copertura, le considerava di valore umanitario e un modo per sostenere importanti battaglie con perdite minime. Tuttavia non ne capì mai gli effetti a lungo termine. E tra queste operazioni vale la pena ricordare quella volta a deporre Jacobo Arbenz, che era presidente del Guatemala. Un'operazione destinata a fallire perché la CIA aveva perso un numero considerevole di aerei, ma che ebbe successo nel momento in cui Eisenhower autorizzò l'invio di altri mezzi. Fu lo stesso presidente inoltre a chiedere al Congresso lo stanziamento di 200 milioni di dollari per arginare la minaccia di Nasser in Egitto, sua di evitare un disastro in Medio Oriente e di facilitare l'entrata in gioco di un governo allineato a quello statunitense. Dopo un paio di mesi di grandi incertezze, la spesa venne effettivamente autorizzata.
1: E allora, effettivamente, questa è una grande novità che spesso non viene tenuta nel dovuto conto, che tutti gli stati hanno sempre usato i servizi segreti per fare operazioni losche agli esteri. Ma quella che comincia dopo il 45 è un impiego della CIA molto massiccio, quasi come fosse un esercito alternativo a quello vero.
0: Intanto è parte dell'apparato di sicurezza nazionale, venne creata con una legge che creò anche il Dipartimento della Difesa, insomma, e tutto quel che ne conseguì. Gli anni 50 furono l'età d'oro delle operazioni clandestine della CIA. La CIA aveva un forte peso politico che è fondamentale per poi agire, perché era guidata da Allen Dulles, il fratello del segretario di Stato di Eisenhower, John Foster. Promosse operazioni clandestine, Iran 53, si ricordava, Guatemala 54, anche perché di fronte alla logica della rappresaglia massiccia, in cui io prospetto l'uso dell'arma nucleare anche in risposta ad azioni convenzionali della controparte, l'unica alternativa a una guerra che rischiava di andare fuori controllo, di essere una guerra nucleare, erano appunto le operazioni
1: queste
0: clandestine.
1: E Eisenhower cosa pensava di queste operazioni?
0: Le sosteneva fortemente, sostenne una campagna di guerra psicologica anche in Italia, creando apposite strutture incaricate di fare questo, coordinò le azioni col segretario di Stato John Foster Dulles, con Allen Dulles, fratello, direttore della CIA, dentro un organo nuovo che è il Consiglio di Sicurezza Nazionale, che comincia a prendere le forme che poi abbiamo imparato a conoscere proprio durante gli anni di Eisenhower.
1: Beh, molto interessante questo discorso, tenetelo bene a mente. Adesso entriamo nel terzo e definitivo capitolo della nostra storia, dove vediamo il nucleo centrale, questa riflessione di Eisenhower su tecnologia e potere, sempre sotto la guida di Samuel Boscarello.
3: A differenza di molti suoi successori, Eisenhower non pone la superiorità tecnica o militare in cima alla lista dei requisiti per governare il mondo. In un altro passaggio del suo discorso, sempre a dispetto del suo passato da esponente di punta dell'apparato militare, rivolge un appello alla responsabilità civica dei suoi connazionali. Solo una cittadinanza vigile e ben informata, argomenta Eisenhower, può garantire che l'enorme macchina industriale e militare della difesa si integri con i nostri metodi e obiettivi pacifici, cosicché sicurezza e libertà possano prosperare insieme. Questa frase è centrale. Eisenhower ribalta l'idea che la sicurezza giustifichi qualsiasi sacrificio. La sicurezza, per lui, è compatibile solo con la libertà. E la libertà non può essere garantita da pochi, ma soltanto da una collettività consapevole. In un contesto

0: segnato dalla proliferazione nucleare, dalla corsa allo spazio, dalla guerra psicologica, Eisenhower lancia un monito radicale. La democrazia non è scontata, va mantenuta viva giorno per giorno attraverso il controllo pubblico sul potere.
1: Eisenhower affronta anche il tema cruciale della tecnologia, ormai intesa come una forza vitale e culturale capace di trasformare ogni aspetto della vita. Negli anni 50 gli investimenti pubblici nella ricerca scientifica e tecnologica sono dominati dalle esigenze militari. Lo sviluppo di missili, radar, computer e satelliti dipende in larga misura dal finanziamento governativo legato alla difesa. Questo porta a un cambiamento radicale nel modo di concepire la scienza, da attività spesso individuale o accademica a processo organizzato, centralizzato e finalizzato a uno scopo preciso. Eisenhower osserva con preoccupazione che questo modello rischia di privare la scienza della sua indipendenza.
2: Oggi il singolo inventore che armeggia nel suo laboratorio è stato soppiantato da gruppi di scienziati in laboratori e campi di sperimentazione. La prospettiva che gli studiosi della nazione possano essere dominati dall'impiego federale e dal potere del denaro è sempre presente e va considerata con la massima attenzione.
1: La creazione di agenzie come la Defense Advanced Research Project Agency, battezzata nel 1958 in risposta al lancio dello Sputnik da parte dell'Unione Sovietica, è il simbolo di questa trasformazione. Da un lato promuove innovazioni fondamentali come Internet, ma dall'altro dimostra la stretta connessione tra ricerca e strategia militare. Un altro rischio evidenziato da Eisenhower riguarda la formazione di un'elite scientifica tecnocratica che potrebbe esercitare un potere non solo tecnico, ma anche politico e culturale, sottraendo decisioni importanti al controllo democratico.
2: Tuttavia, pur considerando la ricerca scientifica e le scoperte con il rispetto dovuto, dobbiamo anche essere vigili di fronte al pericolo ugualmente grave o opposto che la politica pubblica stessa possa diventare prigioniera di un'elite scientifico-tecnologica.
1: Questo spostamento di prospettiva rappresenta una sfida per le società democratiche che devono trovare modi per garantire l'autonomia della ricerca scientifica e tecnologica, proteggendo al tempo stesso la sicurezza nazionale. Il discorso di Eisenhower appare quindi un invito a riflettere non solo sul rapporto tra guerra e pace, ma su come il potere tecnologico e scientifico debba essere governato e integrato con i valori di libertà, responsabilità e pluralismo.
3: Professor Del Pero, mi domandavo, mentre vedevo il servizio, se quel film del 64, mi sembra, Il Dottor Strano Amore, era un'elaborazione sulla scia di Eisenhower. Poteva essere?
4: Una satira splendida quel film. Io lo uso come documento con i miei studenti. Fu posticipata l'uscita del film perché era prevista a ridosso della morte dopo l'assassinio di Kennedy e quindi uscì dopo. È un film fatto con grande scrupolo filologico, no? E quindi esatto. È molto attento e cerca di mescolare diverse figure che partecipavano al discorso pubblico sulla guerra.
3: Tipo?
4: Ma è il fisico Kahn, lo stesso Kissinger, chi negli anni 50, nei primi anni 60, aveva teorizzato un qualche modo di entrare nel nido del cuculo di una guerra nucleare, cercando di razionalizzarla, no? E Kubrick prende in giro tutto ciò, prende in giro un decennio in cui vanamente si cercò di normalizzare le armi nucleari.
3: Questo eisenhoweriano?
4: In una certa misura prende di mira Eisenhower stesso, perché come dicevamo anche Eisenhower prospetta un'idea di guerra nucleare o di utilizzo delle armi nucleari. Da allora in poi le armi nucleari verranno definite non sulla base di un loro potenziale utilizzo, ma sulla logica del non utilizzo. Durante tutti gli anni 50 esperti, strateghi, politici, accademici cercano di trovare un'utilizzabilità delle armi nucleari e la rappresaglia massiccia di Eisenhower sta dentro quel contesto lì, quel dialogo lì.
3: Ma quello che mi sono sempre domandato è se negli anni 50 e anche negli anni 60, quando si concepisce l'utilizzo delle armi nucleari, non c'è la consapevolezza che le armi nucleari possono essere usate solo dall'altra parte.

0: un'altra parte del mondo, perché se tu le butti nella tua area contamini te stesso. Questa cosa,
1: il libro che rese famoso Henry Kissinger, che si intitolava Armi nucleari e politica estera, Nuclear Weapons and Foreign Policy, descrive uno scambio nucleare quasi come un match di fioretto, in cui i comandanti di una parte informano gli avversari che stanno per utilizzare l'arma nucleare, eccetera, che nelle nebbie della guerra, nella ingestibilità di un'escalation militare, quegli schemi lì non funzionano. Però all'epoca si fa uno sforzo di normalizzarle, le armi nucleari, anche perché costituiscono un elemento di chiara superiorità statunitense. Quindi la riflessione strategica negli Stati Uniti è come fare leva su questo elemento di superiorità, e anche la dottrina della rappresaglia massiccia di Eisenhower risponde a questa logica.
0: Gianmarco D'Astolto, stavamo parlando prima col professore degli sforzi che faceva l'Unione Sovietica nella sua avventura nello spazio.
2: Sì, esatto. Eisenhower nel suo discorso cita anche il progresso tecnologico, che in quegli anni si concentra tantissimo nella conquista dello spazio, uno degli ambiti in cui si combatte la guerra fredda e in cui gli Stati Uniti sembrano in svantaggio rispetto all'URSS. Nell'ottobre del 1957, dalla stazione missilistica sovietica di Baikonur, parte lo Sputnik, il primo satellite artificiale della storia. Appena un mese dopo è la volta della cagnolina Laika, il primo essere vivente a viaggiare

0: di niente in quegli anni, nel senso che effettivamente negli Stati Uniti c'era l'elaborazione di cui abbiamo parlato, però né l'Unione Sovietica, né gli altri paesi, né gli europei, nessuno partecipa attivamente a questa discussione, non è esplicita, non è forte.
1: C'è una paura, quella del nucleare, che è una paura pervasiva, ma generica, che entra nella cultura popolare.
0: È generica, non produce riflessioni come sarà nei decenni successivi.
1: Non produce ancora quelle riflessioni perché la condizione della mutua distruzione assicurata, in cui tutti saremmo vittima di un olocausto nucleare, necessita per gli altri attori di sviluppare la stessa capacità offensiva degli Stati Uniti. Quando l'Unione Sovietica, intorno alla metà degli anni 60, sarà in grado di colpire gli Stati Uniti con missili a lunga gettata che portano testate nucleari, beh, si crea forse il grande paradosso della nostra contemporaneità, in cui tutti siamo vulnerabili, nessuno certo, di noi è sovrano.
0: E poi quando si aggiungono altri paesi ancora maggiore, ma per esempio l'Inghilterra e la Francia a che punto si aggiungono? Sempre quel
1: no,
0: paese?
1: La Gran Bretagna e il Regno Unito già dai primi anni 50, la Francia da metà degli anni 60, come del resto la Cina, e d'altronde Francia e Cina non firmano il primo importante trattato.
0: E perché non sviluppano una riflessione come quella di Eisenhower?
1: In una certa misura, come dire, perché intanto il peso di questo complesso militare industriale non è così centrale come negli Stati Uniti. L'unico paese comparabile, anzi, dove è ancora maggiore, è l'Unione Sovietica, in cui le spese per la difesa arrivano quasi al 20% del PIL, e poi perché si entra in un'epoca nuova di consapevolezza di quel che le armi nucleari sono e possono rappresentare. Ed è una consapevolezza che ci vuole un po' di tempo per maturare.
0: E adesso che torna all'attualità. Io mi sono fatto questa idea proprio perché sono andato a leggere il libro da cui ho tratto tutte queste informazioni, che è Libertà Impero, gli Stati Uniti e il mondo 1776-2016 del professor Mario Del Pero. A lei do il compito quindi di darmi solo due libri da leggere.
1: Beh, il secondo libro è una storia della guerra fredda, molto eurocentrica, il miglior volume che abbiamo in italiano e non solo in italiano, di Federico Romero, edito da Einaudi. Poi un libro di un grande, all'epoca giovane, sociologo americano, Steve Wright Mills, il potere dell'elite, the power elite, ed è Steve Wright Mills in realtà che conia lo slogan del complesso militare industriale che poi Eisenhower forse inconsapevolmente riprenderà nel discorso che abbiamo discusso oggi.
0: Onore a lui dunque, onore al professor Mario Del Pero che ha saputo approfondire una questione che nessun altro saprebbe approfondire, almeno come lui. E ringrazio Samuel Boscarello, Veronica Quarti, Gianmarco D'Astolto. Prendete nota dei tre libri che vi abbiamo suggerito. Mentre voi ne prendete nota, mi preparo per le conclusioni.
2: Libertà e Impero, gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2016. Mario Del Pero, la terza, 2017. Storia della guerra fredda, l'ultimo conflitto per l'Europa, Federico Romero, Einaudi, 2009. The Power Elite, Charles Wright Mills, Oxford University Press, 1999.
0: Mario Del Pero ci ha detto che c'era stato un precedente negli anni 30 a questa discussione sul complesso militare industriale ad opera di Gerald Prentice Ney. Chi era? Era un parlamentare che guidò una commissione che fra il 34 e il 38 studiò se c'erano state delle pressioni particolari sul presidente Wilson per farli entrare nella prima guerra mondiale. E si erano convinti che queste pressioni c'erano state. Ci fu un dibattito sgradevole negli Stati Uniti nella seconda metà degli anni 30 su questo tema. E Ney poi diventò un isolazionista, uno che non voleva a nessun costo entrare nella Seconda Guerra Mondiale, convinto che anche quella volta ci fossero pressioni del complesso militare industriale. Però dopo Pearl Harbor, il 7 dicembre del 1941, in una notte Ney cambiò opinione e diede il proprio assenso all'ingresso degli Stati Uniti in guerra.

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura.
1: Facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econad App trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
4: Cibu, cibu.
5: Sono José Mourinho, sono sempre stato lo special one. E poi un giorno Luca viene prima. No, José prima.
6: José prima.
5: José prima.
7: Assistenza clienti prima, mi dica.
5: José prima.
8: Certo, basta diventare cliente prima.
5: Però poi José prima. Respect.
9: Per Prima Assicurazioni i clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
10: Quando è festa, quando è...
11: No.
10: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è amore, quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
12: De Martino, estate bollente.
13: Nuovo.
12: Biciglia, che tentazioni.
13: Nuovo.
12: Canalis, la rivincita.
13: Nuovo.
12: Fiorello, luna di miele bis.
13: Nuovo.
12: Amori VIP, Melissa Satta, Laura Chiatti, Incontrada. In più, Cucina Mia, dai primi ai dolci, 70 ricette fresche e leggere. Nuovo, con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
14: Come una squadra fianco a fianco. Like a Bosch. Il grande amore dura tanto. Like a Bosch.
15: E ad ogni giro insieme superare i test. È facile resistere anche sotto stress.
14: Bosch, qualità che dura nel tempo.

0: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
1: Abbandoni ora l'immobile,
0: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
2: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Maltempo, bomba d'acqua su Napoli, l'area Flegrea, Ischia, strade allagate e alberi caduti. Dopo il grande caldo, temperature giù di 10 gradi, allerta meteo prorogata. 5 fermi per la rapina nella gioielleria del centro commerciale di Sant'Antemio, in cui fu ferito il figlio del titolare, e devono rispondere anche di tentato omicidio. Allarme sul rischio inquinamento del litorale Domizio, osservato speciale il fiume Garigliano, intanto in un'operazione antibracconaggio ittico denunciati numerosi pescatori. La ricerca del padre, che in ogni replica

0: Cambia interprete al Mercadante per il Campania Teatro Festival, in scena Casting Lear della drammaturga spagnola Andrea Jimenez. Come una festa scudetto, Napoli si prepara alle celebrazioni per il centenario del Club Azzurro, un grande evento itinerante in città il 1 agosto con artisti intellettuali, leggende del calcio e protagonisti di oggi. Buon pomeriggio dal telegiornale regionale della RAI. Dopo giornate di intenso caldo è stata una mattinata di pioggia sulla Campania, in particolare a Napoli, sulle isole del Golfo e nell'area flegrea. Facciamo il punto con Fabio Forlano.
1: Decine di telefonate ai vigili del fuoco, allagamenti più punti della regione, è arrivato il maltempo preannunciato dall'allerta gialla che la Protezione Civile ha prorogato fino a tutta la giornata di domani. Temporali improvvisi che seguono l'asfissiante ondata di calore dei giorni scorsi e ancora raffiche di vento e in qualche caso grandine. La pioggia ha creato i maggiori problemi nell'area flegrea, Bacoli soprattutto, ma anche Pozzuoli, Monte di Procida, Quarto e Giuliano, dove stamane è stata temporaneamente chiusa via Madonna del Pantano. Sotto osservazione Ischia, territorio fragile, già ferito in più occasioni dal maltempo. Dall'isola arrivano immagini di strade allagate, ruscellamenti e tombini saltati. Regolari finora i collegamenti marittimi, anche se l'approdo di Forio si raggiunge con bus navetta. Stessa soluzione per la tratta Bagnoli-Torre Gaveta della Cumana, interrotta per l'allagamento della sede ferroviaria ad Arco Felice. Stop anche alla fermata Vittorio Veneto sulla Napoli-Baiano. Nella zona allagamenti a Marigliano e Pomigliano d'Arco. Questa è la situazione a Brusciano. Piove sulle aree interne, qui siamo ad Avellino. A Napoli, per la caduta di un albero in via Pigna, deviate le linee S2 e 132. Albero caduto anche in via Luca Giordano al Vomero. In prefettura resta attivo il centro coordinamento soccorsi.
0: E c'è stata una svolta nelle indagini per la rapina in gioielleria Sant'Antimo. 5 i fermi, i dettagli con Lilli Viccaroteo.
2: A tradirli è stata la voglia di alzare l'asticella del crimine. I taglierini non bastavano più, così come le rapine effettuate e tentate ad uffici postali, banche e supermercati. Il passo dalla lama alla pistola è stata la conseguenza più naturale, così come scegliere di rubare gioielli, tanti. Per la batteria di 4 ragazzi che hanno dai 21 ai 26 anni, tutti di Giugliano in Campania, aiutati da un veterano del genere, Antonio Palma, classe 1987, pregiudicato, il salto di qualità doveva essere la rapina alla gioielleria che si trova all'interno del centro commerciale, il Molino di Sant'Antimo. Non avevano messo in conto la reazione del figlio del proprietario, che ha tentato di opporsi alla rapina, e lì hanno sparato, colpendo il ragazzo alla gamba. Nella fuga hanno incrociato un uomo con un orologio costoso al polso e lo hanno derubato. Poi, convinti di averla fatta franca ancora una volta, hanno proseguito la fuga. Oggi, per quell'episodio, devono rispondere di tentato omicidio, oltre che di rapina aggravata e ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco. Dovranno rispondere anche di altre 9 rapine, 8 andate a segno tra febbraio e giugno, tra Mugnano, Marano, Qualiano. L'uso continuo della stessa arma, la spregiudicatezza di parlare al telefono senza preoccuparsi dei colpi fatti o da fare, lo stesso copione per ogni rapina, ha portato i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, titolari delle indagini su delega della Procura di Napoli Nord, ad arrivare ai 5, tutti fermati e portati a Poggio Reale.
0: Trasformavano pistole a salve in armi vere. 4 persone sono state fermate dai carabinieri di Salerno e Savona. Dovranno rispondere di alterazione, fabbricazione e detenzione di armi e munizioni clandestine in concorso. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati 2 fucili monocanna, 2 fucili clandestini, una pistola clandestina modificata e circa 2.000 munizioni. Non hanno risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari le 4 persone arrestate perché sospettate dell'attentato al giornalista Rai Sigfrido Ranucci. I 4 residenti nelle province di Napoli e Avellino sono accusati di detenzione ordigno esplosivo in uso e minacce e danneggiamento. È attesa per questa sera la decisione della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai legali di Francesco Pio Valda, condannato all'ergastolo in primo e in secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. La vittima, lo ricorderete, è un pizzaiolo di 18 anni che fu ucciso nel 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali. Il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso dell'imputato. Ora andiamo a Caserta per una operazione della

0: polizia provinciale sul litorale Domizio contro il bracconaggio ittico. Il servizio di Nello Di Costanzo.
1: Fermo! Fermo!
2: Continua l'azione di contrasto alla pesca illegale nel mare del litorale Domizio. A poche settimane dal maxi sequestro di circa 800 trappole da pesca, le cosiddette nasse, nuova e vasta operazione di controllo che ha visto impegnati gli uomini della Polizia Provinciale di Caserta, in campo anche i volontari ambientali di Domizia.
3: Noi non siamo contro la pesca meno che contro i pescatori, siamo contro i delinquenti che vanno a pescare e che lo fanno con attività illegali che stanno desertificando il mare domiziano, letteralmente uccidendo le nostre acque.
2: Fondamentale inoltre a supporto dell'operazione il monitoraggio aereo dell'associazione avioturistica Fly Liternum.
4: È importante anche monitorare dall'alto la condotta del pescatore abusivo che getta in mare il pescato o comunque le reti che non sono a norma.
2: Nel corso dei controlli scoperta e smantellata una tecnica di pesca dannosa per l'ecosistema marino, quella di polpi e seppie tramite dotti in PVC e plastica. Centinaia di tubi legati in lunghe serie calati abusivamente in mare, uno scempio. Identificati numerosi pescatori abusivi.
4: Alcuni praticamente hanno gettato in mare le attrezzature con cui effettuano questa pesca illegale e stiamo procedendo al deferimento degli stessi.
0: L'allarme degli ambientalisti sul rischio inquinamento del mare sul litorale Domizio al confine tra Campania e Lazio. L'inviata Francesca Ghidini.
5: Si chiama Canale Trenta Palmi, è lungo 12 chilometri, attraversa le campagne tra Cellole e Sessaurunca nel Casertano. Dentro finiscono rifiuti di ogni genere, soprattutto reflui zootecnici bufalini, e l'acqua periodicamente diventa di colore marrone scuro, come documenta questo video girato qualche giorno fa dalle associazioni ambientaliste.
6: È da tempo che stiamo, diciamo, segnalando la problematica, abbiamo chiesto svariate volte controlli, però non si riesce mai a risalire alla causa principale di queste fonti di inquinamento.
5: Dal canale l'acqua arriva al tratto finale del fiume Garigliano, dal Garigliano al mare, sul litorale compreso tra Lazio e Campania. Ispra e ARPA Lazio, in una relazione pubblicata un mese fa, hanno stabilito che lo stato ecologico del tratto finale del Garigliano è appena sufficiente, rilevando la presenza di contaminazione fecale. Servono controlli capillari per individuare i responsabili degli sversamenti abusivi, vi spiegano le associazioni ambientaliste, che accendono i riflettori anche sulle dune. C'è chi le percorre in auto, in moto, violando la legge.
7: E quindi noi stiamo cercando di sensibilizzare i comuni a mettere in sicurezza queste aree, che sono tutelate dal piano paesaggistico regionale con decreto ministeriale 42/2004. Dobbiamo proteggere per l'erosione costiera. Le dune ci aiutano a mantenere la spiaggia.
0: Era un bene confiscato alla criminalità organizzata e da oggi diventa un nuovo spazio dedicato ai giovani. Giovanni Messina.
8: Quest'opera rappresenta la trasformazione, la nascita, cioè è la storia della farfalla che non solo nasce, esce fuori dal suo guscio, ma poi soprattutto prende il volo, che è un po' la storia che noi vorremmo rappresentare in questo posto e la storia che noi vorremmo rappresentare sempre quando lavoriamo con le persone.
9: I colori dell'arte, simbolo di riscatto e rinascita nel centro polifunzionale Azul, che nasce in questo appartamento di 250 metri quadrati di via Roma verso Scampia, confiscato alla criminalità organizzata, sarà gestito dalle imprese sociali della GESCO.
10: Uno spazio riconquistato che consentirà ai giovani tra i 14 e i 16 anni di venire, di parlare, di aprirsi, di stare meno sui social e di stare più in presenza, di parlare anche tra loro, diciamo. E poi qui lo spazio è anche dedicato all'arte, vediamo opere d'arte che proiettano verso altro, diciamo, l'arte ti porta altrove.
11: L'attività investigativa segna il momento in cui i beni vengono sequestrati e confiscati, ma il ciclo si chiude solo se riesci a completare il cerchio, il bene, riassegnarlo alla comunità con destinazioni sociali tra le più eticamente qualificanti e soprattutto di inclusione sociale.
0: Al Mercadante per il Campania Teatro Festival un applauditissimo casting Lear. Anna Teresa Damiano.
12: Nel buio di un palco spoglio, nel nulla, perché di nulla il teatro

0: Bisogno. Andrea Jiménez, regista, autrice, attrice spagnola, cerca Relier, suo padre, nel corpo di altri per spezzare una maledizione.
1: Ho dovuto fare questo spettacolo perché veramente c'era un dolore incapibile e ho scoperto che la mia storia col mio padre aveva tantissime similitudini con la storia di Cordelia e di Lear e di Shakespeare.
0: Al Mercadante per il Campania Teatro Festival un applauditissimo casting Lear. Dopo 125 repliche in tutto il mondo, anche se parlare di repliche è limitativo perché ogni sera lei regista in tempo reale e contemporaneamente Cordelia, la figlia che rifiuta l'amore fatto di adulazione, parole vuote, si confronta con un Lear diverso, un padre diverso, un attore diverso, Paolo Mazzarelli e poi Enrico Ianniello nelle due sere del Teatro Festival. Andrea Jiménez lo ha studiato in ogni versione e traduzione King Lear, percorso di conoscenza e redenzione attraverso la fragilità e la caduta. Ne sviscera i passaggi, li spiega, li ribalta. Anche sfidando e deridendo Shakespeare, la sua Cordelia si riprende la rabbia necessaria per portare il cuore alla bocca e tentare nell'unico luogo possibile, il teatro, la strada difficilissima del perdono.
1: Relear per me è un'indagazione sull'amore, e l'amore essendo questo sforzo di amare qualcuno che non capisci o che non puoi controllare e che non sarà mai come tu speri che sia.
2: All'Ischia Film Festival il regista partenopeo Vincenzo Marra presenta il suo lungometraggio, il servizio di Antonella Maffei.
3: Un film fortemente autobiografico era in concorso all'Ischia Film Festival del napoletano Vincenzo Marra, che firma la sua prima commedia ambientato nella sua città. Il film racconta di un'anziana vedova dal carattere indomito, figura ispirata alla nonna del regista. Prende spunto dai miei ricordi di infanzia, dice.
4: Lina è una donna forte.
5: Una mamma napoletana un po' atipica, con tante sfumature importanti, ma l'idea era proprio quella di costruirla un po' in maniera completamente diversa. È presente, è attiva, ma sì, diciamo che dura.
3: Tra ironia e malinconia, la pellicola affronta i temi della terza età, della solitudine, della famiglia e dell'integrazione. La donna, dopo un malore, costretta a scegliere tra l'ospizio e la badante cingalese. Maurizio Casagrande, sacerdote nel film, è uno dei tre figli di Lina.
6: Perché un uomo che sta facendo un mestiere che non era il mestiere che probabilmente avrebbe scelto, o che perlomeno ha il dubbio non essere il mestiere che avrebbe fatto senza quella mamma.
3: Attualità brutale e crudele, senza filtro, per gli 88 minuti di riprese, con telefonini introdotti clandestinamente in sale operatorie, pronti soccorso, trasferimenti dei feriti, per il film Verité che documenta la battaglia quotidiana dei sanitari per salvare vite umane sulla striscia di Gaza. The Mission, diretto da Mike Lerner e dal Gaza Collective, in concorso nella sezione location negata del festival.
2: A Salerno, tre giorni all'insegna di sport e cultura per unire la comunità locale con quella indigena canadese. Alessio Aversa.
7: Si è conclusa con un convegno dedicato alla pace la manifestazione sportiva e culturale Youth United, che ha portato a Salerno le comunità indigene canadesi, ossia uomini e donne che vivevano in Canada prima dell'arrivo degli europei.
8: È importante che il resto del mondo veda quello che stiamo facendo oggi e che i giovani condividano esperienze come lo sport. Questo è importante per l'intera umanità.
7: Custodi di tradizioni e identità millenarie, ma aperti al futuro, perché oltre al torneo internazionale di basket l'iniziativa ha favorito anche un dialogo istituzionale ed economico tra il territorio salernitano e il Canada.
9: La tecnologia italiana, campana anche salernitana, sta entrando nel mondo canadese grazie alla cultura e all'empatia ancestrale del grande mondo latino e del grande mondo della First Nation canadese.
2: Il calcio sarà una lunga giornata di festa il 1 agosto per il centenario del Calcio Napoli. Vediamo il servizio di Fabrizio Cappella.
10: Sarà la notte bianca del Napoli, anzi la lunga notte azzurra. Dal tardo pomeriggio del 1 agosto a notte inoltrata, un unico grande evento che si sposterà come un'enorme parata lungo le arterie principali della città, mantenendo come fulcro centrale Piazza del Plebiscito. Artisti, intellettuali, leggende del calcio e naturalmente i protagonisti di oggi. All'appuntamento non mancherà nessuno.

0: La festa per i 100 anni del Napoli è pronta. Il club sta limando gli ultimi dettagli di quello che sarà un momento fondamentale delle celebrazioni, ma non l'unico. Quella che sta per iniziare sarà infatti la stagione del centenario, che di fatto si aprirà il 6 luglio con la presentazione della maglia, anche questa dedicata al secolo di vita. La divisa azzurra con il logo dei 100 anni sarà indossata dalla squadra in tutte le partite casalinghe, affiancata poi nel corso dei mesi da altre maglie celebrative. Il clima di festa si sposterà poi a Di Maro. Dal 17 luglio i tifosi che seguiranno il ritiro in Trentino potranno accedere a una sala nella quale saranno esposti tutti i trofei conquistati dal club nei suoi 100 anni di vita. E poi un ritorno all'antico che ha un significato profondo. Addio al ciuccio, il simbolo della squadra, torna ad essere il corsiero del sole, il nobile cavallo da guerra allevato nel XV secolo nel regno di Napoli, sinonimo di forza e coraggio.
1: Ora l'appuntamento con il Leggi Libri di Claudio Ciccarone, ultimo prima delle vacanze, con qualche spunto per i libri da portare sotto l'ombrellone.
2: Carerrimi amici del Leggi Libri, questa è l'ultima puntata della rubrica prima della pausa estiva. Ma su, non fate così, tornerà presto. Intanto è l'occasione per augurarvi buone vacanze alla faccia di chi vi vuole male. A proposito, per ben schermarsi dall'invidia è meglio essere preparati. E quale modo migliore se non leggere Unire Rasecce, ultima fatica di Luciano Galassi? Questa volta il noto napoletanologo indaga su un tema scottante, quello che brucia nell'animo di chi si strugge per il successo degli altri. Un saggio che la Valle del Tempo ha pubblicato senza toccare il corno. Galassi, ma è vero che il corno si deve attivare?
3: Il corno non funziona se non si attiva. E come si fa? Si punge il palmo della mano sinistra con la punta del corno, una sorta di trasmissione di positività, e poi deve essere stretto dalla persona, dal donatario, della sua stessa mano. Se non si fa così, il corno non ha efficacia.
2: La cultura popolare dei napoletani è affascinante, in special modo quella che riguarda l'aldilà. A cercare di far chiarezza su quel luogo dove dopo la dipartita un bel po' di anime si ritrova in attesa di una definitiva sistemazione nell'altro mondo, sono Angela Alesbello e Anna Maria Sciacca, che con Dalle anime pezzentelle a rivedere le stelle fanno il purgatorio il tema centrale di un viaggio in cui la parte della teologia, della filosofia, dell'arte, della letteratura e della religiosità che hanno trattato quel luogo sospeso che è la dimora delle anime penitenti, Castelvecchi Edito. E visto che abbiamo ancora qualche altro secondo a disposizione, vi segnalo un perfetto libro da ombrellone, Leslie's Life, il primo fumetto gioco a bivi della storia, dove il lettore decide come far procedere la trama. La mente è Charles Platt, l'inchiostro è Homo Scrivens, mentre la curatela e l'introduzione storica sono di Andrea Angiolino. Buone vacanze ragazzi, anche da Carminiello!
1: Diecimila hanno riempito Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta per il concerto di Rosario Miraggio. Sul palco accanto a lui anche LDA, H7, Francesco Da Vinci, Ivan Granatino e altri ospiti in una lunga notte di musica. Alla festa si è affiancato anche un gesto concreto di solidarietà con l'annuncio di una donazione per la Fondazione Santo Bono Pausilipon. Ed è su tutte le piattaforme digitali Fly il nuovo singolo di Vincenzo Sorrentino e Daniele Vitale, un brano pop dal ritmo estivo che unisce sonorità mediterranee e l'energia del sax. La collaborazione tra i due nasce grazie a Sal Da Vinci e a una melodia sognata da Sorrentino. Con milioni di follower nel mondo, i due artisti inaugurano così una collaborazione che potrebbe riservare importanti sviluppi futuri. Era l'ultima notizia, prima di concludere vi ricordiamo che è stata prorogata l'allerta meteo temporali prevista inizialmente fino alle 6 di domattina, è stata prorogata fino alle 24 appunto di venerdì. Vi terremo aggiornati anche attraverso il nostro sito web. Il prossimo appuntamento con il TG della Campania è alle 19.35. Dalla TGR l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
4: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Sulla Campania, instabilità. In dettaglio le zone climatiche.
4: Su pianura Campana e Vesuviano molte nubi con precipitazioni anche temporalesche. Aperture nottetempo e ci saranno nuove locali piogge al mattino. Sull'Appennino Campano fenomeni temporaleschi estesi dal pomeriggio, migliora dalle ore notturne. E di nuovo locali piovaschi in mattinata. Sul Salernitano piogge temporali fino a dopo il tramonto. Velature nottetempo, nubi compatte al mattino con locali rovesci. Le temperature minime risulteranno pressoché stazionarie, in decisa diminuzione invece le massime. I venti provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali saranno deboli con locali rinforzi, mare generalmente mosso.

0: La regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
1: Che cosa disegni, amore?
2: La nostra casa.
3: La casa che cerchi è su casa.it.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
6: De Martino, estate bollente.
7: Nuovo.
6: Biciglia, che tentazioni.
7: Nuovo.
6: Canalis, la rivincita.
7: Nuovo.
6: Fiorello, luna di miele bis.
7: Nuovo.
6: Amori VIP, Melissa Satta, Laura Chiatti, Incontrada. In più, Cucina Mia, dai primi ai dolci, 70 ricette fresche e leggere. Nuovo, con Cucina Mia o Enigmistica Mia.
8: Come una squadra fianco a fianco. Like a Bosch. Il grande amore dura tanto. Like a Bosch.
9: E ad ogni giro insieme superare i test. È facile resistere anche sotto stress.
10: Bosch, qualità che dura nel tempo.
11: Guizza.
12: Guizza.
13: Semplicità, purezza e trasparenza in un'acqua oligominerale tutta italiana. A un prezzo che ti sorride. Guizza. Fantastica!
14: Il 3 e il 4 luglio, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai un utilissimo zaino termico da 10 litri. Info su eurospin.com.
15: La spesa intelligente!
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
16: Bontà o salute?
17: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

Commissione di vigilanza Rai, dopo lo stallo si dimettono i componenti di opposizione, atto politico necessario, lascia anche la presidente Floridi a denunciare non è servito. Pioggia di missili e droni su Kiev, almeno 20 morti, colpito anche un pronto soccorso. Zelensky chiede agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot, potremmo fermare la guerra. Il Vaticano scomunica i lefebriani dopo l'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato del Papa. Il segretario di Stato Parolin, una ferita, ma ora riprende il dialogo. Attentato a Ranucci, non rispondono ai PM 3 dei 4 uomini accusati di aver piazzato l'esplosivo davanti all'abitazione del giornalista. Le indagini per arrivare ai mandanti. Da nord a sud temporali e forti raffiche di vento, strade allagate e tetti scoperchiati. Dopo il caldo estremo arriva il maltempo. Crollano le temperature, ma nel weekend torna l'afa. A tutti voi buongiorno, bentornati al TG3. Allora, lo scontro tra maggioranza e opposizione si sposta sulla RAI. Di poco fa la notizia che tutti i parlamentari di opposizione

0: opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza. Una decisione che arriva dopo un lunghissimo stallo a cui la commissione era stata sottoposta a causa del boicottaggio da parte degli esponenti di maggioranza. Il punto in diretta con Giorgia Rombolà. A te Giorgia.
1: E sì, proprio così, una decisione sofferta ma inevitabile e necessaria, così la definisce la presidente della commissione di vigilanza che ha sede qui a San Macuto, Barbara Floridia, dopo quello che viene definito il boicottaggio della maggioranza rispetto ai lavori della commissione, uno stallo che dura da 2 anni perché, dice Floridia, le opposizioni non si sono piegate alla scelta di voler nominare Simona Agnes come presidente della commissione. Lasciano tutti i commissari di opposizione, PD, AVS, 5 Stelle e Italia Viva, e l'estrema razio contro una paralisi che ha di fatto svuotato la commissione. Questo per l'arroganza della maggioranza, dicono, che non rispetta il ruolo delle minoranze e non ha rispetto istituzionale verso una commissione di garanzia. Dimissioni che arrivano dopo le reiterate richieste anche presidenti di Camera e Senato, a cui ora aspetterà a decidere come andare avanti, e dopo il monito di Sergio Mattarella, una decisione, come dicevamo, inevitabile, la denuncia, dice Barbara Floridia, perché questa non è una resa ma un atto di libertà, e denuncia anche verso la dirigenza Rai, che dice ai palinsesti domani presenterà la nuova Meloni. Allora vediamo come si è arrivati fin qui con Serena Mautone, poi la linea torna a te.
2: Sembra un finale già scritto dopo 2 anni di stallo in commissione e tentativi di mediazione andati a vuoto, in una dialettica tra maggioranza e opposizione che subito si mostra tesissima, o almeno dal 2024. Il momento cruciale è quello dell'elezione del presidente della RAI, per il quale la legge, il quorum dei 2/3, prevede il coinvolgimento delle minoranze. Forza Italia caldeggia il nome di Simona Agnes, appoggiata dagli alleati, moderati, leghisti e Fratelli d'Italia, ma non dal centrosinistra, che spinge per una figura di garanzia. Il risultato è una paralisi che si protrae fino ad oggi. Il centrodestra diserta ogni riunione per far mancare il numero legale, bloccando un organismo che negli equilibri generali serve a garantire stabilità. L'ultimo tentativo per superare questa prova muscolare è stato fatto dal presidente del Senato La Russa, una moral suasion che però non ha prodotto risultati. A riprova della gravità della situazione ci sono i numerosi richiami del Presidente della Repubblica. La condanna era il luglio 2025 della paralisi istituzionale e il richiamo al rispetto delle regole e della libertà di informazione. Da ultimo il monito dello scorso aprile con l'esortazione a superare anche i ritardi nell'applicazione del Media Freedom Act, regolamento comunitario volto a garantire l'indipendenza dei servizi pubblici.
0: In Ucraina, ora, dopo l'ultimo violento attacco russo con missili e droni, il più intenso secondo le autorità locali. Colpite abitazioni civili e residenziali e persino una struttura sanitaria. Almeno 20 sono le vittime, un centinaio i feriti. Sentiamo Maria Grazia Fiorani.
3: La luce dell'alba illumina ciò che resta di questo palazzo dopo una nuova notte di terrore a Kiev. Una donna viene estratta viva dalle macerie. Almeno 20 morti e circa 90 i feriti, tra cui 2 bambini, ma il numero continua ad aumentare. Annunciato dal presidente Zelensky poche ore prima, l'attacco più massiccio sulla capitale dall'inizio della guerra è arrivato questa notte. Centinaia di droni lanciati, 25 missili balistici russi hanno colpito vari quartieri di Kiev, infrastrutture, alcuni palazzi anche in centro, dove si trovano musei e università. Molti gli incendi, i soccorritori hanno lavorato senza sosta. Eravamo a casa quando sono arrivati gli allarmi, ci siamo precipitati nel corridoio per raggiungere il rifugio, ma era già troppo tardi, racconta lui. C'è stato un primo colpo, poi un altro, l'esplosione ha fatto saltare in aria la nostra porta d'ingresso. Proclamata una giornata di lutto domani a Kiev, ma i raid hanno colpito anche altre regioni del paese. Distrutti una stazione di ambulanze, un istituto scientifico, un hotel e alcune attività commerciali, ha scritto Zelensky, rientrato in anticipo dalla visita a Dublino. Il presidente chiede agli Stati Uniti di avere la licenza per produrre missili Patriot. Potremmo fermare la guerra, dice. E nelle relazioni con l'Europa irrompe anche il caso del Nord Stream. La procura tedesca ha accusato Kiev per il sabotaggio dei gasdotti poco dopo l'invasione russa nel settembre del 2022, e ieri ha rinviato a giudizio un cittadino ucraino.
0: E dall'Europa immediata la reazione, Mosca mostra segni di debolezza. Allora andiamo subito a collegarci con Bruxelles, dove è il nostro inviato. Matteo Valerio, a te.
4: E le sole parole di condanna non

0: fermeranno gli attacchi su Kiev, ha detto questa mattina l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Solo un sostegno militare costante verso l'Ucraina e una maggiore pressione su Mosca potranno farlo. Per questo Kallas annuncia che proporrà nuove sanzioni contro il Cremlino e continueremo a farlo, dice, finché Mosca non si renderà conto che non può vincere. Una risposta decisa dunque, seguita subito dopo da quella ufficiale della Commissione europea, secondo cui la Russia attacca i civili perché è ormai disperata. Sul fronte del sostegno militare invece all'Ucraina, la stessa Kallas ha ricordato che proprio questa settimana è stata erogata la prima tranche dei 6 miliardi per Kiev per l'acquisto di droni, che fa parte a sua volta di un pacchetto complessivo di 90 miliardi che l'Europa metterà a disposizione nei prossimi 2 anni per rafforzare le difese ucraine. Per il momento però Mosca non si mostra intimorita, la Russia ha risposto a stretto giro. Il portavoce del Cremlino Peskov continuerà ad aumentare la pressione su Kiev.
1: Il governo smentisce voci di un possibile disimpegno sull'Ucraina. Gli stanziamenti restano, ma l'Italia non accederà invece ai prestiti europei per la difesa, come chiedeva il ministro Crosetto. Allora, a Palazzo Chigi c'è Mario Franco Cao. Veniamo da te in diretta.
2: Era un'ipotesi avanzata dall'Italia in vista del vertice NATO della prossima settimana, quella di garantire le armi a Kiev per il 2026, cioè quest'anno e non anche per il prossimo. Poi la proposta è caduta e rientrata dopo le interlocuzioni con gli alleati. Il governo quindi assicura gli impegni e saranno rispettati, il contributo NATO sale al 2,8%, anche se 0,8% è dovuto alle spese per la sicurezza interna. Per l'esecutivo non si poteva fare di più, data la mancata uscita dalla procedura di infrazione, e si conta di recuperare con la prossima legge di bilancio. Proprio poco fa però dagli Stati Uniti Trump su questo è tornato a criticare e attaccare gli alleati, il social network, ha detto che spendono troppo poco rispetto agli Stati Uniti, e tra questi naturalmente c'è anche l'Italia. Certo non sembra un buon viatico in vista del vertice di Ankara, e nonostante tutte queste tensioni accumulate nelle settimane, oggi mezzo governo nel pomeriggio sarà a Roma, Villa Taverna, per le celebrazioni proprio dell'indipendenza degli Stati Uniti, perché i rapporti con l'ambasciata sono comunque rimasti sempre buoni, e non è escluso che possa esserci anche la Presidente del Consiglio di ritorno da Padova, dove parteciperà al congresso della UIL. Sulle spese militari, schieramenti divisi con divergenze anche interne. Sentiamo Ines Uva.
3: Ministro, l'intervista di Crosetto stamattina è tornata a
4: chiedere. Sopire, troncare. Sulle spese militari il ministro Tajani vuole abbassare i toni in vista del prossimo incontro fra la Premier e il presidente USA. Archivia così le parole del segretario generale della NATO.
5: Ha detto delle cose sbagliate, è stata una scelta improvvida, l'ho detto ieri in Parlamento, ma adesso vediamo di lavorare meglio.
4: Auspici, ma nella maggioranza restano le divisioni sull'aumento delle spese militari. Il ministro Crosetto tiene il punto, più che defilato Salvini. Dai fondi per la difesa resta fuori il ponte sullo stretto, di cui preferisce parlare il leader leghista, tirando in ballo la magistratura, sempre lì, accusa, a vedere del marcio quando si cerca di costruire.
6: E ve lo dice uno che ha alcuni cantieri non ancora avviati, già a processo.
4: Il governo litiga, nulla fa per il paese, attaccano le opposizioni. Inutile investire in armamenti senza un progetto condiviso dell'Unione Europea.
7: Abbiamo bisogno di un grande piano sociale ed ambientale europeo e un grande piano della difesa comune europea. Nessuna di queste sfide si può affrontare solo entro i ristretti confini nazionali.
4: Ci inchiniamo a Trump e aumentiamo le spese militari a vantaggio degli Stati Uniti, accusa Conte.
8: E per quanto riguarda invece l'Europa, noi ci impoveriamo sempre più perché abbiamo tagliato e distrutto il nostro modello sociale.
4: Sotto gli occhi di tutti il fallimento del governo Meloni, zero risultati, sintetizza Matteo Renzi, non ce l'ha fatta a cambiare il paese.
1: Le relazioni internazionali si basano sul coinvolgimento, non sulle imposizioni. Così il presidente Mattarella, in occasione della festa dell'indipendenza americana, torna a intervenire sui rapporti euroatlantici. Sentiamo Rita Cavallo.
9: La pace si consolida con il rispetto e non con l'imposizione. È questo principio che sostiene e fa crescere l'influenza di uno Stato nello scenario internazionale, e su questo principio di pace e cooperazione è cresciuto l'Occidente. C'è anche l'ambasciatore statunitense Fertitta, oggi al Quirinale, ad ascoltare le parole del presidente Mattarella al direttivo della Commissione Fulbright, il più grande programma di scambi accademici fra giovani italiani e statunitensi.
10: La pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione, e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale.
9: Una scelta visionaria, quella del senatore Fulbright, puntare sui giovani talenti con un programma che dal

0: 1948 ha creato quella classe dirigente internazionale, politici, diplomatici, economisti, che sul dialogo e la cooperazione ha fatto progredire i valori occidentali, fatto crescere le relazioni fra Italia e Stati Uniti e l'influenza sugli altri paesi.
1: Quell'influenza che produce, che determina anche una preminenza nella vita internazionale, nasce non dallo scontro, dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento anzitutto culturale e scientifico.
2: Estendere la previdenza integrativa per evitare che in futuro i 2/3 dei pensionati rischino la povertà è una delle proposte arrivate dall'Assemblea annuale dell'ANIA, e ce ne parla Mina Polizzi.
3: Il mondo assicurativo rivendica la sua centralità nel sistema economico del paese. Abbiamo 1.000 miliardi di investimenti attivi, afferma il presidente dell'ANIA Liverani, un quarto dei quali in titoli di Stato. E sottolinea, le assicurazioni garantiscono 14 miliardi di entrate per lo Stato. Il focus poi si sposta sulle pensioni integrative, soprattutto per i giovani.
4: Troppo pochi sono ancora i lavoratori iscritti. Oltre 2 lavoratori su 3 saranno esposti al rischio povertà quando saranno anziani.
3: Altro tema, le catastrofi naturali. La proposta dell'ANIA è di estendere l'obbligatorietà delle polizze anche alle residenze private, almeno a quelle che hanno usufruito di incentivi e contributi pubblici. Fronte su cui arriva l'apertura del governo con il ministro Urso. In collegamento, il titolare dell'economia Giorgetti rivendica la stabilità finanziaria e l'abbassamento dello spread. Le assicurazioni vanno molto bene, dice, anche perché l'Italia sta meglio, ma le striglia per non fare abbastanza.
5: A fronte del minore rischio paese, gli investimenti in titoli di Stato italiani da parte delle vostre imprese sono ulteriormente scesi nel 2025.
3: E ora che il paese torni a correre, conclude Giorgetti, serve anche il vostro contributo.
2: Lo scisma nella Chiesa cattolica dopo lo strappo dei lefebriani, per loro la scomunica è ufficialmente arrivata. Valentina Tocchi.
6: Questo è un atto di per sé scismatico, perché noi sappiamo che le ordinazioni episcopali senza il mandato pontificio, ecco, rompono l'unità della Chiesa.
7: Il segretario di Stato della Santa Sede Parolin non nasconde il rammarico, ma neppure la speranza di riaprire un dialogo dopo lo scisma causato dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi della Fraternità Sacerdotale San Pio X contro la volontà e l'appello del Papa. Per ora però, dopo la cerimonia celebrata ieri ai CONI in Svizzera, alla presenza di migliaia di fedeli, ecco scattare la scomunica per i vescovi, ma anche per quei laici che continueranno ad aderire alla fraternità. A formalizzarla con decreto è il dicastero della dottrina della fede. Un falso dilemma.

0: Sono stati proclamati 7 giorni di lutto nazionale mentre si continua a scavare. Tanti i campi allestiti nel paese per ospitare le migliaia di sopravvissuti. Il nostro inviato è Gianmarco Sicuro.
1: Soltanto i bambini non hanno perso la voglia di giocare. A una settimana dal terremoto, lo stato della Guaira si riempie di campi spontanei e improvvisati. In questo ci sono almeno 3.000 persone, tutti sfollati. Nel 1967 ho vissuto un altro terremoto, ma niente è paragonabile a questo, dice un'anziana signora.
2: 67.
1: La gente si organizza con piccole tende o semplicemente con materassi e teli da usare come letti improvvisati. Ho caricato mia moglie sulle spalle e siamo scesi di corsa, aggiunge quest'altro signore. Lei appare malata, ma nel campo i soccorritori fanno fatica a prestare cure a tutti. Il palazzo di fronte al nostro è crollato, lì sono tutti morti, aggiunge. 2.295 decessi secondo le cifre ufficiali, ma il bilancio è ancora provvisorio e il governo venezuelano ha annunciato 7 giorni di lutto nazionale. Una mamma accudisce la figlia di 2 mesi. Non sappiamo dove andare, al momento possiamo soltanto sopravvivere, dichiara. Daisy ha lo sguardo impaurito di chi ha vissuto l'inferno. L'hanno salvata, era sotto le macerie, dice la sua padrona. Purtroppo però è rimasta ferita. Ha qualcosa che non va, ma qui non abbiamo veterinari per aiutarla. Speriamo in Dio, aggiunge. Anche il cagnolino di questa bambina era rimasto intrappolato. Si chiama Lola e adesso sta bene, dice lei. E tu come ti senti? Le chiedo. E lei risponde baciando la sua Lola.
0: E ora l'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi a Roma nel carcere di Rebibbia. I primi interrogatori di garanzia. Ce ne parla Jacopo Ricca.
3: Il silenzio è la strategia scelta dal gruppo di attentatori accusati di aver fatto a ottobre saltare con esplosivo da cava le auto del conduttore di Rayport, Sigfrido Ranucci, e della figlia. Dare la colpa a un albanese conosciuto ad Ostia, così Pellegrino Davino aveva detto di fare in una conversazione intercettata dai carabinieri al padre Antonio Passariello, a suggerirglielo l'intermediario che li ha contattati e pagati per l'attentato. Però ora questo depistaggio è bruciato dall'inchiesta e i tre hanno preferito tacere.
4: Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tutte e tre le posizioni.
3: Le accuse sono pesanti, soprattutto perché aggravate dal metodo mafioso, e non rispondere alla giudice per le indagini preliminari è un modo per prendere tempo in attesa di capire cosa hanno in mano gli inquirenti. Lo stesso farà probabilmente domani Marika De Filippis, la quarta arrestata, nella caserma dove sarà portata dalla casa dell'Avellinese, dove ha i domiciliari.
5: Vogliamo un attimo valutare l'intero impianto accusatorio. Dopo la lettura dei

oggi sono i guardiani delle zone più preziose per i felini selvatici. L'inverno arriva all'improvviso. La prima neve di colpo spinge tutti gli abitanti ai confini della foresta. Il giovane maschio ha già superato molte prove ed è diventato un abile predatore. Adesso però gli arbusti spogli non lo agevolano e la neve alta è un ostacolo.

La sua vita è diventata più difficile e non ha ancora conquistato un territorio. Trovare un posto nell'immensa area di Sikhote Alin dovrebbe essere facile. Invece è tutto il contrario. I maschi adulti si comportano come dei feudatari. Il territorio, le prede, le femmine appartengono soltanto a loro. Controllano e marcano regolarmente i confini della propria zona.

Ogni segno che lasciano è un chiaro messaggio. State alla larga. Solo un sovrano può essere così rilassato. A dicembre, il fiume Bikin si congela. Quando il ghiaccio allenta la sua morsa, per Klim inizia la stagione della caccia. Fino a una decina di anni fa, riusciva a sfamare l'intera famiglia con la vendita delle pellicce di zibellino. Adesso non più. Anno dopo anno, la domanda di pellicce diminuisce. Per fortuna, la foresta offre ancora molto per aiutare Klim a sopravvivere. Funghi, bacche, piante medicinali, pesci e grandi animali selvatici. Deve condividere i cervi e i cinghiali con le tigri. Quest'ultime, per gli Udeghe, sono sacre. Ucciderne una senza motivo porta sfortuna. Anche le loro prede sono considerate tabù.

Una tigre può essere uccisa solo se minaccia una persona. Nel corso dei secoli, i felini hanno imparato che gli umani sono nemici irriducibili. Distanza e rispetto reciproco. Solo così si può convivere a lungo. È un equilibrio delicato, un tacito accordo tra due cacciatori. Finché esisterà la foresta vergine di Bikin, potranno andare a caccia nella stessa area. Ci sono abbastanza prede per entrambi. Le tigre

tigri erano qui molto prima dell'arrivo degli Udeghe, perciò Klim riconosce loro maggiori diritti. Nella sua zona vivono tre esemplari, un maschio e due femmine. Ognuno di loro cattura da 60 a 70 grandi ungulati all'anno. Una quantità tutto sommato trascurabile di selvaggina, di cui l'uomo fa volentieri a meno. Una vecchia tigre conosce bene il territorio e sa dove sorprendere la preda. Il cervo è ancora troppo lontano. Ogni movimento incauto potrebbe vanificare gli sforzi.

Come gabbiani sopra un peschereccio, le gazze ali azzurre e i corvi becco grosso seguono tutte le fasi della caccia. L'esperienza insegna e assicura loro gli avanzi del

Non essendo in grado di cacciare, molti uccelli spazzini non riuscirebbero a superare l'inverno. Quando la temperatura raggiunge i 30 gradi sotto lo zero, le battute di caccia devono avere sempre successo. Solo le prede di grandi dimensioni forniscono gli 8 kg di carne al giorno che garantiscono la sopravvivenza. Nella stagione più dura nulla va sprecato. La tigre torna più volte a nutrirsi. Infine, rimangono solo la pelliccia e le ossa. La pazienza ripaga i corvi becco grosso. Finalmente è il loro turno. Alle tigri non piace condividere, ma lasciano comunque che i corvi prendano i pochi scarti rimasti. Il gracchiare ha attirato una donnola siberiana. Il piccolo carnivoro va a caccia di topi e piccoli uccelli, ma la tigre, ovviamente, le procura pasti più sontuosi. I corvi sono contrariati. Arrivati per primi, rivendicano la precedenza. Per metà è un gioco e per metà è una cosa seria. Alla fine mangiano tutti. Durante questo periodo il giovane maschio ha percorso molta strada e ha attraversato le montagne da est a ovest. Ha vissuto numerose avventure e ha imparato tanto, ma non ancora tutto. Ecco una cosa nuova. Rumori e odori strani lo incuriosiscono.

Il deposito di legname dà un'idea di ciò che minaccia la foresta primordiale. Il cane è il primo a notare l'insolito visitatore.

Poi anche il guardiano lo nota sul monitor. La notte è illuminata a giorno. La tigre non ha mai vissuto un'esperienza simile. Non ha idea di cosa può succedere. Qui gli intrusi non sono ben accetti. Il giovane nomade si trova in territorio nemico. Un nuovo compagno di giochi? Probabilmente no. Non c'è niente da mangiare e questa notte chiara come il giorno fa paura. Meglio andare.

È arrivata la primavera. Per un breve periodo la vita è facile e spensierata. Le zanzare non sono ancora arrivate. La foresta si rinnova, colorata e chiassosa. Ovunque risuona il concerto delle rane di Dybovsky. All'inizio di maggio si radunano in massa per deporre le uova. Le prime tinte appaiono quando fiorisce una pianta speciale. Lo splendore del Rhododendron Dauricum dura solo una o due settimane. La primavera sembra una festa. Il fiume Bikin, immutato da migliaia di anni, l'accoglie con gratitudine. Un paradiso per le tigri. Un habitat perfetto per un giovane maschio in cerca di una dimora. Ha vagato per chilometri senza mai potersi fermare a lungo in una zona. Ora è arrivato. Nessuno sembra rivendicare l'area. I vecchi segni di marcatura sono ormai quasi scomparsi. E il vicinato? Una giovane femmina ha scoperto questo paradiso prima di lui. Una natura incontaminata, ricca di fauna selvatica, senza rivali nei dintorni. È tutto perfetto. Finalmente ha trovato il suo posto. Se gli esseri umani continueranno ad agire con rispetto e consapevolezza, la tigre siberiana e la foresta primordiale potranno avere ancora un futuro.

0: Ogni corpo ha una presenza, attraversa il tempo e compie la sua danza. È in quel modo unico di stare al mondo che la vita prende forma.
1: Che ci faccio qui? Martedì 21 e 20, Rai 3. Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
2: Da luglio, un giorno in pretura in prima serata. Vi mostreremo nuovi processi dai tribunali di tutta Italia. Stiamo tornando, aspettateci.
3: Un giorno in pretura, da mercoledì 8 luglio, 21:15, Rai 3.
4: Pubblicità.
5: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
6: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature.
7: Shave, shave, shave.
8: Shave like a bomber.
6: Gillette Labs.
1: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
9: Alimentiamo la vita. Alce Nero. Agricoltori biologici dal 1978.
10: Per essere i migliori in acqua ci vuole energia, concentrazione e recupero rapido. Se vuoi nuotare come i campioni, devi alimentarti al meglio. Le nostre nazionali di nuoto scelgono il nutrimento della frutta in guscio italiana. Noce, nocciola, pistacchio, mandorla, carruba, castagna.
11: Le nazionali di nuoto e la frutta in guscio.
12: Insieme per vincere.
10: Frutta in guscio. Dentro c'è l'Italia.
13: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRhythmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRhythmon Colesterolo. Per risultati che fanno la differenza.
14: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
15: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento. Più vantaggi, più Corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
16: Quest'estate il Corriere è tutto.

0: Interrogatorio di garanzia di 3 dei 4 arrestati per l'attentato a Siegfried Ranucci che non rispondono al GIP. L'inchiesta per risalire intermediario e mandanti. Nella notte italiana ai mondiali la sfida tra due immortali del calcio, Cristiano Ronaldo e Luka Modric, a oltre 40 anni cercheranno di trascinare Portogallo e Croazia agli ottavi, ma per uno dei due sarà l'ora dell'addio. Buonasera dal TG3. Si sono dunque dimessi in blocco i componenti di opposizione della Commissione di Vigilanza RAI per denunciare lo stallo che investe la bicamerale con la maggioranza che da tempo diserta i lavori di fronte al rifiuto delle minoranze di eleggere alla presidenza Simona Agnes, nome indicato da Forza Italia. Ruota anche membri di maggioranza hanno annunciato le dimissioni, una situazione questa che non ha precedenti. Allora andiamo a sentire in diretta da Montecitorio, da Giorgia Rombola.
1: Proprio così, Tatiana, prima le dimissioni di presidente ed esponenti delle opposizioni, poi a stretto giro anche il passo indietro dei commissari di maggioranza. Una situazione inedita, lo dicevi, un vero e proprio caos che peraltro arriva alla vigilia della presentazione domani dei palinsesti RAI che secondo le opposizioni dimostrano l'occupazione della maggioranza del servizio pubblico che in questi mesi dicono ha premiato più l'appartenenza politica che il merito. Tutto questo uno stallo voluto dalla maggioranza, un ricatto dicono le opposizioni per non esserci piegati a loro volere, mentre la maggioranza risponde sono le opposizioni ad aver bloccato la maggioranza. Insomma, un muro contro muro che dura e anzi si aggrava nonostante gli appelli negli scorsi mesi anche del presidente Mattarella. Allora il nostro racconto della giornata di oggi e poi con Serena Mautone come siamo arrivati fin qua.
2: Una decisione sofferta ma necessaria e non più rinviabile. Arrivano in tarda mattinata le dimissioni in blocco dei commissari di opposizione della vigilanza. La prima, comunicare la scelta, non una resa ma un atto di libertà e denuncia, lo definisce, è la presidente 5 Stelle Barbara Floridia che accusa la maggioranza di aver boicottato i lavori della bicamerale mostrando scarso rispetto per le minoranze e il Parlamento. Una paralisi, è l'accusa delle opposizioni, decisa perché non ci siamo piegati a votare la loro candidata alla presidenza RAI.
3: Mi sono dimesso dalla commissione di vigilanza RAI perché la destra ha realizzato una guerra di occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo. Ogni spazio di informazione è al servizio della propaganda del governo e questo è inaccettabile per la nostra democrazia.
2: A nulla sono serviti gli appelli ai presidenti delle Camere che ora dovranno valutare come procedere, soprattutto dopo l'annuncio a sorpresa del passo indietro anche dei commissari di maggioranza che denunciano vigilanza strumentalizzata dalla sinistra.
4: Sono anni che l'opposizione impedisce alla commissione di vigilanza di lavorare e alla RAI di avere un presidente. Siamo alle solite. La sinistra vorrebbe gestire il servizio pubblico pur essendo minoranza nel paese.
2: Non tarda il commento delle opposizioni, c'è un problema democratico.
5: Inaccettabile che la vigilanza RAI non sia in grado di esercitare i propri compiti. Risale al 14 aprile scorso l'ultimo monito del Quirinale contro lo stallo in bicamerale, richiamo rilanciato più volte per spronare le forze politiche a superare il muro contro muro che di fatto ha bloccato per quasi due anni i lavori della Commissione. Una situazione senza precedenti, visto il delicato ruolo di controllo che l'organismo è chiamato ad esercitare e che Mattarella aveva accompagnato all'invito a dare attuazione al Media Freedom Act, regolamento europeo a tutela dell'indipendenza dei servizi pubblici. Parole che avevano spinto anche i presidenti delle Camere a lanciare la loro moral suasion, l'ultimo tentativo ad opera della seconda carica dello Stato, La Russa, ma senza risultati tangibili. Nemmeno la protesta estrema di Giachetti è servita veramente a smuovere le acque. Lui, che catene alla mano, era arrivato ad occupare l'aula di Montecitorio, annunciando sciopero ad oltranza della fame e della sete, nonostante l'impegno profuso da Fontana, che si è speso in prima persona in una mediazione, che ha riportato le forze politiche intorno al tavolo, ma senza superare quello scoglio che sin dai primissimi momenti è apparso una montagna inscalabile, l'elezione del presidente della RAI, per la quale la legge prevede un quorum di garanzia e il coinvolgimento delle minoranze. Il centrodestra è sempre rimasto fermo sul nome di Simona Agnes.
0: E allora noi andiamo a sentire la presidente dimissionaria della Commissione di Vigilanza.

0: Sarai Barbara Floridia, buonasera. Allora, buonasera. Floridia, lo ricordavamo poco fa, in commissione lo stallo perdura da tempo, perché avete deciso di mettervi proprio ora?
1: Siamo ad un anno dalle elezioni, la commissione continua a non essere operativa e mi sembra che da parte della maggioranza sia ormai evidente che c'è praticamente un'occupazione totale della RAI. La misura era colma e abbiamo deciso di dare un segnale forte e chiaro.
0: Anche i consiglieri di centrodestra, lo dicevamo poco fa, dopo di voi hanno deciso di dimettersi e si dicono pronti ad eleggere in tempi rapidi un nuovo presidente. A questo punto voi cosa farete?
1: Il problema non è certo dei nomi dei commissari della vigilanza e il punto non è eleggere il presidente della RAI, adesso il punto è diverso, bisogna dare alla RAI per salvarla, per proteggerla una riforma e invece loro pensano soltanto alla poltrona dell'Agnes.
0: Grazie, grazie a Barbara Floridia per essere stata con noi. Continuiamo a parlare di politica, allargando ai rapporti del governo italiano con gli alleati americani, perché dopo lo strappo di Meloni con Trump ci sarà una nutrita pattuglia di ministri al ricevimento di questa sera a Villa Taverna per la festa dell'indipendenza, con l'incertezza fino all'ultimo, veniamo da te Mario Franco Cao, sulla presenza della Premier.
2: È un piccolo giallo che però si avvia ad avere una soluzione, perché quello che si può dire con certezza è che la Presidente del Consiglio al momento non è a Roma, a Villa Taverna, nella residenza statunitense, perché Giorgia Meloni sta per tornare da Padova, dove ha partecipato al congresso della UIL. A Villa Taverna l'ambasciatore Fertitta, con la quale Meloni ha intrattenuto finora buoni rapporti, salutando, accogliendo i tanti ministri e le autorità, si è detto fiero e orgoglioso di essere italo-americano, ha rassicurato sui rapporti tra i due paesi, nonostante appunto le turbulenze innescate da Trump, e quanto all'assenza di Meloni ha detto ci sono comunque tanti leader e poi ci sarà la sorella Arianna. Rapporti, dicevamo, proprio tormentati, soprattutto per gli attacchi di Trump a Giorgia Meloni delle ultime settimane, critiche che il presidente USA ha rilanciato anche questa mattina, non proprio soltanto all'Italia ma a tutti gli alleati della NATO, accusati di spendere troppo poco per la difesa, e questo certo fa pensare comunque qualche inquietudine al vertice della prossima settimana dell'Alleanza Atlantica in Turchia. Tema delle spese militari che resta comunque divisivo dentro gli schieramenti, anche appunto con divisioni interne, e preoccupa la stessa maggioranza. Allora vediamo il servizio sulla Presidente del Consiglio, poi il dibattito politico con Ines Uva.
3: Ci vado o non ci vado? La risposta resta a mezz'aria fino all'ultimo petalo di Margherita. Ancora pomeriggio inoltrato, mentre partecipa, accolta dagli applausi, al congresso della UIL a Padova, la Presidente del Consiglio non scioglie dubbi, forse alimentati anche dai rimbrotti di giornata di Trump contro gli alleati NATO, Italia compresa, che spendono troppo poco per la difesa. Certo non un buon viatico per il vertice della prossima settimana. Proprio in vista di Ankara, la strategia degli ultimi giorni era chiara: non rispondere alle polemiche, linea accomodante, l'invito ai ministri di non disertare la appuntamento di Villa Taverna. E così dall'ambasciatore si presenta a mezzo governo, a cominciare da Tajani, Salvini, Crosetto, più la russa e Arianna, sorella del Premier, a nome di Fratelli d'Italia. In Turchia Meloni confermerà l'invio di armi all'Ucraina, dopo aver ventilato di limitare gli impegni al 2026, ipotesi poi rientrata a seguito delle interlocuzioni e la contrarietà degli alleati. E sperando che Trump sia contento, ufficializzerà il contributo alla NATO del 2,8% del PIL, anche se l'aumento è dovuto alle maggiori spese per la sicurezza interna. Non si poteva fare di più, viene spiegato, per via della mancata uscita dalla procedura di infrazione. Si cercherà di recuperare con la prossima legge di bilancio. Sarà l'ultima della legislatura, quella che precede le elezioni. Alla platea del sindacato Meloni ricorda il tasso di occupazione, il taglio del cuneo fiscale, il salario giusto legato alla contrattazione collettiva.
4: Sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori italiani.
3: E annuncia che in autunno sarà confermata la detassazione dei rinnovi contrattuali.
5: Tiene il punto Guido Crosetto sull'utilizzo dei fondi safe per la difesa, c'è tempo fino al 2027. L'Italia comunque farà la sua parte, assicura, tenendo fede agli impegni presi dal governo, che intanto fa sapere. L'attivazione della clausola di salvaguardia per il riarmo sta al Parlamento, un dibattito che si proietta inevitabilmente sul prossimo vertice NATO e il possibile faccia a faccia fra Meloni e il presidente USA.
6: Crosetto ha detto da essere utilizzati nel 27, ma l'accesso è entro l'anno. Quindi questa è la de-

0: così leggi bene, ha detto questo, utilizzarli, prenderli entro l'anno per utilizzarli nel 2027.
1: La maggioranza, divisa fin qui sulle spese militari, con la Lega decisamente defilata, prova dunque a superare l'impasse, anche richiamando il ruolo del Parlamento, uno scaricabarile pilatesco, attaccano le opposizioni. Ci inchiniamo a Trump e aumentiamo le spese militari a vantaggio degli Stati Uniti, accusa Conte. Il governo litiga e nulla fa per il Paese, che intanto si impoverisce. Concetto richiamato anche dalla segretaria PD.
2: Noi pensiamo che ci sia un problema qui dovuto alla crescita che è stagnante. Nonostante il PNRR, siamo purtroppo fanalino di coda in Europa da questo punto di vista. Dobbiamo interrogarci profondamente, perché senza quegli investimenti noi probabilmente oggi avremmo già attraversato una fase di recessione.
1: Zero risultati, sintetizza Matteo Renzi. Il fallimento di Meloni è sotto gli occhi di tutti.
3: Sui rapporti Italia-USA e sui valori, sul valore del multilateralismo è tornato oggi anche il presidente Mattarella. Sentiamo Rita Cavallo su questo.
4: La pace si consolida attraverso la conoscenza vicendevole, che genera reciproco rispetto, reciproca ammirazione e quindi salda i rapporti e agevola la cooperazione internazionale.
5: Una lezione di diplomazia, di fiducia nell'Alleanza Atlantica e nei valori della cooperazione e del multilateralismo su cui si fonda l'Occidente e la politica estera dal dopoguerra. Ad ascoltare il capo dello Stato c'è anche l'ambasciatore statunitense Fertitta, nel giorno che celebra qui a Roma l'anniversario dell'indipendenza, e ci sono alcuni dei tanti ragazzi che con il progetto di scambi Fulbright si formano secondo questi valori. Il primo obiettivo dunque è la pace, che però si raggiunge costruendo anche un'influenza sugli altri stati.
4: Quell'influenza che produce, che determina anche una preminenza nella vita internazionale, nasce non dallo scontro, dalle imposizioni, ma dal coinvolgimento.
5: Sono parole che non hanno bisogno di riferimenti espliciti alla realtà e alle difficili relazioni internazionali di questi tempi. Resta lo sprone a proseguire su questo percorso rivolto specie alle giovani generazioni che si preparano in Italia e negli Stati Uniti ad essere protagonisti insieme della diplomazia, della politica, della società di domani.
3: In Italia, dunque, e tanto più negli Stati Uniti, entrano nel vivo le celebrazioni per i 250 anni della Dichiarazione di Indipendenza. L'impronta del presidente Trump sulla cerimonia, Laura Pepe, ha già spaccato il paese.
6: Quello che si terrà a Washington il 4 luglio sarà il più grande comizio di tutti i tempi, lo ha assicurato Donald Trump, e ieri dal North Dakota il presidente ha aggiunto che anche se nella capitale sabato sono previsti più di 40 gradi, terrà un discorso molto lungo per dimostrare che può fare qualsiasi cosa. Proprio il caldo, oltre alle defezioni di molti artisti che non hanno voluto partecipare a un concerto diventato troppo politico, fanno temere un flop. Del resto, Trump ha trasformato quello che dovrebbe essere un momento di festa e di unità per tutti gli americani in una serie di eventi autocelebrativi, attirandosi le critiche non solo dei democratici, ma anche di alcuni deputati parlamentari repubblicani e di commentatori conservatori a disagio di fronte al narcisismo del presidente, che in calo nei sondaggi cerca di trarre profitto dal 250esimo anniversario dell'indipendenza, anche in vista delle elezioni di midterm. Trump, che oggi, come abbiamo sentito, torna ad attaccare gli alleati della NATO, scrivendo su Truth che è ridicolo che gli Stati Uniti spendano 999 miliardi di dollari, cioè molto di più di qualsiasi altro paese, per proteggere gli altri senza trarre alcun vantaggio. L'Italia è citata al quarto posto con 48,8 miliardi di dollari.
3: E gli alleati europei non replicano a Trump, si concentrano piuttosto sul conflitto in Ucraina dopo il massiccio attacco russo a Kiev avvenuto la notte scorsa. Allora veniamo a Bruxelles da te, Matteo Valerio.
7: In effetti le cancellerie europee non si sono al momento scomposte davanti a questa ennesima provocazione da parte del presidente americano, piuttosto fonti diplomatiche alleate fanno sapere che al vertice NATO ad Ankara verranno confermati gli impegni per l'innalzamento delle spese per la NATO assunti l'anno scorso all'AIA. L'Europa reagisce invece in modo molto deciso di fronte ai violenti attacchi di questa notte da parte di Mosca nei confronti di infrastrutture civili a Kiev. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha annunciato che proporrà nuove sanzioni contro la Russia.

0: risponde a stretto giro con la consueta spavalderia il portavoce del Cremlino Peskov, minacciando piuttosto un'intensificazione degli attacchi contro Kiev. Intanto fa discutere l'accusa dei procuratori tedeschi contro un ex ufficiale dell'esercito di Kiev, accusato di essere l'esecutore su mandato dei servizi ucraini del sabotaggio del gasdotto Nord Stream, l'infrastruttura che doveva portare il gas russo proprio fino alla Germania. Torniamo però a quello che è successo questa notte a Kiev, lo vediamo nel servizio di Alessandra Bortoloni, poi allo studio.
1: È il preludio ad una notte d'inferno. È come sempre buio quando la capitale ucraina viene presa d'assalto dalle bombe russe, un'offensiva massiccia con l'utilizzo simultaneo di diversi mezzi d'attacco aereo da più direzioni, 74 missili balistici, 496 droni. La più pesante incursione su Kiev dall'inizio della guerra, dichiara il sindaco Klitschko. Il presidente Zelensky la temeva e aveva esortato gli abitanti a proteggersi. I sotterranei della metro tornano a riempirsi, ma mai come stanotte. 52.000 persone, di cui 4.500 bambini rifugiati sottoterra. Fuori, intanto, si è compiuta una strage. Almeno 21 morti, oltre 85 feriti, edifici residenziali crollati e distrutto, il magazzino principale della Croce Rossa che denuncia: abbiamo perso circa 2 milioni di dollari di aiuti umanitari. Le prime luci del giorno aiutano i soccorritori al lavoro già da stanotte. Una donna viene estratta viva dalle macerie di un palazzo. Tra i detriti i residenti si aggirano come fantasmi e raccontano: ho visto dei bagliori attraverso la porta di casa, il soffitto cominciava a crollare, ho pensato davvero che fosse arrivato il mio ultimo giorno. Zelensky chiede la licenza degli Stati Uniti per la costruzione di missili Patriot. È qualcosa che può fermare questa guerra, dice, e promette. L'Ucraina certamente reagirà a quest'ultimo attacco.
2: Torniamo all'Italia, lo abbiamo sentito prima, si è aperto a Padova il congresso della UIL con la relazione del segretario generale Bombardieri, fisco, salari e sicurezza sul lavoro. Claudia Bruno, sono stati i temi del suo intervento, a te.
3: Sì, un sindacato più forte per costruire un paese migliore, quello delineato dal segretario generale Bombardieri nella sua relazione introduttiva. In questa prima giornata ha preso la parola, lo abbiamo sentito, la premier Giorgia Meloni, l'ultimo presidente del Consiglio a parlare dal palco della UIL era stato Romano Prodi nel 2006. Tra le questioni al centro dei lavori, l'intelligenza artificiale, la nuova ricchezza che produrrà, dice Bombardieri, va ridistribuita per ridurre l'orario di lavoro a parità di salario. E poi sul fisco, la richiesta ai comuni e alle regioni di ridurre le tasse locali, basta, dice, usarle come bancomat. E poi ancora la lotta alla precarietà e la tutela della parità di genere, ma vediamo i punti principali del suo intervento nel servizio. Pauline, a voi. Tutelare la dignità delle persone, parte da qui la relazione del segretario della UIL Bombardieri. In primo piano la sicurezza di lavoratori e lavoratrici, con la richiesta di introdurre nel nostro ordinamento l'omicidio sul lavoro e di istituire una procura speciale sul tema. E poi c'è la grande questione da affrontare, l'occupazione povera e precaria, con una proposta per superare l'attuale frammentazione.
4: Aboliamo questa precarietà. Decidiamo che l'unico modo per entrare nel mondo del lavoro sia il contratto a tempo indeterminato. Poi lasciamo che ci sia una flessibilità contrattata, non selvaggia.
3: Siamo contrari a qualsiasi aumento della tassazione da parte di regioni e comuni, dice Bombardieri, che si rivolge al governo. Sui salari sono state accolte alcune delle nostre proposte, a partire dalla detassazione degli aumenti contrattuali. Bisogna però fare di più per sostenere il potere di acquisto.
4: Al governo soprattutto chiediamo di confermare la detassazione per i contratti che si rinnoveranno nel 2027 e nel 2028.
3: E poi lo sguardo al mondo produttivo, con i rischi di una delocalizzazione di know-how e competenze, la necessità di una strategia europea che punti su innovazione e lavoro qualificato. Infine, l'intelligenza artificiale, opportunità di crescita, sì, ma servono regole per evitare che aumentino divari territoriali e disuguaglianze professionali.
2: E noi rimaniamo sulle questioni economiche e del lavoro con i dati dell'Istat che rilevano una battuta d'arresto per il mercato del lavoro. A maggio infatti calano gli occupati, 22.000 in meno in un mese, su base annua il dato resta positivo, più 228.000, preoccupa poi l'aumento degli inattivi, cioè chi un impiego neppure lo cerca, sono saliti infatti al 33,6%.

0: La rivelazione a sorpresa di Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, al termine delle celebrazioni per la patrona del Sannio ha annunciato di essere malato. Spero di farcela, ha detto con la voce rotta dalla commozione, prendendo la parola nella basilica gremita di gente. Sentiamo.
1: E a tutti chiedi di pregare per me. Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela. Grazie.
0: A Gerusalemme ora oggi commemorazioni e proteste in occasione dei 1000 giorni dei drammatici attacchi terroristici del 7 ottobre del 2023 a Gaza. Nel frattempo la situazione resta critica. Allora ci colleghiamo con la corrispondente Maria Gianniti.
2: Come ricordato, sono passati 1000 giorni da quel drammatico 7 di ottobre del 2023 e ci sono stati tanti momenti di raccoglimento, di commozione, ma anche tanti momenti di protesta, in particolare qui a Gerusalemme. Ecco, vedete la scritta che è apparsa: sono stati 1000 giorni di fallimento, di lutto e di abbandono. Così si sente ancora gran parte della popolazione israeliana, che chiede l'istituzione al più presto di una commissione indipendente per fare luce su quali sono stati gli errori commessi in occasione di quella giornata, come mai quella giornata, quel massacro non è stato fermato. Ma tutto questo va di pari passo con la situazione drammatica che continua a esserci a Gaza, dove tutto è fermo, non si parla di ricostruzione, non si vedono passi avanti. Sappiamo che Hamas ancora non ha disarmato e oggi un drammatico rapporto pubblicato da Save the Children ha messo in evidenza le condizioni in cui si trovano i minori e ricordato che il 7 di ottobre sono stati più di 21.000 i bambini uccisi a Gaza. A te.
0: Il sisma in Venezuela, sono stati proclamati 7 giorni di lutto nazionale, incredibilmente si estraggono ancora persone vive dalle macerie. Facciamo il punto con l'inviato Gianmarco Sicuro.
3: Partiamo dai dati ufficiali, sono 2.295 i decessi confermati, manca però il dato sui dispersi, sarebbero ancora migliaia e migliaia. Poche ore fa il salvataggio incredibile di un uomo dopo 7 giorni sotto le macerie in buona salute è stato trasportato in ospedale. 7 giorni di lutto nazionale proclamati dal governo venezuelano. Tra poco parlerà Delcy Rodriguez in una conferenza stampa con i media internazionali, un fatto veramente inedito per il Venezuela. Ora la nostra inchiesta che parla della presenza massiccia di militari statunitensi qui in Venezuela, per molti esperti un pretesto per nuove alleanze geopolitiche tra Washington e il Venezuela. Appunto, vediamo. Poi linea a Roma.
4: Se gli americani vengono per salvare le persone sono benvenuti, ma se le ragioni sono altre, noi venezuelani non lo accettiamo, dice questo signore davanti a un palazzo crollato. A coordinare le ricerche sono ancora una volta militari provenienti dagli Stati Uniti. È la prima volta che vedo un americano nel mio paese, aggiunge questo ragazzo. Raggiungiamo il porto della Guaira, qui c'è addirittura una nave militare statunitense. Lo avresti mai immaginato prima del sequestro voluto da Trump di Maduro? Chiediamo al politologo Pablo Quintero.
5: Impensabile.
4: È un'immagine potente e contraddittoria che dà fastidio al chavismo. Finora gli alleati erano Russia e Cina, ma non si sono visti. Al loro posto almeno 2.000 soldati americani, come confermato dal Comando Sud degli Stati Uniti. Raggiungiamo l'aeroporto internazionale della Guaira e riusciamo a filmarli.
5: Questo terremoto conferma
4: che in Venezuela il chavismo sta scomparendo per volere di Delcy Rodriguez, aggiunge Quintero. Sì, ci sono aerei, elicotteri e marines americani, conferma un lavoratore venezuelano. Le truppe inviate da Trump sono le uniche tra le varie nazioni accampate in questo luogo strategico e il governo di Delcy Rodriguez ha dato loro l'appalto per il ripristino dello scalo. E ieri sono arrivati anche gli israeliani, anche i militari dell'IDF, chiediamo a Quintero.
5: IDF, sì.
4: Sì. Pensa che Chavez non voleva relazioni con Israele, ma il loro arrivo è parte di un accordo con gli Stati Uniti in funzione anti-Iran.
5: A Venezuela con Iran.
0: Torniamo alla cronaca italiana. Nel Pescarese un uomo non si è fermato all'alt dei carabinieri ed è morto durante un inseguimento, era senza patente, ai domiciliari per omicidio. Sentiamo Roberta Mancinelli.
6: Le indagini dovranno chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto a Silvi Marina poco dopo le 8 di sera. Una pattuglia dei carabinieri di Montesilvano è in arrivo a supporto dei colleghi. Uno scooterone ha appena forzato un posto di blocco fuggendo veloce. In sella due uomini, uno è Massimo Ciarelli, 43enne detenuto in regime di semilibertà, con l'obbligo di non uscire da Pescara e rientrare per le 21. Non è autorizzato a guidare quella moto, peraltro non sua, ed è fuori comune, forse anche per questo. Decide di non fermarsi all'ALT. La morte nello schianto contromano con la Jeep dei militari, due feriti con una prognosi di 20 giorni. Questo è il punto dell'impatto mortale tra la Jeep dei carabinieri che arrivava da Montesilvano e lo scooterone in fuga. Salvo il suo compagno di viaggio sceso o caduto poco prima. Anche lui gravato da precedenti, ma niente di paragonabile a un omicidio. La storia di Ciarelli è invece legata per sempre all'uccisione di Domenico Rigante, ultrà del Pescara, morto in un regolamento di conti con lui e alcuni parenti. Caduta la premeditazione, nei vari gradi di giudizio gli anni di carcere scenderanno da 30 a 17. Recluso tra Perugia e Pescara, Ciarelli aveva chiuso quel capitolo e stava finendo di scontare alcune pene per reati minori. Ha scelto di avvalersi di un consulente tecnico di fuori regione, come mai?
7: Per evitare problematiche e commistioni. È probabile un medico legale.
6: La salma si trova all'obitorio di Teramo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore l'incarico per l'autopsia. Conduce le indagini la polizia stradale.
0: Si avvalgono della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di garanzia tre delle quattro persone arrestate martedì per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Sentiamo Jacopo Ricca.
8: Il terzo livello, quello dei mandanti che si sono rivolti a un camorrista per trovare la manovalanza giusta per l'attentato. A far capire su cosa punta l'inchiesta, il colloquio di oltre un'ora tra Sigfrido Ranucci, il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi e l'aggiunto Carlo Villani, che ha seguito dall'inizio le indagini sull'ordigno esploso davanti alla casa del giornalista. A due giorni dall'arresto degli esecutori materiali, è lo stesso conduttore di Report, convocato al primo piano del Palazzo di Giustizia di Roma a ripercorrere le inchieste del programma di Rai 3 e i possibili attriti che hanno scatenato. Da lì si riparte per capire chi abbia ingaggiato davvero il comando. Loro, Antonio Passariello, Pellegrino Davino e Saverio Mautone, oggi non hanno risposto alle domande durante l'interrogatorio di garanzia in carcere a Rebibbia.
9: Vogliamo un attimo valutare l'intero impianto accusatorio. Dopo la lettura degli atti faremo le nostre valutazioni.
8: Lo stesso farà Marica De Filippis. Il suo interrogatorio si svolgerà in provincia di Avellino, dove è ai domiciliari.
10: È stato già autorizzato domani mattina presso la compagnia dei carabinieri di Baiano, visto lo stato di gravidanza, è al settimo mese.
8: Il verbale di Ranucci è stato secretato, ma le sue precisazioni dovrebbero servire a puntellare le convinzioni degli inquirenti. Nei depistaggi, nel silenzio degli indagati spostano il focus della procura. Dare un nome all'intermediario che aveva contattato il gruppo per far saltare le auto con l'esplosivo da cava. E lui, l'unico, a poter aprire le porte sul terzo livello.
0: Il caldo concede una tregua anche con violenti temporali, ma da venerdì torna l'afa. Sentiamo Barbara Cataldi.
11: Strade interrotte dalla caduta di alberi secolari in provincia di Viterbo, centro città allagati nel napoletano, fiumi di fango a Procida e a Positano. La tregua dal caldo, che oggi ha regalato un po' di sollievo nella maggior parte delle regioni italiane, ha un costo. Durante la giornata, nel centro-sud del paese, burrasche e violenti temporali hanno provocato danni e disagi. A Siena, Piazza del Campo appariva così. Inagibile per la pioggia la pista del Palio e la corsa della Madonna di Provenzano in programma questa sera è stata rimandata a domani. Nonostante il crollo dei termometri fino a 7 gradi e le temperature tornate per poche ore alla media di stagione, l'allerta caldo resta alta. Al Ministero della Salute è stata convocata una nuova cabina ad hoc. Poche le novità emerse. Confermati i dati sulle temperature record raggiunte durante l'ultima ondata di calore. La più colpita tra le 8 città sentinella è stata Torino, cui i picchi di calore hanno superato di 9 gradi le medie del periodo, causando blackout e aumento della mortalità tra gli anziani. Il ritorno dell'anticiclone subtropicale, ricordano gli esperti, è dietro l'angolo.
12: Già nel weekend tornerà a rinforzarsi l'alta pressione, sarà più forte di nuovo sulla Francia e sulla Spagna, ma anche l'Italia vedrà temperature in aumento.
0: Hanno 81 anni in due i fuoriclasse che sfideranno a Toronto nell'attesissima partita Portogallo-Croazia, Cristiano Ronaldo e Luca Modric. Per uno dei due quella di stanotte sarà l'ultima partita ad un mondiale. Sentiamo Jacopo Cecconi.
13: Sarà la notte dell'addio, questo è certo, ma non si sa di chi.

0: Per Cristiano Ronaldo e Luka Modric, classe 1985, la sfida da dentro o fuori fra Portogallo e Croazia vuol dire anche lottare per sopravvivere ancora qualche giorno su questo palcoscenico di cui hanno fatto la storia. Il croato guidò il suo staterello fino alla storica finale 2018, eliminando, fra gli altri, Leo Messi. Il portoghese è diventato la settimana scorsa l'unico calciatore di sempre a segnare in 6 edizioni consecutive della Coppa del Mondo. Insieme hanno dominato per anni con la maglia del Real Madrid. Gli assist di uno, i gol dell'altro, 4 coppe campioni alzate al cielo insieme, spalla a spalla. Amici, ma senza esagerare, perché quando Modric osò in quel 2018 sfilare un pallone d'oro alla ricca collezione di Cristiano, lui la prese male. Stasera l'ultimo incrocio mondiale, per chi vince ancora un altro giro di giostra, un ottavo di finale verosimilmente proprio contro la Spagna, vecchia casa madre. Per chi perde, l'ultima entrata in campo con il cuore in gola, l'ultima polemica con i giornalisti, l'ultima ansia di regalare una gioia a un paese intero, l'ultimo canto con i brividi dell'inno nazionale, quello che era sempre sembrata la vita, e invece era solo una vita, prima di doverne iniziare un'altra.
1: La musica ora a grande attesa per il concerto evento di Ultimo. Sabato a Roma attese 250.000 persone, alcune aspettano accampate in tenda già da giorni. Sentiamo Luciana Parisi.
2: Dammi, dammi, dammi di più da questa vita.
3: I primi tra gli ultimi, come in un rito, aspettano insieme il concerto dei record. 250.000 persone, il più grande evento live nella storia della musica italiana, che prende forma in questa spianata, nella periferia sud-est. Evento annunciato un anno fa da Ultimo per i suoi 10 anni di carriera, i 7 album in studio, i 10 live all'Olimpico. E ora il principe degli stadi vuole farsi ricordare come Ultimo re di Roma.
4: Questo è l'inizio del concerto. Il concerto parte da qua, dai giorni che facciamo in fila, con quelli che diventano la famiglia, che condivide i tuoi valori, le tue emozioni.
3: Alle arriva da Cremona, Antonio dalla Germania. Il tendone di Vivo Concerti come tetto, vietato avvicinarsi, un luogo intimo a suo modo. Cristina ha portato i suoi figli, in Svizzera fa l'estetista.
5: È come una grande famiglia, appunto, e noi tutti siamo Ultimo.
3: Vi siete conosciute attraverso Ultimo?
6: Sì, abbiamo fatto gruppi, si sono create amicizie, ci sentiamo anche durante l'anno.
3: E cosa significa essere parte del popolo degli ultimi, essere ultimi?
7: Perché ci rappresentiamo nelle sue canzoni, in tutto e per tutto.
8: Siamo molto legati a lui e quindi vogliamo portarlo per sempre con noi, ogni ora della giornata.
3: Ultimo sulle gambe, il simbolo della chiave al collo, i versi delle canzoni. Il più importante recita dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.
1: Ed è tutto, noi torniamo a mezzanotte con Linea Notte, arrivederci.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Palagano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 63 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze delle imprese. E se hai meno di 22 anni, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai sul sito e scopri l'offerta.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da

0: 180 grammi.
1: Quando è festa. Quando è...
2: No, no, no, no, no.
1: Quando è...
3: Sì.
1: Quando è tardi, ma neanche troppo. Quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono. E con il nuovo Yoga Zero, senza zuccheri aggiunti, ancora più buono.
4: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come il Motorola Edge 60 Neo dal design compatto e moto buds incluse. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro, può esserci Eumil Gocce Oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. Eumil, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
6: Come una squadra fianco a fianco. Like a Bosch. Il grande amore dura tanto. Like a Bosch.
7: E ad ogni giro insieme superare i test. È facile resistere anche sotto stress.
8: Bosch, qualità che dura nel tempo.
9: Lo stomaco non vede il cibo come lo vedi tu. In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
10: E come si dice, non è bello ciò che è bello, ma che bello Tavernello.
11: E con il concorso Brinda e Vinci, Tavernello ti premia dalla spesa alla tavola. Vinci ogni giorno 100 euro in buoni spesa e l'esclusivo set da tavola Tavernello.
12: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.

0: Omicidio Maimone, la Cassazione conferma l'ergastolo a Valda, i genitori della vittima, condanna esemplare ma non ci ridarà nostro figlio. Temperature in calo e disagi, l'arrivo del maltempo in Campania provoca allagamenti soprattutto nelle aree costiere, allerta meteo prorogata. Nella ASL Napoli 1 i tagli portano al dimezzamento dell'assistenza ai malati di patologie psichiatriche, protestano le famiglie, siamo rimasti soli. Dove eravamo rimasti? San Nazaro annuncia la nuova stagione ospitata da Mediterraneo e Tin. Si parte da Caffè Chantan in scena nei giorni dell'incendio. Dalla grande festa al film documentario, ecco il programma delle celebrazioni per il secolo del Napoli. A Castellammare parla il neopatron della Juve Stabia, Guerri. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. A 3 anni e 3 mesi dall'omicidio di Francesco Pio Maimone, colpito da un proiettile ai chalet di Mergellina al culmine di una rissa in cui non era coinvolto, la Cassazione ha sancito la fine del processo a carico di Francesco Pio Valda, confermando l'ergastolo. Francesca Ghidini.
1: È definitiva la condanna per Francesco Pio Valda, la Cassazione conferma l'ergastolo. Il 20 marzo di 3 anni fa, dopo una lite per una scarpa macchiata, Francesco Pio Maimone, 18 anni, completamente estraneo alla rissa, viene raggiunto da un proiettile vagante e muore tra le braccia del suo più caro amico. In breve tempo si individuano i responsabili, si ricostruisce la dinamica. L'arma fatta sparire, la fuga di Valda con la complicità di parenti e conoscenti. Grazie alle intercettazioni telefoniche ambientali, gli inquirenti ricostruiscono tutti i tasselli. Gli spari tra la folla, quella sera, Mergellina, Valda, giovanissimo, già a capo di un clan della periferia orientale di Napoli. Nel processo di primo grado, la testimonianza chiave dell'amico che era accanto a Maimone. I genitori del diciottenne, condanna esemplare, giustizia è stata fatta, ma nulla ci riporterà indietro nostro figlio. Il provvedimento della Cassazione in un momento difficile per la città. L'omicidio del 21enne incensurato Lorenzo Spasiano a Miano, a Montesanto colpi di pistola tra la gente terrorizzata e mercoledì arriva in città il ministro dell'Interno.
0: La Procura di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla vicenda di una 24enne di Afragola deceduta dopo 2 interventi chirurgici al Cardarelli per Ovitiello.
2: Era affetta da una patologia al duodeno, Francesca Tucci, la 24enne di Afragola, morta nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli. Dopo visite specialistiche a Roma e Milano, erano stati i medici di Napoli a decidere per l'intervento chirurgico.

0: Il primo, definito delicato dallo stesso ospedale, è avvenuto lunedì a seguito di complicanze post-operatorie, però due giorni dopo era stato necessario un secondo intervento dal quale non si è più ripresa. Attraverso una nota l'azienda ospedaliera Cardarelli ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari, annunciando di aver avviato tutte le procedure istituzionali utili agli approfondimenti del caso. Un'indagine interna parallela a quella della Procura di Napoli, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dalla famiglia della ragazza, assistita dall'avvocato Massimo Lanna. Indagini affidate alla Polizia di Stato, che ha acquisito la cartella clinica della paziente e disposto il sequestro della salma in attesa dell'autopsia.
1: Il caso di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore fallito al Monaldi. Saranno necessari altri accertamenti medici e documentali e così il termine per il deposito della relazione sull'incidente probatorio disposto dal GIP Mariano Sorrentino dovrebbe slittare di un mese a fine luglio. Stesso destino per la data per l'accordo sul risarcimento economico alla famiglia Caliendo, che è stata spostata al 20 luglio. Voltiamo pagina, l'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Oggi l'interrogatorio di garanzia a tre dei quattro presunti esecutori, tutti campani, che però hanno preferito non rispondere. Ci dice tutto Sara Verdi.

0: ad ottobre. A Rebibbia, intanto, quasi contemporaneamente, erano comparsi davanti al GIP per gli interrogatori di garanzia tre dei quattro arrestati considerati presunti esecutori materiali. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati degli indagati anticipano che seguiranno la stessa linea anche per l'interrogatorio della quarta persona indagata, una donna ai domiciliari, che sarà sentita domani alle 10 alla caserma dei carabinieri di Baiano.
1: Sulla stessa linea anche domani abbiamo deciso per la quarta indagata, sottoposta a una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in avanzato stato di gravidanza.
0: E impugneranno il provvedimento.
1: Lunedì, martedì, proporremo formale impugnazione presso il Tribunale del riesame.
0: I quattro indagati sono originari delle province di Napoli e Avellino e sono accusati di detenzione, porto in luogo pubblico, uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento.
2: Momenti di tensione all'esterno del circolo Canottieri di Napoli, dove era atteso l'ex premier Giuseppe Conte per presentare il suo ultimo libro, a causa di una protesta dei disoccupati del movimento 7 novembre. Alessio Aversa.
3: Doveva essere la presentazione del libro di Giuseppe Conte al circolo Canottieri Napoli e invece il tardo pomeriggio si è aperto con una protesta e attimi di tensione davanti all'ingresso. L'appuntamento era previsto alle 17.30, ma intorno alle 18 un centinaio di manifestanti ha bloccato l'entrata del circolo. In piazza i movimenti dei disoccupati 7 novembre e cantiere 167 di Scampia, insieme ad altri lavoratori di pubblica utilità, per chiedere lo sblocco di un progetto di tirocinio lavoro fermato dopo i rilievi del Ministero del Lavoro a Roma. Davanti ai cancelli, polizia e carabinieri hanno indossato i caschi e abbassato le visiere, ma non ci sono stati tentativi di irruzione. Intorno alle 18.10 è arrivato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La sua auto è stata raggiunta dai manifestanti, che hanno battuto le mani sul cofano e sul tetto. Giuseppe Conte è entrato al Canottieri solo alle 18.40, si è fermato per una breve intervista e poi ha raggiunto la sala per presentare il suo libro. Un incontro cominciato con oltre un'ora di ritardo sullo sfondo di una protesta che chiedeva risposte immediate sul lavoro.
2: Ed era attesa da giorni la pioggia in Campania per ottenere una tregua dall'afa delle ultime settimane, ma la quantità di acqua caduta ha provocato molti disagi. Fabio Forlano.
4: Turisti zuppi d'acqua, su per le scale di Positano diventate una cascata. Campania sotto la pioggia, una boccata d'ossigeno dopo il gran caldo dei giorni scorsi, ma i temporali estivi creano disagi un po' in tutta la regione. A Ischia, allagamenti e segnali stradali abbattuti dal vento, scene simili a Procida, mentre sulla terraferma, e siamo sempre nell'area flegrea, interrotta e poi ripresa la circolazione della Cumana tra Bagnoli e Torre Gaveta. Tanta pioggia anche a Bacoli e a Giuliano, dove è stata temporaneamente chiusa via Madonna del Pantano. Due gli alberi caduti a Napoli, in via Pigna e in via Luca Giordano al Vomero. Disagi pure nella zona di Brusciano, Marigliano e Pomigliano d'Arco. Nel Cilento, a Castellabate, un catamarano si è ribaltato per il vento forte e le onde. Nessuna conseguenza per il diportista. Attivato in prefettura a Napoli il centro coordinamento soccorsi. La protezione civile ha prorogato fino a tutta la giornata di venerdì l'allerta gialla per temporali. L'avviso riguarda l'intera regione, a eccezione di Alto Volturno, Matese, Sannio e Alta Irpinia.
2: Un vasto incendio ha distrutto nel pomeriggio un'attività commerciale a Eboli, nel Salernitano. La titolare è riuscita ad abbandonare tempestivamente il locale e non si registrano feriti, ma è stato necessario evacuare temporaneamente la palazzina sovrastante. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato ai propri concittadini la propria malattia nel corso delle celebrazioni in Basilica per la festa della Madonna delle Grazie. Un applauso di incoraggiamento ha accolto le sue parole. Vediamo le immagini.
5: Lei si è rivolto a quelli che sono malati, anch'io lo sono. Spero di farcela e a tutti di pregare per me.
2: La notizia ha avuto un grande risalto e a Mastella sono arrivati centinaia di messaggi di solidarietà sui social network. Nell'ambito della riorganizzazione regionale dei centri di salute mentale sono scattati tagli per le prestazioni a Napoli. Protestano le famiglie dei pazienti. Francesca Coppola.
6: Le famiglie e i familiari pazienti sono già di per sé lasciate sole perché non si fanno più i servizi, non sono più in grado di fare le prestazioni domiciliari.
7: L'abbandono, che rischia di aggravare patologie che vanno dalla schizofrenia al disturbo bipolare, dalla depressione alle psicosi, è uno dei rischi più temuti dopo la decurtazione dell'assistenza a Napoli

0: a chi soffre di malattie psichiatriche. La misura è appena scattata nell'ASL Napoli 1 Centro. I pazienti dei centri di salute mentale si vedono dimezzate le prestazioni. Si passa da 24 a 12 ore e da 7 a 6 giorni di attività.
1: I pazienti che prima potevano contare su un supporto da parte degli operatori si ritroveranno nelle ore notturne, nei giorni festivi, senza la continuità assistenziale che negli ultimi anni ha prodotto oltre 20.000 prestazioni.
0: Da questo momento, lamentano la CGL e l'Associazione Familiari e Amici di Sofferenti Psichici, sulle famiglie dei pazienti graverà un enorme peso. Viene meno non solo la somministrazione notturna dei farmaci a domicilio, ma anche il trasporto da un ospedale a un altro e il supporto nell'ospedale del Mare nel reparto di pronto soccorso. La funzione pubblica della CGL annuncia future proteste e dice c'è una profonda contraddizione.
2: La Regione Campania, da un lato, rilancia la sanità territoriale stanziando risorse per assumere personale e poi avalla scelte come queste dell'ASL Napoli 1, dove chiude strutture che fino al 1° luglio sono state da filtro appunto per il pronto soccorso.
3: Momenti di apprensione nel pomeriggio sulla 2, autostrada del Mediterraneo, dove un autocarro che trasportava elettrodomestici ha preso fuoco all'altezza dello svincolo per Monte Corvino Pugliano. Le operazioni di spegnimento e il ritorno alla normalità del traffico sono avvenuti intorno alle 17. Noi voltiamo pagina e parliamo di teatro, perché il San Nazaro va oltre l'incendio che ne ha devastato gli interni. È stata presentata la nuova stagione che sarà ospitata nel Mediterraneo e nel TIN. Anna Teresa Damiano.
4: Si ricomincia da dove tutto si era interrotto con l'incendio del 17 febbraio. Lo spettacolo simbolo Café Chantant sarà dal 16 al 18 ottobre al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, uno dei due spazi della nuova stagione del San Nazaro.
5: Guardando avanti, non dimenticando le radici, abbiamo provato a coinvolgere un grandissimo numero di artisti, 33 spettacoli per due sale.
6: Bisogna garantire al San Nazaro la ripresa della stagione, anche per sostenere poi quelle che sono le attività obbligatorie per il contributo ministeriale.
7: E sarà un modo anche per la mostra per far conoscere a tanti napoletani il Teatro Mediterraneo, perché è una perla della città e non tutti la conoscono.
4: Tra settembre e ottobre l'acquisizione del San Nazaro da parte del Ministero della Cultura, primo passo per la ricostruzione, mentre va avanti l'inchiesta per incendio colposo che si concentra sui lavori in corso dopo infiltrazioni. 7 gli spettacoli al Mediterraneo, 25 al TIN. Il teatro instabile nel cuore del decumano, il cui direttore Gianni Sallustro è scomparso ad aprile, diventerà Tiny San Nazaro. Tra i nomi della stagione Carlo Bucirosso, Peppe Barra, Massimiliano Gallo, Biagio Izzo, Antonella Stefanucci, Ciro Capano, Benedetto Casillo e Leopoldo Mastelloni, che torna a Napoli alla famiglia del San Nazaro. Al TIN a novembre riprenderà Patroni Griffi, Viviani, Brecht. Nel Teatro Mediterraneo, che lo vide debuttare sedicenne in un concorso di voci nuove, a marzo sarà in Masaniello.
8: Che ricominci da qui il San Nazaro mi fa piacere, mi inorgoglisce, mi atterrisce, però mi dà la buona speranza che tra 10 giorni, sono 81 anni, di fare ancora qualcosa che possa restare nella storia del teatro a Napoli.
3: All'Ischia Film Fest tante opere presentate, ma anche discussioni su come promuovere la settima arte e trasformarla in volano per il turismo. Antonella Maffei.
9: Sesta giornata dell'Ischia Film Festival, raccontiamo gli appuntamenti di questa sera.
10: Sì, oltre alle opere in concorso suddivise nelle 3 sale del Castello Aragonese, questa sera abbiamo una serata speciale, un momento di riflessione sull'investimento in cultura attraverso l'audiovisiva, che si concluderà con un premio per l'appunto a un'azienda italiana che ha investito in questo settore.
9: Festival in presenza ma anche online, quindi un festival parallelo.
10: Beh, devo dire, dopo del Covid attestiamo ancora oggi con l'Ischia Film Festival Online, la nostra piattaforma fuori concorso, oltre 65.000 visualizzazioni durante la settimana del festival. Direi un esperimento ben riuscito, che continuiamo a dare l'opportunità di vedere le opere dei nostri protagonisti in tutto il mondo.
9: È stato tra i primi a parlare di cineturismo, quindi di dare la visibilità proprio dei luoghi, dei territori, e questa mattina se ne è parlato alla Colombaia nella casa di Luchino Visconti.
10: Sì, questa mattina il neologismo ideato da me, ma anche oltre a tutti gli studi e le proposte che abbiamo fatto nel corso di questi 24 anni, è stato un momento di confronto anche con Carlos Rosato, che è il presidente della Spain Film Commission, che dopo di noi sono stati i primi in Europa a mettere in atto questo fenomeno che oggi

0: oggi porta dei grandi risultati.
1: Da stanotte su tutte le piattaforme La costiera amalfitana di Fabio Rovazzi con le collaborazioni di Arisa e Nino D'Angelo. Claudio Pappaiani ci fa ascoltare un'anteprima.
2: La costiera amalfitana non da può portare a Milano.
3: La costiera amalfitana.
4: Se sarà uno dei tormentoni dell'estate 2026 lo dirà il tempo. Ma il ritornello di Costiera Amalfitana, brano di Rovazzi con le collaborazioni di Arisa e Nino D'Angelo, che uscirà ufficialmente a mezzanotte, già spopola sul web da quando nei giorni scorsi l'ex caschetto biondo ha spoilerato sui suoi canali social un'anteprima girata in un camerino.
5: Com'è nato questo rapporto con Arisa e Rovazzi?
0: Mi chiamò un giorno Rovazzi perché Arisa disse: qua ci vorrebbe una bella voce napoletana, perché non parli con Nino D'Angelo? Mi ha chiamato poi Rovazzi e mi ha fatto sentire il brano, mi ha dato carta libera per scrivermi le parole napoletane che volevo dire, e abbiamo fatto questa cosa e ci stiamo divertendo.
6: A mezzanotte esce La costiera amalfitana.
4: Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, un trio inedito per raccontare una delle più grandi illusioni dell'estate italiana, pensare che bastino un lettino, una piscina affollata e una granita per sentirsi in vacanza. E la contrapposizione tra i tramonti da cartolina al sud e la malinconia di chi resta a combattere contro il caldo delle città.
0: Speriamo che piace alla gente, c'è tanto Napoli dentro, c'è Napoli, la costiera amalfitana.
1: Siamo al calcio, sono stati resi noti gli appuntamenti che costelleranno la stagione del Napoli per celebrarne il centenario. Ci dice tutto Fabrizio Cappella.
7: Una notte bianca per la grande festa, ma anche la nuova maglia, i volumi della Treccani e un film documentario. Sono i primi appuntamenti già definiti per le celebrazioni del centenario del Napoli. Altri ne seguiranno nel corso di tutta la stagione. L'evento clou sarà la festa del 1 agosto, che partirà nel pomeriggio e si protrarrà fino a notte, coinvolgendo diverse zone della città, ma avendo come punto di riferimento la centralissima piazza del Plebiscito. Scartata da tempo l'ipotesi di un'amichevole per l'indisponibilità del Maradona, si lavora per far presenziare in qualche modo anche la squadra che in quelle ore sarà impegnata nel ritiro di Castel di Sangro. Ma già lunedì prossimo, con la presentazione della nuova maglia, si aprirà di fatto la stagione del centenario. Il logo dei 100 anni e il corsiero del sole, i simboli che accompagneranno gli azzurri fino al termine del prossimo campionato. Attesa per novembre invece l'uscita del film documentario, una lunghissima carrellata sui momenti più significativi della storia del club. A Di Maro, invece, una sala consentirà di ammirare tutti i trofei conquistati dal Napoli nella sua storia. E potrebbe avvenire in Trentino anche la presentazione di Massimiliano Allegri, non ancora annunciato ufficialmente. Tempi stretti per una presentazione in città, ma non è escluso che arrivi l'ok per una prestigiosa location prima della partenza.
1: Voglio una società moderna e ambiziosa, così Alfredo Guerri, neo patron della Juve Stabia, si è presentato ai tifosi. Vittorio Marotta.
8: Il 10 giugno all'uscita festosa dal tribunale, Alfredo Guerri era da pochi minuti il nuovo proprietario della Juve Stabia. Tre settimane dopo il primo incontro con la stampa. Parla da imprenditore oltre che da presidente, racconta intense giornate di lavoro, un occhio al presente, uno sguardo al futuro.
9: Siamo un club che comunque negli ultimi tre anni a livello sportivo ha dato tanto, capace di valorizzarsi, stabile in categoria. La presenza degli amministratori giudiziari comunque hanno dato una nuova faccia di legalità e di trasparenza alla società, e ovviamente con il nostro inserimento comunque cerchiamo di trasferire anche quella stabilità.
8: Nell'immediato una società da ristrutturare e una stagione sportiva da iniziare nel migliore dei modi. Il tris è servito. Enzo De Vito, responsabile area tecnica, al DS Stefano Stefanelli il compito di non far rimpiangere Lovisa. In panchina Pietro De Giorgio, che tanto bene ha fatto a Potenza. Playoff e la vittoria della Coppa Italia DC, frutto di un calcio moderno ed efficace. Poi sarà il tempo di programmare, il piano è quinquennale, si comincia dal Menti con lavori in corso su spogliatoi e palestre e poi il settore giovanile.
9: È una società attraente, perciò con noi sarà anche ambiziosa e moderna.
1: E era l'ultima notizia, per gli aggiornamenti potete consultare il nostro sito web, grazie per averci seguito e buona serata.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locale instabilità. In dettaglio le zone climatiche.
10: su pianura campana e vesuviano, nubi irregolari, a tratti compatte con locali piovaschi. Seguiranno dalla sera estesi rasserenamenti. Sull'Appennino campano fenomeni sparsi tra mattina e pomeriggio, con successive graduali aperture fino alla notte. Sul Salernitano piogge e temporali fino al tramonto. Seguirà un deciso miglioramento su tutto il settore. Le temperature minime risulteranno in lieve diminuzione, in deciso aumento invece le massime. I venti, provenienti prevalentemente dai quadranti settentrionali, saranno deboli con locali rinforzi. Mare generalmente poco mosso o mosso.
11: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Palagano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
12: In più il trasporto è gratis, vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
13: Irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
14: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious. Teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
15: Ultima. Il calore ti secca i capelli? Nuova crema Pantene Heat & Glow. La nostra formula Pro V usa il calore per rilasciare 4 volte più nutrienti. Capelli da secchi a idratati. Quando li riscaldi, li idrati. Per capelli morbidi, lucenti, sani. Idratazione non-stop potenziata dal calore. Pantene.
16: Ragazze, qua tutto bene? Sto allattando Oli e per stasera è tutto confermato. A dopo.
17: Amore mio, buongiorno.

0: Andrea, puoi prendere il tablet e darlo a Dolly?
1: Tieni.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
7: Lascia fuori reflusso, acidità e difficoltà digestive con Neobianacid. Chi l'ha utilizzato è rimasto soddisfatto. Neobianacid, da Aboca.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come Coni gelato a 2,99€ e set tubo per irrigazione a 6,99€. Lidl, vale davvero.
9: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: La quarta tappa del nuovo viaggio di Overland ci porta nel cuore dell'Oceano Atlantico, alla scoperta dell'anima di Madeira. Con Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Questa sera, alle 21.15, Rai 3.
11: Maine, guardatela. Saranno 30 anni che le dico di non starsene rintanata come una talpa.

0: Lei conosce l'uomo che è appena uscito da qui?
1: Sì, lo conosco.
0: Fa il tassista, ho capito bene?
1: Sì, esatto.
2: Perché è venuta a cercarmi?
0: Ha detto che vive da solo.
2: Hai un bellissimo giardino.
0: Sì, è il mio unico conforto.
2: Si dice che la maggior parte degli uomini non sa cosa voglia dire essere amati.
0: Adesso tu lo sai.
3: In prima visione, il mio giardino persiano. Domani alle 21:15, Rai 3.
4: Ha il suo metodo.
5: Polizia, polizia.
6: Ma che modi!
4: Il suo stile.
7: E io ci sto agli scherzi. Ma tu ci sei andato troppo pesante.
4: Vuole sempre la verità.
8: Eh vabbè, ho capito, abbiamo scherzato.
9: Quando Piedone non capisce, sa che cosa fa?
4: A 10 anni dalla scomparsa, Bud Spencer, nei panni dell'inimitabile commissario Rizzo.
10: Vi posso dare un bacio?
11: A me vuole dare un bacio? Ma così passa, capo?
4: Per il ciclo Il gigante buono, Piedone d'Egitto. Sabato 21:30, Rai 3.
12: Cioè, per anni hanno ovviamente fatto votare e votato Presidente della Repubblica di centrosinistra, con origini dei partiti di centrosinistra, e andava bene. Se uno dice... Se in Parlamento c'è una maggioranza centrodestra, il centrodestra sceglie il Presidente della Repubblica, è un attentato alle istituzioni.

0: when I'm the president.
1: Però un saluto, Federica, devo chiudere con un abbraccio a te, la donna che ci ha tenuti ingollate e che ci ha fatto vivere, aspettare il mercoledì sera per le notizie. Tu che hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne, no? Io faccio un augurio anticipato a chi verrà dietro e a te, Federica, con un nodo alla gola, devo dire. Ciao Federica, ti voglio un mondo di bene e te ne vorrò sempre. Ciao Federica.
2: Nella rosa dei favoriti per il 2029 ci sarebbe così l'attuale vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, 72 anni, alla guida di Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. Affiorerebbe poi anche il nome di un altro politico, Ignazio La Russa, al momento.
3: Lo sapevate che 9 italiani su 10 soffrono di mal di pancia?
4: Signor Presidente, lei non mi può...
5: No, io la interrompo,
4: lei
5: perché
4: non
5: se
4: mi
5: lei
4: può
5: va...
4: interrompere,
5: no.
4: Perché io sono libero.
5: Ma
4: in quest'aula,
5: non dica, non dica sciocchezze,
4: di dire quello che voglio. Se
5: lei dice quello che vuole a casa sua, qui dice quello che vuole all'interno del regolamento.
4: Impedire la
5: onorevole
4: libertà.
5: Giachetti, io la
4: lei
5: richiamo all'ordine.
4: Non può impedire la libertà di dire
5: onorevole
4: quello che vuole.
5: Onorevole Giachetti, io la richiamo all'ordine e l'invito anche alla calma.
4: Il potere, allora. Nessuno le attribuisce il potere. Ora,
5: adesso
4: di
5: si stacca il microfono così.
4: No, lei non mi stacca.
5: No,
4: il microfono
5: si stacca da solo. Allora, la onorevole Giachetti, siamo in una sala parlamentare che, come lei sa, è regolata da un regolamento. Se lei ha l'educazione, guardi che così si sente male. No, se lei mi fa parlare. Allora. Esatto, se lei, se non stiamo facendo una bella scena, allora.
6: Crash, hook, van, gulp, spam, bang, gulp, sick, splash, gulp, fumetti in TV, fumetti in TV.
7: Come la vedete la corsa al Quirinale che ci sarà poi nel 2027 con il prossimo Parlamento?
8: 2029.
7: E 2029 con il prossimo Parlamento che verrà eletto nel 2027.
8: Sì, allora intanto mi faccia dire...
9: Allora ragioniere, che fa? Batti?
10: Ma mi dà del tu?
9: No, dicevo, batti lei?
10: Ah, congiuntivo.
11: Cosa fare di fronte però a questi cambiamenti climatici innegabili?
12: Ma guardi, il clima qua a Bruxelles è sicuramente migliore. Stamattina c'erano 19 gradi, è fresco, si lavora bene e quindi...

0: siamo passati praticamente da piove governo ladro a fa caldo governo ladro. Questa è la sintesi della sinistra italiana.
1: Premete il bottone per vedere le conseguenze del riscaldamento del pianeta nei prossimi 3 anni.
2: Volete ingannarci con questo discorso della logistica e del bombardamento, come se la logistica non facesse parte della preparazione di un piano di guerra, come se fossero slegate le due cose, come se portare la benzina per gli aerei che poi bombardano fossero due cose diverse, ma noi non abbiamo bombardato, abbiamo semplicemente permesso di rifornirsi a quegli aerei che poi hanno bombardato.
3: Ma possiamo dire, ad esempio, che un aeroplano che trasporta benzina e che in aria rifornisce di carburante i caccia che poi vanno a bombardare non partecipano a una guerra che Giorgia Meloni l'8 marzo del 2026 ha detto che non condannava e non condivideva?
4: Quanto a eventuali voli decollati dalle nostre basi per attività cinetiche contro il territorio italiano, la risposta mia è altrettanto chiara. Non ve ne sono stati.
5: AI doesn't like your altitude.
6: Oh, you don't like it, hey?
5: No!
6: Well, come on,
7: ma i soldati israeliani in tutto questo? Quelli che incontra a Gaza o altrove? Che tipo di dialogo c'è fra voi?
8: Beh, c'è di tutto. C'è di tutto. Ci sono quelli, devo dire, con dolore. Io sono, in teoria dovrei essere religioso, sono un po' religioso, diciamo così. Ecco, I più duri sono i religiosi.
9: Radio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava. Che splendidi tramonti dipingeva, adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno 1000 petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e forse un po' di pace tornerà.
10: Non credo che possiamo, far sì che se ci sono 40 gradi fuori la politica può fare qualcosa perché la gente ne percepisca 30.
11: Quindi,
10: credo,
11: insomma,
10: che sia una cosa possibile questo.
11: E tornare a parlare magari con più serietà della questione del cambiamento climatico.
12: Signor Marchese, guardi là! Guardi là, un gelataio!
13: No, lascia stare, un miraggio.
12: Miraggio? Miraggio non miraggio? Io ci provo. Allah, Maomet, Salah!
14: Però lei non può dire che ci sono persone che sono morte per il caldo, quando invece sono persone che, l'ha citata lei poco fa...
15: Ma lei non può dire... Lei parli per sé.
14: Mi fa finire di parlare.
15: Io parlo per me. Ma io quando sono morte le due persone che sono morte...
14: Mi fa finire di parlare.
15: La settimana scorsa sono morte di calore, di colpo di calore. Lei cosa ne sa di quello che so io?
14: Mi fa finire di parlare.
15: Ma io non so, ma io veramente... Ma scusi,
14: ma lei è anche scortese, mi fa finire di parlare.
15: No,
14: se io mi butto dall'ottavo piano, non è che poi la colpa è della colpa della forza di gravità.
15: Ma io le ho detto che queste persone sono morte di colpo di calore. Lei sa cos'è il colpo di calore o no?
16: Di Quirinale parleremo a tempo
17: debito. Ma lei la vedrebbe bene, Giorgio Meloni?
16: Giorgio Meloni la vedo bene ovunque.